0: This is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: da consumare, vado dove il vento tira e sono pronto a navigare.
1: To the battlefield, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed.
2: Roger, ready to move out.
3: Cities, da Gotham a LA con Federico Buffa.
4: Del Texas vi abbiamo già parlato. I texani sono gente un po' particolare. Tutto è a dimensione texana. C'è large, extra large e Texan size. Tutto diverso. E una prova provata di questo concetto potreste avercela andando a Bryant, o meglio a College Station, dove ha sede Texas A&M. Letteralmente Texas Agricultural and Mechanic, praticamente un'enorme facoltà di agraria per circa 30.000 studenti. In questa università regna il football, come in tutte le università texane. E una volta all'anno c'è l'homecoming. Tutti gli ex studenti dell'università tornano quando la squadra di football gioca la partita più facile perché si spera di poter vincere. In America, stando alla lingua inglese, esistono l'arson, che è l'incendio doloso, e il bonfire, che è sostanzialmente il falò. Durante l'homecoming c'è la più grande festa a cui io abbia mai assistito nella mia vita. Il bonfire, il falò, è 30 metri, ma questo succede in quasi tutte le università. Quello che non succede è il resto. Si tratta di una curiosa iniziativa degli studenti che si dividono in quattro squadre di circa 700-800 giocatori. Viene gonfiato un pallone arancione di 30 metri di diametro e a questo punto inizia una sorta particolare di palla prigioniera. Ci si muove a testuggine in 6-700 e si deve mandare la palla nell'altra metà campo. E francamente ho commesso uno dei tanti errori della mia vita americana, ho voluto partecipare, un errore colossale. La gente non è alticcia, molto di più, è una situazione promiscua in cui non si capiscono le regole. Il fatto è che è tutto molto molto pericoloso. La palla continua a passare a gruppi da una metà campo all'altra, in una situazione pericolosissima. La partita non ha in realtà un termine, si termina per sfinimento. Dopodiché ci si trasferisce sul campo del football e si segano le porte. Il tutto in un delirio orgiastico. Da circa 6-7 anni a Texas A&M è intervenuta la Guardia Nazionale che ha sospeso tutto quanto. Basta con la palla prigioniera, basta col segamento delle porte. È rimasto il bonfire. Io di natura non sono esattamente un nostalgico, ma in questo caso la nostalgia è d'uopo. Texas A&M, the game.
5: Rete 3.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Dai primi chilometri freschi, sciolti, leggeri, sembra che Henri abbia passato le giornate a sfamare, a domesticare e allenare tutti e 25 i cavalli della sua Turcamerie. Vecchio ciclista ha le corse nei polpacci, nei piedi, nelle mani e negli occhi, ma soprattutto, pioniere del volo e pilota di biplano, Henri ha le sfide conficcate in testa. E da oggi, per i prossimi 1020 chilometri, avrà lei sotto il sedere, la snella di Simon Méry e suo cognato Léon Turcat. Già nella prima periferia di Parigi si chiede dove saranno gli altri 8 partiti dalla capitale e chissà poi i colleghi di Berlino, Vienna, Ginevra, Bruxelles e Boulogne-sur-Mer. 23 in marcia da tutta Europa verso il Principato, alla corte di Alberto I. È il 21 gennaio 1911 e da Parigi Henri Rouget, a bordo della sua Turcamerie 25 cavalli, parte per il primo rally di Monte Carlo, che vincerà 8 giorni dopo alla media di 13,8 km orari.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: flamenco paranoia, ma no, dai, no, dai. Il flamenco dovrebbe indurre gioia, passione, calor. Non paranoia. Però, no. Continua. Il brano è suo, perché chi siamo noi per dire a Samurai J quello che deve intendere? Noi possiamo al massimo, io posso al massimo leggervi le previsioni del tempo per la giornata di oggi e dirvi che al sud sarà abbastanza soleggiato con annuvolamenti a media alta quota soprattutto al mattino, nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli con qualche rovescio temporale possibile, le minime attorno a 21 gradi, le massime sui 32. Per domani ancora abbastanza soleggiato, caldo e afoso, nel pomeriggio sui lievi marcato sviluppo di cumuli, temperature minime comprese fra 20 e 23 gradi, le massime sui 33. Così come grosso modo giovedì, forse venerdì dovrebbero arrivare temporali un pochino più frequenti e si dovrebbero abbassare anche un po' le massime e tornare attorno ai 30 gradi. Vediamo che cosa ci dice invece il traffico. Il bollettino, eccolo qui, arrivato un'oretta fa. Però è vuoto, ecco, per cui un bollettino vuoto a noi piace, vuol dire che non ci sono grossi problemi per quanto riguarda il traffico, anzi proprio non ce ne dovrebbero essere del tutto. Vediamo un po' che cosa ci dicono adesso invece le notizie.
1: 3 News.
0: La guerra in Medio Oriente, l'esercito statunitense ha annunciato di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran. Durante la missione di 5 ore le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran, tra cui Bushehr, ha dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti in un comunicato stampa. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che due superpetroliere sono state colpite e rese inutilizzabili nello stretto di Hormuz dopo aver ignorato gli avvertimenti, spento il sistema di navigazione e tentato di attraversare in una rotta minata. Le guardie hanno affermato che gli Stati Uniti stavano incitando le navi a utilizzare una rotta illegale e che la cooperazione con il nemico aggressore avrebbe causato danni, ritardi nella riapertura dello stretto e una crisi energetica globale. Si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, ricordiamo, è l'ex marito che si è dato alla fuga e i cui resti sono stati trovati in un'abitazione saltata in aria il giorno dopo a Leontica. Ieri pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini difendendo l'operato svolto. E sempre secondo la polizia, con molta probabilità l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava, in Valle di Blegno. Dalle indagini in corso anche una terza persona protetta dalle forze dell'ordine sarebbe stata nel mirino del 59enne.
2: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Sì, sì, tutto atto, ito, utto, atto, stirato, svegliato, docciato, sì, caffeato anche. Svegliato bisogna vedere, cioè è una cosa che va per che va praticamente a stadi, a fasi. C'è una prima fase dove apri gli occhi, poi da lì a essere svegli completamente ne passa. Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno da Valtrax e buongiorno da Rete 3, buongiorno da Passamente Scremato anche questa mattina con voi fino alle 9 e fino a venerdì staremo in compagnia come sempre, già come ieri, poi a partire dalle 7 arriverà anche Joas a farci compagnia e tanti appuntamenti sempre più o meno quelli fissi per dare un po' di struttura, un po' di abitudine, un po' di routine a queste mattine estive, ovviamente gli appuntamenti con l'oroscopo, con i compleanni in musica e anche ovviamente, visto che la musica la farà padrona sempre sulle nostre frequenze e nelle nostre giornate, i regalini delle fatine dei dischi. Iniziamo subito con un gioiellino dei Twins, Face to Face, Heart to Heart, era il 1982.

mia! Mamma mia, che furia, che impeto questo di Blanco. Ti strappo le labbra. E che è? Che è? Allora, buongiorno, ciao a tutti e a tutte. Com'è? Come sta andando? Come sta procedendo questa settimana? Com'è questo martedì? Un po' così, mojo. Il martedì è sempre un giorno un po' possino, no? E non è lunedì che inizia, non è neanche il venerdì, è un po' lì in mezzo. Il mercoledì, metà settimana, il giovedì ha già quel gusto di venerdì. Tanti già ipotecano la gioia del weekend che sta arrivando con aperitivi sconsiderati, scellerati il giovedì. Il martedì rimane lì un po', boh, poverino lui, porpatan, rimane lì. Però noi siamo qui per goderci ogni singola ora, ogni singolo giorno, come fosse il primo, sempre insieme. 079-873-8073 il nostro numero di WhatsApp, a proposito di chiacchiere, a proposito di saluti, a proposito di messaggi, se vi va di chiacchierare. Noi siamo sempre qui e rispondiamo, più o meno sempre, insomma, quando si riesce a qualsiasi tipo di interpellanza. Musica svizzera, Soft Loft, Fuck You Want It, sì, è proprio così, va bene.

0: struggling to make things right. That's how a superhero. Superheroes. Sono gli eroi, poi ci sono i supereroi. Mega maxi straeroi. No, non è vero, quelli non ci sono, ma. Io il mio cuore si riempie di gioia e anche tenerezza a volte quando sento, leggo e sento i vostri messaggi, perché al nostro chiaramente account di WhatsApp, essendo un account di WhatsApp, è possibile inviare tutto, foto, video, audio, e tanti di voi ne approfittano per mandarci degli audio, tipo questo, questo che mi è arrivato da Alfa.
1: Baltrax, ma dici, dimmi. Che fa brutto abbassare i finestrini e alzare lo stereo a palla e farsi considerare un maranzone degli anni Ottanta.
0: Allora, guarda, per quanto mi riguarda, dal momento che quell'epoca, quel periodo l'ho vissuto, no, non fa brutto per niente, ma la cosa divertente è che mi chiedete, voi mi chiedete consiglio, come se io fossi in grado di arbitrare su una qualsiasi tipo o qualsivoglia tipo di disanima dal punto di vista estetico, etico, morale, filosofico. Questa cosa è bellissima, perché non so perché in qualche modo mi riconoscete uno straccio, un cascame di autorità. E questa è una roba meravigliosa che io non merito e non si spiega. Non si spiega se non con tutta una serie di fenomeni psicologici, tra i quali c'è anche la sindrome di Stoccolma. Le persone alle quali chiedere consiglio sono altre, carissimo Alf. Per esempio, tipo, noi dobbiamo fare, e per questo mi rifaccio un po' a quello che mi hai detto tu, a una persona che queste cose le sa fare bene, l'occhiale, l'ignoranza, la camicia aperta fino praticamente all'ombelico, che poi a quel punto ti dici cosa te la metti a fare, cosa la chiudi a fare. Cioè, Tommaso Paradiso, lui è uno che questo tipo di roba di smaccataggine lui la sa fare benissimo.

La birichinaggine di Shaggy ai Sexy Lady del 2002. Adesso invece parliamo di un sexy boy, di un sexy man, più che boy, perché insomma è un uomo, è un ometto ormai. Daniel Coulter Reynolds, lui è nato a Las Vegas il 14 luglio del 1987. Cantautore, musicista, produttore discografico statunitense, frontman del gruppo musicale rock alternativo Imagine Dragons, che ha fondato appunto nel 2008. E nel giro di meno di un ventennio, insomma, è riuscito a costruire un grande successo per gli Imagine Dragons. Se pensate che globalmente hanno venduto oltre 20 milioni di album e 35 milioni di singoli certificati solo negli Stati Uniti. 3 American Music Awards, 10 Billboard Music Awards, un Grammy Award e un MTV Video Music Award. Ha scritto anche brani tra cui, per altri artisti e artiste, tra cui Pink, Kesha, e gli ex Ambassadors, Avicii, The Chainsmokers, Youngblood. Insomma, oltre che a essere, vabbè, un autore di rilievo, potentissimo per quanto riguarda il mercato e il panorama e la scena musicale del pop, è anche un coautore e sicuramente ha una vena creativa non indifferente. Oltre ad avere le vene, il rilievo sui muscoli, perché il signore c'ha anche un fisico mica da ridere, che ama esibire sul palco, tant'è che aveva anche sortito delle reazioni abbastanza diciamo particolari e attente da parte della nostra Julia Arlen, che lo definiva un particolare tipo di carisma, un particolare tipo di carisma muscoloso che lui appunto ogni tanto esibisce sul palco togliendosi la maglietta e rimanendo a petto nudo. E c'è gente che lo può fare e c'è gente che non lo può fare. Nella fattispecie Dan Reynolds può. Tanti auguri a lui e ai suoi Imagine Dragons per un proseguio di carriera così sempre pieno di successi. Ci ascoltiamo questa bellissima Radioactive del 2012.

Taylor, The Ballet Girl, molto carina anche questa. Buongiorno ancora a tutti, a tutte. Questa Rete 3, state ascoltando Parzialmente Scremato con Paltrax al microfono fino alle 9 questa mattina. A partire dalle 7, poi tra mezz'oretta, nemmeno 20 minuti, ci sarà anche, tornerà a farci compagnia Joss. Ancora un paio di brani e poi io lo so che c'è gente che rimane lì ferma, congelata sull'uscio di casa e non si muove perché sta aspettando l'oroscopo. Arriva anche l'oroscopo tra qualche minuto.

0: Kim Mazel, giovani cuori corrono felici, giovani cuori in attesa di sapere quale potrebbe essere, eh? Non è detto poi che
1: l'oroscopo,
0: il loro destino, la loro destinazione per la giornata di oggi per quanto riguarda l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ovviamente, sempre se inizia dall'Ariete, un incontro casuale potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane, per cui orecchie aperte e occhi tesi, come si dice. Toro, la pazienza sarà fondamentale per gestire una situazione che procede più lentamente del previsto. Gemelli, avrete l'occasione di dimostrare le vostre capacità comunicative in modo particolarmente efficace. Cancro, una questione domestica o familiare troverà finalmente una soluzione soddisfacente. Oh, io non so di cosa si tratti, cari cancri, però che bello, finalmente esulto con voi. Leone, qualcuno potrebbe chiedervi un aiuto concreto, valutate bene quanto potete offrire senza sovraccaricarvi. Vergine, le collaborazioni saranno favorite, condividere responsabilità porterà risultati migliori. Bilancia, una notizia positiva potrebbe alleggerire una preoccupazione presente da qualche giorno. Scorpione, evitate decisioni economiche affrettate, meglio raccogliere tutte le informazioni necessarie. Sagittario, la curiosità vi porterà verso nuove opportunità di apprendimento o crescita personale. Bello questo. Capricorno, una scelta pragmatica si dimostrerà più efficace di una soluzione apparentemente brillante, ma forse meno pragmatica. Acquario, un confronto diretto chiarirà alcuni dubbi e rafforzerà un rapporto importante. Pesci, giornata utile per completare attività lasciate a metà nelle settimane precedenti. E dobbiamo fare gli auguri. Dobbiamo fare gli auguri alla nostra Manu, che mi ha mandato un messaggio commovente. Cara Manu, auguri, auguri, auguri. Allora, sì, mi ha detto, guarda, fammi gli auguri perché se non me li fai tu oggi non me li fa nessuno. A parte che non ci credo. Auguri, cara Manu, buon compleanno a te e a tutti quelli che oggi compiono gli anni, a tutti voi, amici e amiche, che oggi spegnerete le candeline. Torta di frutta, mi raccomando, anche se io non ce l'ho. La torta di frutta è buona quando è fatta bene, la torta di fragole è buonissima, però per me che passa la Foresta Nera e la Sentono Re quando sono fatte bene. Non ce n'è, sono uno di dolci tradizionali. Auguri dunque a te, carissima Manu, a tutti voi, e auguri anche a Ben, a Dan Smith. Oggi si chiamano tutti Dan, non so perché. Si chiama Dan anche lui, Dan Smith, Dan Campbell Smith, è un cantante nato nel 1986, 14 luglio, cantante, autore e produttore, meglio conosciuto come cofondatore di un gruppo che sicuramente avete già sentito nominare, i Bastille. Dunque facciamo tanti auguri anche a lui.

qualcuno dice la famosa foresta nera di quel famoso supermercato che si trova solo qui da noi in Svizzera è una delle cose più buone. Dice, il mio compagno è pasticcere, ma quella foresta nera lì, buona così. È difficile, effettivamente sì, è vero, è abbastanza un classicone dei compleanni, perché se uno poi magari è vegano, è vero che no, non si può, però è vero che è una torta che mette più o meno quasi tutti d'accordo, a tutti piace. Allora, tanti auguri anche al marito di Ye, che si chiama Goku e che oggi sale di livello, è bellissimo, chiamandosi Goku non potrebbe che salire di livello. Sarà oltre 9000, lo amo troppo, lui lo sa, ma che bello questo messaggio. Grazie, gli auguri dunque al marito di Ye, Goku. Auguri ancora una volta a Manu, che oggi andrà a farsi una passeggiatina, per cui bene, buona giornata di compleanno e buona passeggiata, sperando appunto che la meteo tenga. Io in realtà ho letto prima la meteo, sembrerebbe dover tenere, se non nel pomeriggio magari forse qualche probabile rovescio qua e la vedremo. Sta di fatto che prima ho guardato fuori, sono uscito fuori dallo studio, ho guardato fuori dalle finestre, c'è un cielo bello grigio, non è che c'è tanto sole, non c'è molta luce fuori, il cielo è coperto, ci sono tante nubi, almeno qui dalle parti di Comano, poi non so nel resto della Svizzera italiana, eventualmente aggiornatemi. Continuiamo con la musica, buongiorno da Paltrax, questa è Rete 3, questo è Parzialmente Scremato, 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp.

0: sempre un passo avanti rispetto a tutti, rispetto al mondo, voi che ci seguite, voi che siete il nostro pubblico.
1: Sì, esatto,
0: pubblico.
1: Ma funziona benissimo, congeli così com'è.
0: Aspetta, vi devo far sentire la prima parte, perché Fabio mi ha mandato un messaggio molto interessante che riguarda quella torta famosa.
1: Ciao Luca.
0: Ciao.
1: Di quella famosa torta lì,
0: sì,
1: c'è anche la versione estiva. Prendi, sì, la torta,
0: la prendi,
1: la metti in congelatore e quella tiri fuori mezz'oretta prima di mangiarle, hai una torta gelato.
0: Capito?
1: Perfetta.
0: Capito.
1: Ma buona giornata, buon lavoro.
0: Senti la cosa. Grazie carissimo, grazie Fabio, bellissimo trucco, tipo un semifreddo. Te capì, Joas?
2: Eccomi, buongiorno, eccomi. All'alba delle 7:01. UKP è una tattica anche questa.
0: Tattica per mangiarsi la torta alla foresta nera, quella là.
2: Quella
0: famosa,
2: sì,
0: che sappiamo,
2: sì,
0: tutti,
2: sì, sappiamo
0: di quale foresta nera si tratta.
2: Bene.
0: Oh, tu sei la nostra foresta nera!
2: No, ma meraviglia della,
0: sì,
2: natura, Luchi. ciao Paltrax, buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno.
2: Oggi andiamo con ordine.
0: Dai.
2: Partiamo con una previsione del tempo, una di numero, solo quella valida per oggi.
0: Dai.
2: Martedì 14 luglio, buona festa nazionale, tra l'altro a te e tutti i tuoi compatrioti francesi, caro,
0: sì,
2: Luca. È previsto tempo abbastanza soleggiato per oggi, con annuvolamenti a media alta quota soprattutto al mattino, l'avrete visto se qualora aveste già aperto le persiane, o come si dice da qualche parte, gelusie, o tirato su i roladen, insomma. Adesso ho finito
0: esatto,
2: con gli infissi, andiamo alle temperature che sono previste sui 32 gradi.
0: Beh,
2: sì,
0: beh,
2: caldino. Ieri avevamo detto 29 di massima, io non ho mai patito il caldo, ho patito ieri, non so cosa.
0: Ma sai che
2: ho sbagliato io
0: ho sempre timore di quei numeri lì, perché poi
2: no, 29 gradi, cioè io sono stato nel deserto del Nevada, sono stato a Valle della Morte, ma
0: sì,
2: sai che ieri era due volte più caldo che nella Dead Valley, non so perché.
0: Poi roba, appunto, io ho il balcone che guarda fuori,
2: sì,
0: se guarda fuori bene,
2: sì,
0: ma dalla mattina fino alla sera c'è il sole che ci batte, e io ieri sera dico boh, è andato, sì, giù il sole, non
2: sarà fresco, sono,
0: alle 7:30-8 non picchiava più, aperto la finestra,
2: sì, è stato investito,
0: è entrata una folata di calore.
2: No, vabbè. Allora andiamo col traffico, dai, per dire che sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord sono segnalati rallentamenti, così come dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e da Ponte Tresa verso Magliaso. Ringraziamo Ilaria Schwegler da Via Suisse, e adesso le ultime notizie con Paltrax.
3: 3 News.
0: Premeditazione e possibili altri obiettivi. Ci sono ancora degli elementi da chiarire su motivazioni e azione del presunto autore del femminicidio di Faido. Chiara invece la sua intenzione di tendere un agguato ai poliziotti facendosi esplodere le ontiche, e i sindacati chiedono maggiore tutela per gli agenti. Il caldo e la siccità mettono in difficoltà contadini. Il settore cerca alternative, è necessario testare nuovi sistemi di produzione e nuove coltivazioni. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. Per lo sport e mondiali di calcio si parte con le semifinali, stasera due filosofie a confronto, la classe individuale dei francesi contro il collettivo spagnolo.
3: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati, il giorno della prima semifinale mondiale che alle 21 opporrà la Francia alla Spagna a Dallas domani, poi toccherà a Inghilterra e Argentina ad Atlanta. Rientrando in Svizzera parrebbe cosa fatta tra Amir Saipi e il Castellón, il portiere del Lugano nelle ultime 5 stagioni, stando al Blick avrebbe firmato con la formazione di seconda lega spagnola. Con la decima tappa, una frazione di montagna, torna il Tour de France, 166 km da percorso da Aurillac a L'Eliorón con Tadej Pogacar in giallo e 2 minuti e 42 di margine su Vingegaard. Infine il tennis, Hakstad fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka, opposto alla portoghese Faria. Derby rossocrociato invece tra Jerome Kim e Dylan Dietrich. A Iasi in Romania debutto contro la polacca Kawa, poi per Simona Waltert.
5: Buongiorno.
6: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Perché? Perché l'inghippo è dietro l'angolo. Io sto guardando il telefonino, i messaggi che mi manda Herbert Cioffi alle 5 del mattino.
2: Ma cosa fa sveglio a quest'ora?
0: Non lo so.
2: No, ma
0: cosa dici? E tu mi dici Ocho, sta per finire lo sport, capito? Cioè,
2: no,
0: se non ci fossi tu,
2: ma figurati.
0: Se non ci fossi,
2: scusa,
0: io
2: voglio sapere cosa ti scrive
0: allo sbando.
2: Non andare oltre, voglio sapere cosa ti scrive Herbert alle 5 del mattino.
0: Cosa vuoi che ti scriva Herbert? Cioè,
2: se non è legalmente.
0: No.
2: Okay,
0: no, ci mandiamo delle considerazioni sulla vita.
2: Su come scassinare un pacco.
0: No, intanto è molto semplice, mi scrive cane.
2: Cane,
0: per cane,
2: ok, era quello che mi aspettavo. Non so, da un dialogo tra te e Herbert. Vabbè, senti, ieri, per chiudere il discorso, credo di aver sudato 8 litri d'acqua, cioè ho sudato il doppio di Pogacar al Tourmalet l'altro giorno, al Tour de France.
0: Ma tu ti rendi conto?
2: No, ieri non lo so perché ho sofferto tanto. Sono l'unico, probabilmente ho sbagliato io qualcosa. L'approccio, ero vestito vero, avevo il pantalone
0: carissimo.
2: Lungo, ma
0: non credo proprio.
2: Non so, avevo la camicia aperta fino al bumbunin, che non è per forza un bel vedere, ma davvero soffrivo
0: però
2: il caldo.
0: È modo. No, io poi mi chiedo come diamine facciano gli atleti. Cioè, è una roba tu quando guardi la.
2: Allora, già quando ci sono 5 gradi, praticare sport è una roba che veramente. Sì. Cioè, complimenti a chi lo fa. Ma con 48.000 gradi come in questi giorni, davvero tanto di cappello.
0: No,
2: poi mi raccomando, optate per le ore fresche. Non esagerate. Se non fate sport da 30 anni come me, Paltrax, non fatelo.
0: Esatto.
2: Cominciate adesso, cominciate a ottobre.
0: Cominciare molto piano, bravissimo. E quando comincia a rinfrescare. Buongiorno a te, carissimo Joss. Buongiorno a tutti quanti e tutte quante. 079-873-8073 il nostro numero di WhatsApp. Guarda che roba che ci hanno preparato.
2: No, ma incredibile. Un inno.
0: Perché la gente se lo deve ricordare.
2: Che la gente
0: ha il potere.

0: però è tutta quell'arroganza, quella self-confidence che viene fuori dal fatto che erano giovani come l'acqua, tutti ragazzini, venivano fuori primi da X Factor UK nel 2010, capito?
1: E loro sono i dopo Backstreet Boys,
0: bravo, bravissimo,
1: roba del dopo Spice Girls, no? Sono la boy band per eccellenza di quegli anni lì.
0: Quegli anni lì, One Direction, e si diceva, ma microfoni spenti, che tipo di fiducia devi avere in te stesso, nei tuoi mezzi, se intitoli la tua canzone che stai cantando best song ever,
1: cioè la miglior canzone da sempre.
0: È meraviglioso.
1: Allora, no, ma beh, noi possiamo dirlo perché d'altronde conduciamo la migliore, siamo i migliori conduttori, la migliore trasmissione radiofonica della storia.
0: È lì che ti volevo.
1: Quindi, va bene così. No, vorrei avere,
0: no,
1: vorrei avere un millesimo della loro self confidence, eh? Quanto ci vorrebbe? Un po' più di per alcuni magari un po' meno, secondo me io ne vorrei un po' di più,
0: sì,
1: però magari sbaglio,
0: però io, però,
1: no, per dire, cioè, sì, bisogna sempre trovare un equilibrio, quando si parla di, così dice in italiano, self confidence, non mi viene la fiducia in se stessi,
0: una fiducia in se stessi, esatto.
1: Poi
0: preferisco quello, un mix giusto, perché poi l'arroganza non,
1: no, esatto, umiltà, no, assolutamente, bravo,
0: ci vuole una bella, è una bella virtù.
1: Tu sei bravissimo, io faccio schifo, Luca, guarda,
0: no,
1: io
0: no,
1: la
0: tu
1: penso,
0: sei bravo,
1: no, no, no, tu,
0: no,
1: di più,
0: tu,
1: no, no,
0: sei,
1: ma io
0: bravo,
1: veramente,
0: no,
1: schifo.
0: Tu sei,
1: senti,
0: bravo,
1: no, tu sei bravo, no, tu sei bravo. Senti, Luca, siamo entrambi bravi, soprattutto quando si tratta di lanciare il nostro gioco ABC. Tra un paio di brani, beh, andiamo,
0: sì,
1: si gioca.
0: E
1: quindi con la lettera, tra l'altro, di aspetta,
0: D,
1: fammi,
0: giusto,
1: pensare,
0: la lettera di,
1: no, sto pensando di Rinella, la D di Rinella,
0: di 07, no, scusate, 0848030503, il nostro numero di telefono.
1: Bravissimo.
0: Ve lo dico perché siamo abituati a scambiarci messaggi con WhatsApp, ma non c'è solo quello. La mattina in diretta si gioca col telefono, 0848030503. Questa mattina si può vincere un buono del valore di 100 franchi per la piattaforma iFollower. Tra qualche disco si gioca. Ti trovo

0: Talk It To Me.
1: Vabbè, ma
0: Snoop poi è controverso, c'è tanta gente.
2: No, controverso,
0: però,
2: vabbè.
0: Però c'ha, così. C'ha uno stile, è fatto suo modo suo, e anche Chaka Khan è bellissimo, questa accoppiata loro.
2: Allora, sono d'accordissimo, caro Luca. È arrivato il momento di giocare. Noi ricordiamo il numero 0848030503. Potete vincere 100 franchi di buono per stampare le vostre foto preferite, online. Non lasciarle lì a marcire in un qualche cloud.
0: È facilissimo, perché tu le prendi da qualsiasi. Da cloud, dove ormai sta tutto, o da telefonino. E io un paio di album li ho visti confezionati con questo tipo di. Sono
2: è veramente comodo,
0: super carini.
2: È comodo, regali questa mano? Un album con le nostre foto. Okay,
0: è un bel pensiero, perché alla fine nessuno li fa più queste cose, ed è molto bella. Tra l'altro, posso dire. Che questa scheda con la D che hai fatto tu è facile.
2: Perché Luca mi dice durante i brani, mi fa: oh no, ma questa qua io vincerei. È facile.
0: È vero,
2: Luca,
0: io vedo le risposte.
2: Sotto, sì,
0: cioè, però
2: leggero aiuto. Però, no, spero, dai.
0: Sei stato buono.
2: Allora, ci ho provato, insomma. Sì. Vedremo se chi giocherà con noi chiamandoci allo 0848030503. Chiamate proprio adesso, in questo momento. La vedrà come te. Insomma, vincerà facilmente, si porterà a casa il nostro premio.
0: Vediamo se sarò svergognato, smentito o confermato. Ancora un brano, Tananai e Annalisa.

0: Lana Ryan, Lisa, storie brevi, ancora più brevi di quanto già non sia breve il loro brano. Li sfumiamo con delicatezza e cortesia.
1: Sì. Perché?
0: Ma perché c'è il nostro giocatore.
1: Ah,
0: pronto,
1: fantastico, che scappata.
0: Che trampila. sì.
2: Parzialmente scremato presenta con Ifolor, cartoline di auguri. Ifolor.ch.
1: Da vincere oggi un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi. Allora, chi giocherà con noi oggi?
3: Ciao, Danilo.
0: Danilo, con la D.
1: Danilo,
0: D, con la D.
1: Infatti, cioè, la prima domanda devo toglierla perché era proprio come si chiama quello che gioca con noi oggi.
0: È tutto un complotto, è tutto organizzato, è tutto... No.
1: Allora, Danilo, ti trovi in strada, sei in giro, sei a casa tranquillo, com'è la situazione?
3: Sono in casa, tranquillo.
1: Ottimo, ci vuoi dire più...
3: Ho provato così all'ultimo momento.
1: Ma fa super piacere, Danilo, hai fatto benissimo. Ci vuoi dire più o meno dove ti ubichi, dove, in che zona...
3: A Cugnasco Gerra.
1: Ok, Cugnasco Gerra. E allora, vediamo, tu conosci il funzionamento del gioco, caro Danilo?
3: Sì.
1: Perfetto.
3: Sì.
1: Mi raccomando, allora le condizioni ci sono tutte, sei a casa, non sei nel traffico, già questo è un po' più, facilita un po' il compito. Non dovesse venirti subito la risposta, mi raccomando, passa immediatamente, andiamo oltre, ok?
3: Ok.
0: Vai. Dai. Inizi tu, eh?
1: Ok, andiamo. Allora, cane bianconero.
3: Dalmata.
1: Pino cantante.
3: Daniele.
1: Animale preistorico.
3: Dinosauro.
1: Sofà.
3: Divano.
1: Città del Texas.
3: Denver.
1: Frutto da palma.
3: Dattero.
1: Ricoperta d'oro.
3: Dorata.
1: Vecchio.
3: Datato.
1: Ovunque.
3: Dappertutto.
1: Di carne o vegetale?
3: Passo.
1: Si cariano.
3: Denti.
1: Segue l'uno.
3: Due.
1: Criminale, fuori legge.
3: Passo.
1: Né oggi né ieri.
3: Domani.
1: Non mangiare.
3: Digiunare.
1: Valuta americana.
0: Vabbè. Vai. Valuta americana.
3: Valuta americano.
1: Valuta, ho letto malissimo io.
3: Ho capito valuta, dollaro.
1: Ho sbagliato io, quindi teniamo buona anche questa.
0: 7.000 ne ha fatto.
1: 7.000, ma ce l'hai fatta. Ma ce l'hai,
0: 9, 10, 11, 12, 13. Allora.
1: Eccezionale.
0: Vogliamo umiliare gli altri campioni. Vogliamo umiliare le altre persone. Umiliamole.
1: Grande Danilo, hai trionfato clamorosamente.
0: Ma sai che posso dire? Sai quelli che odio, che dici, che vedono quelli che vincono. Io ho sempre scommesso su di lui.
1: Sì,
0: io ero sicuro che ce l'avrebbe fatta.
1: Già dal primo, da quando l'ho sentito.
0: La garra nella voce. Bravo Danilo, bravo.
3: Ci ho provato 7.000 volte a prendere la linea.
1: Ma vedi,
3: quando sapevo tutte, ma non mi hanno preso la linea. Poi tante volte sono nel traffico perché lavoro sulle strade.
1: Ok.
3: Spesso, e mi sono detto, stamattina è la volta buona. Ci ho provato all'ultimo e va bene, è andata bene così.
1: Bravissimo, ci fa super, super piacere.
0: Alla 7.001esima volta.
1: Danilo, tu hai sempre vissuto a Cugnasco Gerra o...
3: No.
1: Non sempre.
3: Leventinese.
1: Ok, quindi hai fatto la transumanza e sei sceso a vivere.
3: Poi vediamo.
1: Sì, e ti si è aperto un mondo a Cugnasco Gerra. Com'è? Sei in vacanza? Lavori in questo periodo?
3: No, tra un attimo si riparte. Lavoro, si comincia a lavorare.
1: Okay. Le vacanzone non le hai ancora fatte? Andrai
3: prossimo. No. Quest'anno abbiamo deciso di fare diversi giorni, diverse volte, ma pochi giorni.
1: Ci sta, è una tattica che tanti
3: sì,
1: sempre
3: è una
1: più.
3: Tattica sì. Quest'anno, sì, perché anche un lavoro che non mi permette di stare via troppo a lungo.
1: Capisco.
0: Allora Danilo, vuoi salutare?
3: Tante volte pochi giorni.
1: È una tattica spesso.
0: Anche quella. Sì. Vuoi salutare qualcuno in particolare o...
3: No, però saluto tutta la Svizzera italiana, dai, speriamo che sia caldo, se ne vada in fretta.
1: Allora Danilo, chiudo chiedendoti, perché ho bisogno di fare comunità in questo periodo triste degli ultimi due giorni, com'è andata giù la sconfitta dell'altra mattina?
3: mica tanto, no?
1: Neanche a me, non ce la faccio, Danilo. Come facciamo a superarla?
3: Tra i mondiali, tra la finale dei mondiali di hockey, ma guarda, l'eliminazione dell'altro giorno.
1: Delle legnate assurde, perché dai, ma perché ce lo meritavamo? Secondo me no, di uscire così, no? Non ce la faccio, Danilo.
3: No. Vero? Poi abbiamo, non sono l'unico che penso che ha visto
1: lasciamola lì. Danilo, è stato un piacere. Guarda, ti inviterei in radio per fare ancora un'ora e mezza in diretta con noi, ma so che devi andare a lavorare sul serio.
0: Però,
1: quindi ti abbracciamo.
0: Esatto, però rimani in linea, sì, che mi servono i tuoi dati, d'accordo? Non appendermi in faccia.
3: Grazie mille, buona
1: ciao,
3: giornata.
1: Danilo, grazie, grazie a te. Ciao.
2: Con Ifolor, cartoline di auguri, ifolor.ch.

0: ogni tanto ce lo si dimentica, noi no, la sentiamo spesso e volentieri, per fortuna. Mamma mia, che voce che aveva. Anche questo è il suono degli anni 90, meraviglioso, dei Cranberries. Che tiro! Pam, pam, pam. Meraviglioso. E via così. Uno dei momenti, vabbè, uno di quelli che li ha consacrati poi come band internazionale, perché loro sono partiti un po' in sordina. Non mi ricordo più se è il loro primissimo album, comunque anche lì ci sono dentro delle cose. Poi erano capaci di fare queste cose in tiro pazzesco e delle ballad incredibili, rallentare tantissimo con la voce meravigliosa di Dolores O'Riordan,
1: che faceva il 90% del lavoro praticamente, perché alla fine è una di quelle voci veramente inconfondibili. Allora io torno un po' più sulla terra per chiedere aiuto a voi, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici all'ascolto. Ho visto un manifesto, non mi ricordo dove, non so come recuperare le informazioni, di San Martin di Trattorvecch. C'è un evento dedicato ai trattori d'epoca,
0: che
1: si svolge annualmente, tra l'altro, appunto, nel Mendrisiotto. Diteci di più, per favore, perché io e Paltrax vorremmo farci un giretto a
0: tu
1: San Martin di
0: Trattorvecch.
1: Ma no, vorrei un programma dove si dica: ok, quell'ora lì c'è questo momento qua, cioè i pranzi e le cene, in pratica. Vorrei... mandateci per favore un programma di San Martin di Trattorvecch.
0: Dai, se c'è qualcuno che ce l'ha a disposizione, easy.
1: 079 873 8073 oppure per email a Paltrax.
0: Ma assolutamente.

0: Beh, carissimo Diego, anche buongiorno a te che ci saluta dopo il ritorno delle vacanze a Creta.
1: Ah, però.
0: E ora tornato in Val di Blegno.
1: Allora, okay, Diego, intanto io ringrazio alcuni ascoltatori e ascoltatrici, in particolare Renato che mi ha informato un po' su quello che riguarda il ventesimo raduno esatto di San Martin di Trattorvec, che si tiene appunto questo weekend, si inizia già venerdì e cena tartar di manzo, ganigata, bradvish, contorni, insalate. Poi no, volevo dirti soprattutto che c'è musica dal vivo col menagrama folk rock.
0: Ok.
1: E poi musica con DJ Felpa.
0: A partire da
1: mezzanotte all'una. E tutto comincia in serata, dopo lavoro, dalle 5 più o meno comincia la soirée. Poi durante questa, la due giorni che segue, sabato e domenica, c'è la possibilità per far fare il giro ai bimbi coi pony, c'è la possibilità di assistere a giochi di abilità o iscriversi addirittura a giochi di abilità, penso in generale, non col trattore, cioè non è che si va a impennare col
0: può
1: trattore.
0: Può essere rischioso, sì.
1: C'è che interessa a te, tanto che le spalle grosse, sì. La sfida di tiro alla fune alle 4.
0: Assolutamente,
1: sabato.
0: Assolutamente. C'è il lancio del forcone?
1: Non lo vedo,
0: io
1: però
0: quello sono abbastanza forte.
1: Tu presentati, presentati con quelli a tre denti, no?
0: Sì. Con legno, con quelli a tre denti,
1: sì, il manico di legno che ti lascia 18 schegge.
0: Bravo.
1: Al secondo, cena sabato, risotto uccelli scappati, oltre risotti in altre salse, e musica, soprattutto musica con DJ Drillo, che è una leggenda dei DJ Momò.
0: Sì.
1: Ciao Drillo, bravissimo. E anche domenica, insomma, ci sono possibilità di divertimento fino alle 18.
0: Con ovviamente, come, perché tu dopo alla fine sembra quasi che sia tutto solo Duma, Befe e Magnano.
1: No, no, ma assolutamente, ma è un momento conviviale.
0: Però ci sono anche i trattori belli.
1: Ci sono i trattori d'epoca, ci sono gli Hurleyman, tu citavi gli Hurleyman.
0: Oh, meravigliosi, sono degli oggetti incredibili, sono delle macchine spettacolari tenute benissimo da vedere.
1: Per questo volevo parlarne, perché so che ti interessa il tema. Io non sono esperto, però sono affascinato.
0: Nemmeno io sono
1: questo
0: esperto,
1: mondo.
0: Però,
1: cioè,
0: però
1: mio figlio che mi trascina di peso in questo mondo. Se
0: bello, bello.
1: Forse un mondo che doveva vederci più da vicino,
0: più coinvolti. Però senza il trattore, mani nude,
1: esatto.
0: Proprio. Noi
1: a rare,
0: bravo, la capitale dello Zimbabwe.
1: Bravo, bella,
0: bella,
1: Luca.
0: È bella, ti è piaciuta.

0: credo si attribuisca a Nietzsche la famosa frase: se non ti strozza ti nutre, se non, ciò che
1: davvero?
0: Non, tutto ciò che non ti uccide ti rende più forte.
1: Citazione abbastanza importante.
0: E Kelly Clarkson, Stronger, what doesn't kill you makes you stronger. E tra l'altro posso dire, citazione in riga unica, in bianco su nero, all'inizio di uno dei film migliori di tutti gli anni '80, Conan il Barbaro, con sotto la musica di Basil Poledorius che parte, e questa frase dice che è
1: sai
0: fuori.
1: Che a me, io vorrei dirti, ah ok, sì, ho in mente, però
0: non
1: io
0: hai mai visto Conan il Barbaro?
1: Avendo paura degli horror,
0: non è un
1: ho
0: horror.
1: Mai visto Conan il Barbaro,
0: non è un horror,
1: no, ma per me
0: un film è un film fantasy,
1: sì, però è appunto, ma no, per me
0: dai.
1: Fantasy uguale horror,
0: ma dai,
1: no, no, non ce la faccio io a staccarmi dalla realtà, staccarmi dal pianeta Terra, staccarmi dalla mia bellinzona dove ogni tanto capitano cose belle, anche a belli,
0: lo
1: non
0: so,
1: diresti mai,
0: lo so, ma per esempio, lo so che ne capitano tante, ma un esempio,
1: per esempio giovedì 16 luglio e ve la offre la RSI, quindi con entrata libera al Parco Urbano Bellinzona, nel contesto del Nevermind Music Fest suoneranno e si esibiranno per la Notte Rosa Rec, rock rec, sto dicendo rec perché è rec,
0: non lo so, è tutto, il cervello funziona in modo particolare,
1: cioè ho azzerato bello. Il climax proprio. Aileen Alister, una giovane cantautrice svizzera e una delle voci da seguire della nuova scena pop nazionale, cito l'articolo di che trovate su RSI Eventi, e a seguire il palco del Nevermind Music Festival ospiterà le Bambole di Pezza, una band italiana tutta al femminile, che da anni porta avanti un rock, ma io direi un punk rock diretto, grintoso, identitario. Poi le abbiamo viste recentissimamente a Sanremo con Resta con me, la loro canzone. E allora un'occasione unica di vedere le Bambole di Pezza a Bellinzona, e
0: giovedì
1: ve lo offriamo noi, ve lo offre la RSI, quindi vi aspettiamo. Ci sarà tra l'altro anche attenzione, perché la serata poi prosegue fino a tarda notte con la selezione di Yare Copt.
0: Bello, farò da DJ.
1: Uno dei nostri, sì, esatto. Yes. E quindi una serata veramente imperdibile. Giovedì
0: bello,
1: 16,
0: bello.
1: A partire dalle 20, voi presentatevi attorno alle 20 e ci saremo. Una, la RSI c'è.
0: Un assaggino, un aperitivino con le Bambole di Pezza, ce le ascoltiamo.
1: Oh, che bravo!
0: Porno,

0: sedani tagliati di carotine, senza condimento possibile, senza neanche
1: di polpettine,
0: ma
1: anche
0: di ceci.
1: Le polpettine
0: non sono,
2: è la
0: non sono
2: prima
0: fitness.
2: Volta che parli di verdure, non sì. Di foreste nere.
0: No,
2: di cose,
0: stamattina abbiamo parlato di foresta nera.
1: Ieri mi ha consigliato un salame. Ieri, ti ricordi? Un salame un po' spianato, quello là, ti ricordi? Sì, poi vabbè, adesso sorvogliamo. Comunque, sì, ogni tanto anche sedano. Sono le 8 e 2 in punto.
0: Tre, tre, qua, no,
1: due, dai, c'è scritto.
2: Ci vede più.
1: Sai che? Basta. Benvenuta basta. Simo, tra l'altro.
2: Grazie.
1: Ciao, buongiorno.
2: Io sono entrata così a gamba tesa.
1: Ci hai illuminati. Grazie Simo. Sì,
0: va benissimo.
2: È veramente un cortese lui.
1: Sì, decisamente. Nasce senti, vado di meteo e traffico.
0: Vai
1: ok,
0: di meteo.
1: Allora comincio col meteo. Per oggi è previsto tempo al sud abbastanza soleggiato e soprattutto al mattino annuvolamenti a media alta quota. Scusami, ho andato di traverso il salame. A bassa quota temperatura massima sui 32 gradi. Andiamo a dare uno sguardo al traffico. Per dire che sono segnalate code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Lugano Sud su diversi tratti in direzione nord, poi dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e da Ponte Tresa verso Bioggio. Ringraziamo Ilaria Schwegler da Via Suisse, adesso il microfono a Simona Foglia per le ultime notizie.
3: 3 News.
2: Premeditazione, possibili altri obiettivi, ci sono ancora degli elementi da chiarire su motivazioni e azione del presunto autore del femminicidio di Faido. Vietato fare il bagno nei fiumi, alcuni cantoni hanno deciso di bloccare l'accesso alle persone per proteggere pesci e altri organismi già sotto pressione per il caldo. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. Mondiale di calcio al via le semifinali con Francia-Spagna, lo scontro tra big europee.

0: tutto questo entusiasmo per una bevanda super alcolica la mattina a go-go, non lo so. Io
1: stiamo a schisci,
0: sono un po' scettico. Va bene l'entusiasmo di J-Ax, però insomma,
1: sempre bisogna sempre ragionarla. Certo. Allora, stigmatizziamo fino a un certo punto, perché fondamentalmente noi, io e te, in questa seconda ora assieme nel bar ci vogliamo entrare, ci vogliamo rimanere.
0: Ok, sì,
1: ti spiego,
0: figurativamente parlando.
1: Esatto, perché c'è una scena che nei bar della Svizzera italiana, probabilmente te, in tutto il mondo o quasi, dipendendo dalle culture, si ripete praticamente ogni giorno, cioè arriva il momento di pagare il caffè, l'aperitivo, il birink, il che l'è, e improvvisamente scatta la sfida. Pago io. No. Ma va, figurati, pago io. No, la sa sta, tu di che paghi me. No, insisto, pago.
0: Allora,
1: no, ma
0: Udi,
1: ascolta, tu paghi poi domani. No, pago io. Cioè, quelli che litigano per pagare il giro.
0: Ma diventano, c'è gente che si furibonde,
1: Sì, esatto. Allora, solitamente parliamo di dei ranci, no? Di quelli che fanno il passo indietro. Sì. Si fanno come fa Homer Simpson, se non sbaglio.
0: Appena tu dici pago io la
1: siepe,
0: okay.
1: Scompaiono nella siepe. Esatto. Ma no, non dicono neanche ok, dicono nulla. Però io vedo tante scene, le vedo con i miei occhi, le vivo anche, perché io sono un po' uno di quelli. No, la sashta che paghi, e poi si litiga, si va a litigare per pagare, cioè
0: devi essere molto
1: sembra
0: bravo,
1: un controsenso.
0: Devi essere molto bravo a capire qual è il limite che non devi superare, perché vedi gente che veramente si inalbera,
1: si arrabbia tanti, certa gente.
0: Posso
1: se
0: dire
1: paghi tu.
0: Che però questo tipo di fenomeni si producono dopo il consumo della sesta, settima,
1: ti do
0: ottava,
1: ragione in parte,
0: nona,
1: è vero che più dopo tre bevande, che non forzatamente il caffè, diventi
0: la generosità forza
1: scaturisce questa insomma, ecco, a voi capita, cioè voi siete, c'è qualcuno che ci ascolta, so che anche ci ascoltate dalle bettole, andiamo in onda in diretta in tante bettole, vi salutiamo.
0: Il bar sotto vicino dove abitava prima mia mamma,
1: buon caffè a tutti,
0: teatro
1: quanti.
0: Di questo tipo di sceneggiate
1: cioè,
0: sempre
1: gente che
0: orario,
1: si arrabbia
0: fine
1: per pagare
0: aperitivo,
1: aperitivi
0: infiniti poi che durano ore e ti dici va bene,
1: cioè,
0: però
1: non avete una casa,
0: esatto.
1: Ascolta, no, ecco, vogliamo capire, vi capita di non so, tirare gomitate, ovviamente entro i limiti, per pagare, no, paghimi, no,
0: col
1: braccio
0: davanti,
1: no, ma chi la prossima volta,
0: col braccio davanti a
1: oppure
0: fare
1: di fare la mossa, di fare la mossa dal tavolo di fuori, ascolta, vado un attimo in bagno,
0: bella questa,
1: poi dopo
0: ecco
1: un po' l'altro viene il dubbio, no, ma sarò mica andato a pagare
0: questo.
1: No, ma adesso,
0: questo,
1: cioè,
0: è il vero trucco del vero gentleman,
1: praticamente diventa un thriller,
0: certo,
1: bella, mi è piaciuta, mi è piaciuta.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica al femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

The Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Allora, qui ci sono
1: cioè, siamo già agli antipodi, già agli antipodi con un paio di messaggi che sono arrivati, sì. E abbiamo sì degli artisti di come fare a pagare, perché parlavamo di chi vuole assolutamente pagare quando si va al bar, esatto, con gli amici o semi amici e si lotta lacrimente per pagare. No, qualcuno che paghi me.
0: Qualcuno dice: quando bevo mi dimentico di essere povera. Ecco, e offro un sacco di cose che non avrei dovuto offrire
1: a debito.
0: Il giorno dopo, quando ti arriva la notifica della carta o del quinto, dopo vedi, dici no.
1: Dici, ma quanto sono? Sì, già quello è un buon punto di partenza, la consapevolezza.
0: Cosa che non so se sei d'accordo. Normalmente succede due, massimo tre giorni dopo che hai ricevuto paga.
1: Sì.
0: Perché dopo subentra la modalità scemando, sopravvivenza, esatto, e non puoi più tanto fare lo splendido.
1: Tre spese, due benzine,
0: bravo.
1: Okay.
0: E la cassa maledetta
1: per questo mese, beviamo il mese prossimo.
0: Esatto.
1: Ok, dicevamo, abbiamo punti di vista opposti. Andiamo a leggere prima il messaggio di Yuri e poi la decisa smentita di Isa. Allora, fateci caso, le donne dividono anche con la calcolatrice, visto più volte. Buona giornata, Yuri.
0: Posso?
1: Ne fa una differenza di genere,
0: posso,
1: Yuri?
0: Dire? Io non l'ho notata, però se Yuri l'ha vista non penso che stia mentendo, però io ho un paio di amiche che
1: lo fanno,
0: che offrono. E una volta io ho provato a oppormi, eravamo sotto Natale, sai, quel Natale,
1: ti sei beccato un persico.
0: No, ho rischiato la vita, roba allucinante. Non ti azzardare a provare a tirar fuori niente. Allora, vai. Ma non uno. Svariati giri. C'è una roba proprio.
1: Tu ci hai provato, Luca, cosa devi fare? Sì. Sentiamo il messaggio vocale di Isa.
0: Vai.
2: Allora,
0: vai.
2: Inizio questo discorso premettendo che probabilmente molte donne diranno la loro. Mm-hmm. Io sono per la parità dei sessi, quindi anche le donne devono pagare.
1: Va bene.
2: Quelle donne che si aspettano che l'uomo paghi sempre, a me fa un po' venire la ceginocci. Questo è il mio punto di vista molto personale. Sì. Abbiamo voluto andare a lavorare, vogliamo la carriera, allora paghiamo. Oh, cioè,
1: questo è il ragionamento di base. Poi?
2: Aperta parentesi, chiusa parentesi. Mm. Io sono una che mi piace pagare, perché appunto ho la mia indipendenza, mi piace anche quando mi si offre, ma mai al primo appuntamento. Difatti io mi metto i soldi nel reggiseno, perché se vai col borsellino poi ti dicono no, pago io. Hai allora imbosco i soldi nella tasca, nel reggiseno, cambio ogni volta. Oppure la carta di credito.
1: Non dire dove.
2: La nascondo, così, no, con la scusa di andare al bagno.
0: Dice, la nascondo.
2: Pago io. Oppure quando prenoto, come si dice, prenoto il tavolo, so dove vado, quindi lontano dalla cassa con la persona girata di schiena, quindi non può vedere che vado a pagare. Eppure parlo con il gerente del ristorante, faccio: te, guarda che pago io. Quindi lui non accetta.
0: Un altro livello,
1: tremenda.
0: Qui è cintura nera settimo dan,
1: esatto. Lei punta tutto sulla sorpresa, perché parla di primo appuntamento, quindi al primo appuntamento, pur di pagare, lei adotta delle tattiche proprio di
0: per pagare per sé,
1: cioè lei vuole per sé, per
0: allora terzi. Qui sono arrivati già 12 messaggi che chiedono il numero di fate veramente schifo.
1: Allora, noi dobbiamo dire un'altra cosa, l'anticipiamo. Vai. Solo anzi, da oggi parte una nuova regalia di Rete3. Abbiamo il nuovissimo gadget dell'estate in esclusiva, siamo i primissimi, io e te, caro Luca,
0: e questa è una cosa meravigliosa, non poteva che essere. Hanno detto i migliori,
1: però vi diremo di più tra poco, non cominciate a mandare indirizzi, eccetera. Vi diremo di più tra poco, rimanete lì belli schisci.
0: Posso dire che è il gadget dell'estate.

0: Bad Romance, allora
1: Il momento è topico, catartico. Sì, lanciamo una nuova regalia di gadget estivi di Rete 3. Sì, forse tornerà anche il gelato, ma un po' più in là ne sapremo di più.
2: Intanto,
0: capito? Per il nuovo gadget.
1: Anche io sono entusiasta. Nell'annunciare che regaliamo delle infradito di Rete 3.
0: Attenzione!
1: Da oggi, in quasi tutte le fasce in cui andremo in onda, regaleremo due paia di infradito. Non cominciare a mandare indirizzi, Andy. Di Rete 3 dovete fare qualcosa. Dovete fare qualcosa per ottenere questa mattina con noi. Sì. Poi Simo deciderà dopo anche lei.
0: A discrezione.
1: Allora, noi vi chiediamo, e dovete essere veloci nel farlo, di mandarci i 5 nomi delle dita dei piedi, perché le dita delle mani, ok, è facile. Allora, i 5 nomi delle dita dei piedi allo 079 873 8073.
0: C'è gente che già manda il numero di scarpa.
1: Sì, esatto, no, non ci interessa il vostro numero.
0: Dopo il numero.
1: Sì, non siamo a quel livello di feticismo, io e Paltrax, o quasi.
0: Sì, no, comunque, un po' sì. Però vabbè, anche tu mi sa. Comunque non è questo il discorso. Allora, dovete mandarci i nomi delle dita dei piedi.
1: Cioè, non Franco, Luigi, Pietro.
0: No,
1: i nomi giusti, tecnici delle dita dei piedi. Che tra l'altro dobbiamo andare a cercare anche io e te, perché io non le so. Tu li sai?
0: No. Ma esiste?
1: Sì, ci sono dei nomi. Sì, guarda, arrivano già delle risposte.
0: Non ci credo.
1: Dai, tra poco, lasciali lì.
0: Bellissimo.
1: Vai.

0: Bello vedere sempre la natura umana, l'origine, l'avidità, la cupidigia che muove le persone più di ogni altro nobile sentimento. Tu dici, allora, fatelo per la giustizia, per l'amore dell'umanità. E fatelo per un paio di infradito e dire si scatena il finimondo.
1: Certo.
0: Bellissimo.
1: Le avete ben d'onde perché sono meravigliose le nostre infradito. Come direbbe Carlo Conti, chiudiamo il televoto con un'altra voce. Chiudiamo il televoto
0: per forza.
1: E il radiovoto meglio. Grazie per tutte le vostre
0: sono
1: risposte. Allora, tanti una sfracca di messaggi. Sì, allora ci avete, diciamo che qua era una gara a chi faceva il copia e incolla più velocemente.
0: Allora, dovremmo dare dare il premio a ChatGPT o Google, perché
1: chi davvero sa al primo colpo come si chiamano tutte le
0: interessa a me, cioè,
1: io ti giuro non lo sapevo, tu lo sai. Io
0: ma l'idea l'hai avuta tu poi, tra l'altro, volevi saperlo.
1: Vabbè,
0: per quello.
1: No, grazie, abbiamo ricevuto anche risposte un po' alternative particolari che ci hanno fatto sorridere molto, tipo Mattia ha scritto alluce, secondo dito o indice, terzo dito, quarto dito e mignolo. Ora non so se io in sala operatoria definiscano così
0: poi l'alluce, poi dito subito dopo l'alluce, dito di mezzo, l'altro dito e quello della sciagura,
1: quello della sciagura, quello che ti fa dire parole brutte.
0: Esatto.
1: Poi c'è qualcuno che ci ha risposto in latino, non possiamo ottenerla buona. Grazie, però tanti appunto ci avete azzeccato, immagino anche grazie a mezzi tecnologici, perché non è evidente.
0: Va bene, allora, Nick se la flexa. Nick, Aura Farming totale, perché? Aura Farm, niente copia e incolla, sono fisioterapista.
1: Grande vabbè, Nick, no, ma infatti c'è una categoria di, cioè anche i dottori.
0: Chi per lavoro queste cose le sa, i podologhi.
1: Adesso non so, i veterinari, non so se il mio Yorkshire ha le stesse dita che il pollice opponibile, probabilmente no, ma dei piedi, c'hanno le dita Yorkshire, vabbè. Comunque c'è una categoria di persone che conoscono per motivi professionali.
0: Certo.
1: C'è anche chi appunto semplicemente la passione per i piedi e quindi si studia i termini con cui denominiamo le dita dei piedi. Allora vediamo un po', abbiamo dato il premio, abbiamo eletto due vincitori che sono Katiusha e Teddy, complimenti a voi. E niente, si continua a giocare, si giocherà anche con Simo, che ho sentito, non sono sicuro, ma Simo vi chiederà di mandare un messaggio WhatsApp in cui mettete il primo, dovete scrivere, digitare il primo paragrafo del fondo del sacco di Plinio Martini con le dita dei piedi, con le dita dei piedi, quindi preparatevi.
0: Non mi aspetto niente di meno da lei.
1: Con le dita dei piedi. No, forse farà qualcosa di più facile. Comunque le prime due infradito, le prime due paia di infradito in Rete 3 sono andate a Teddy e Katiusha, complimenti a voi. Si continua a giocare, quindi ascoltate Rete 3, un'altra ennesima ragione validissima per ascoltare Rete 3 tutto il giorno.
0: Anche qui qualcuno ci dice niente Wikipedia, copia e incolla, le avevo cercati anni fa per curiosità con i miei figli. Vedi,
1: ma
0: che
1: anch'io
0: alla fine
1: li ho già cercati per curiosità, ma poi dopo due minuti e mezzo mi sono dimenticato. Quindi complimenti a voi che li conoscevate.
0: Bravi.
1: Anche senza.
0: E allora, per tutti voi amici e amiche che avete partecipato, e per tutti voi, la maggior parte, la maggioranza che resterete a bocca asciutta perché non siete stati abbastanza veloci, non siete stati i migliori, vi dedichiamo questa bellissima,
1: vi regaliamo la cupidigia di Seattle.
0: Esatto, è il 91, il vero grunge, insieme, vabbè, ai Nirvana che mi hanno scritto ieri, questa meravigliosa

0: Posso dire che questo brano qui è una cosa pazzesca. Jordan Rakey e Tom McFarland, Easy to Love. Che spettacolo, che meraviglia questo brano.
1: Sì, è opinione di tanti, ad esempio.
0: Un'eleganza spettacolare, bellissima.
1: Adriana apprezza.
0: Meraviglioso. Sì, Adriana, cioè, grandissima. Brava, ottimo Adriana. Gusto.
1: Senti, volevo continuare col messaggio che ci ha mandato un fisioterapista, mi sembra fosse Nick, che ha detto: io non ho dovuto cercare i nomi corretti delle dita dei piedi perché sono fisioterapista. Allora diciamolo, tra l'altro, perché non l'abbiamo detto prima.
0: Giusto,
1: il nome corretto delle dita dei piedi è alluce, illice, vado in ordine da destra o sinistra o da sinistra verso destra, a dipendenza di che piede state guardando, vedete voi. Alluce, illice, trillice, pondulo.
0: Oh, che bello, pondulo.
1: E il minolo.
0: Oh.
1: Okay.
0: Sembrano i nomi dei nani che non ci sono, che non abbiamo mai conosciuto. Truogolo.
1: Sì. Allora, fino illice, trillice potevo arrivarci, ma pondulo non me lo ricordavo. Minolo o mignolo.
0: Ma neanche illice, trillice.
1: Però
0: stai dicendo illice, trillice.
1: Poi lo stesso fisioterapista ci scrive: in anatomia si dice alluce e poi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dito.
0: Ah, addirittura?
1: Eh sì.
0: Cioè lì sono un pochino più
1: perché c'è alluce uno, poi cinque vabbè, c'è in anatomia ancora diversa, mettiamola così.
0: Sì.
1: Poi dice sempre lo stesso fisioterapista, un grandissimo professionista, Nick, dice: io parlo dialetto, ma quando ho lavorato in Val di Blegno sono salito di livello e ho imparato al dadon, kel at part al dadon, al ded at metz, kel at part al dedin e al dedin. E questa
0: che
1: è poesia.
0: Meraviglio. Per questa me è la vera definizione, ecco. Posso dire, quella tecnica proprio che bisognerebbe usare.
1: È poesia pura. Totale, che
0: bravissimi.
1: Ci consente di abbracciare calorosissimamente tutta la Valle di Blegno.
0: Sì.
1: Allora, noi siamo in chiusura.
0: Noi siamo in chiusura, per cui io direi una standing ovation.
1: Standing ovation.
0: Standing ovation. Faccio la rima sua. Per tutti voi amici e amiche che avete partecipato, sapendo che non tutti avreste potuto vincere, ma ciò nonostante vi siete buttati nella mischia, questo è lo spirito.
1: Allora esatto, se volete riprovare a vincere l'Infradito di Rete 3 non dovete che rimanere all'ascolto, anche perché dopo di noi arriva la Simo,
0: arriva la Fritti. Noi torniamo domani dalle 7 ancora con Gio Sbalmelli e
1: tu penso che arriverai un po' prima, dalle 6 con Paltrax.
0: Yes.
1: Buonissima giornata a tutte e a tutti quanti.
0: Ciao.
1: Da Paltrax
0: e da Joas. Baci, ciao. Bacioni, ciao. Con un pochino di lingua, pochissima, proprio poca.

0: human, quanta bella umanità in
1: posso
0: giro.
1: Scusi, no, you perché Rag & Bone dice I'm only human, don't put the blame on me. Allora dice, sono solo umano, non date. No, non è che perché tu sei umano ti puoi tirare fuori da ogni singola magagna o pastrugno che hai combinato.
0: Puoi responsabilizzare. Pastrugno è bellissimo. Mi mancavano queste tue micro polpettinate, piccole dosi, sì, per non far sentire la tua mancanza.
1: Deve essere somministrata sotto forma come una pillola,
0: come un pisellino, sì, polpettina. Allora, le previsioni del tempo fino a questa sera: in tutto il paese abbastanza soleggiato, al mattino annuvolamenti a media alta quota soprattutto al sud e all'est, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e in seguito qualche rovescio o temporale. Avremo delle temperature massime sui 32 gradi a sud, tra 30 e 35 a nord. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Andiamo letteralmente a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse per darvi delle informazioni corrette. Allora, ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Lugano Sud su diversi tratti in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. Ecco, lì è il traffico, vi terremo aggiornati ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: Premeditazione e possibili altri obiettivi. Ci sono ancora degli elementi da chiarire su motivazioni e azione del presunto autore del femminicidio di Faido. Vietato fare il bagno nei fiumi, alcuni cantoni hanno deciso di bloccare l'accesso alle persone per proteggere pesci e altri organismi già sotto pressione per il caldo. Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti, sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz, e ai mondiali di calcio al via le semifinali con Francia-Spagna, lo scontro tra big europee.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10. Buona mattinata a tutti voi, sono le 9:03 minuti. Simo Frittatella con voi. When I was six years old, I broke my leg

Axel och The Hill and Sheeran. Buongiorno. Questa è chiaramente Rete 3. Chiaramente, perché ve lo dico, sono chiaramente io. Ieri mi sono giustamente, trovo anche un po', ma forse limitatamente, lamentata perché ero su un altro pianeta, siccome ho preso un volo da domenica a domenica per risparmiare 20 franchi. Sono arrivata tardi la sera, ieri ero rimbambita un pelo più del solito. Oggi non ho scuse, sono sempre io, sono quella che ogni tanto si perde per ritrovare poi delle strade alternative. Questo è il bello delle persone che non hanno la bussola in bolla, diciamo. Quelli che si perdono volentieri, quelli che si perdono ma non rosicano, quelli che si perdono e stanno sereni lo stesso, ecco, perché è sicuramente l'occasione per poi trovare altre diramazioni, altri posti anche nella mente. E allora, cosa faremo questa mattina? Saremo insieme, intanto che è la cosa più importante. Io e voi, là fuori, la mia curiosità mi porta sempre a chiedervi: che cosa state facendo? Che cosa state pensando? Quali progetti avete per la giornata? Insomma, proprio nelle prime fasi dei programmi che conduco, una padellata di fatti vostri. Entro proprio nelle vostre vite. Poi, dalle 10, mi raggiungerà Laila, un nome che è un suono bellissimo. Come mi suona bene anche questa nuova versione.

0: Drives Me Crazy. Le 9:16 minuti, prime fasi di questo programma insieme, mi portano a chiedervi che cosa state facendo, che cosa vorreste fare o vorrete fare, quali sono insomma i vostri programmi nell'immediato. E devo dire che le persone che ci stanno ascoltando, in questo caso che mi stanno ascoltando, sono assai attive. Ecco, una cosa che magari uno evita di fare potendolo fare è dei lavori che ti portano ad avere degli sforzi eccessivi dato il caso, però
1: alcuni non dovrebbe essere così difficile.
0: Aspetta, non era questo, era questo.
1: Che faccio oggi?
0: Che fai?
1: Sto andando all'IKEA a prendere un mobile da montare.
0: No,
1: sto sistemando il mio atelier. Vediamo se ce la faccio da sola.
0: Allora,
1: ciao, buona giornata.
0: Poi ho approfondito con Sole, che va a comprarsi un bel mobile da montare in allegria. Non c'è nulla di più lontano da quello che vorrei fare oggi, anche perché purtroppo, e non lo so se è una predisposizione o è una cosa sulla quale posso lavorare, ho una certa difficoltà nel montaggio dei mobili. Però appunto lei mi sembra in chiaro, piuttosto è tutto l'aspetto del trasloco, insomma modificare un atelier non è una roba da poco. C'è chi invece è già super attivo con dei lavoretti manuali, quindi all'uncinetto, poi delle letture, leggere un po' durante la palestra, cioè mentre fai palestra leggi, non lo so, forse non ho capito bene, poi pulire casa e andare a prendere insomma i genitori nelle varie faccende. Ok, ci siamo. La musica comunque ci dà

0: Quanto suona bene Mary J.
1: Oups, je crois que je t'ai dit de la merde. T'as quitté la pièce en larmes, ça me fait rien.
0: E anche l'espressione suona bene. Oops! Quando magari ti capita una svista non troppo grave, dici oops! Un saluto a voi, anche per me è bello ritrovarvi a quest'ora. C'è chi mi scrive un messaggio meraviglia, che tu dici, dopo un messaggio così hai fatto giornata e sei a posto, sei appagato. Alla domanda che cosa state facendo e quali sono i vostri progetti per la giornata, c'è chi mi scrive, io sto ascoltando le amiche e gli amici più cari che abbia mai avuto, chi siamo noi? Non li ho mai incontrati, continua il messaggio, ma ogni giorno mi parlano e se non mi va di ascoltare spengo la radio e non capita quasi mai. È un messaggio veramente delizioso, commovente e mi fa assolutamente piacere condividerlo con il resto del pubblico, con il resto degli amici che ci stanno ascoltando. Mi piace tantissimo anche la conclusione, spengo la radio, non capita quasi mai se non mi va di ascoltare. Pensa che bello poter spegnere le persone che non ti va di ascoltare ogni tanto. Solo ogni tanto. Puff, li spegni e non li senti più.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

tema del quale mi piacerebbe parlare con voi prima che mi raggiunga Laila è gli oggetti che si dimenticano quando si va, quando si torna dalle vacanze, gli oggetti che lasci nelle stanze, negli appartamenti. Ecco, io ce ne sono alcuni che ho ancora, non ho ancora buttato giù a livello di esperienza. Mi ricordo una volta che sono partita da una stanza d'albergo e dopo aver fatto tutti i consueti controlli e guardi più volte nei cassetti, negli armadietti, sotto il letto, sotto il materasso, prendo l'auto e vado verso, insomma, prendo la strada di casa e dallo specchietto retrovisore dell'auto vedo uno dei miei costumi da bagno preferiti ondeggiare al vento. L'avevo lasciato fuori ad asciugare su uno stendino che si vedeva, insomma, dalla strada anche. Vuoi tornare quando sei già in ritardo?

viaggiamo in camper sempre e sempre con Rete 3. Al momento siamo in Polonia sul Mar Baltico. 20 gradi, ragazzi, perfetto. Un abbraccio, Ela, Pax e Emma. Buon viaggio e grazie per portarci con voi. Io ho l'impressione di essere un po' lì, 20 gradi, per me è freddo.

insomma meticoloso, anche perché la prima volta che ti capita di aver perso qualcosa di importante, poi fai tesoro in teoria. È anche vero che se parti in maniera un po' repentina, no? Che ti attardi e quindi poi hai voli, bus, i taxi, eccetera, gli ultimi controlli potrebbero essere un po' così, poco meticolosi. Però può capitare di aver lasciato giù delle cose importanti, non documenti e cose così, che sono capitate, persone poi che hanno perso i voli, eccetera. Ma oggetti ai quali siamo affezionati. Ad esempio, un'amica mi racconta che 3 settimane fa sull'aereo ha dimenticato il suo lettore dei libri. Ne avevo circa 800. Non ti dico il dispiacere, ma ti dico che lo posso capire, cara. Praticamente ho passato le vacanze guardando il mare, perché dov'ero? Non c'era nulla. Ne ho comprato subito uno al mio ritorno e ho già scaricato tutti i libri. Fantastico, però appunto sono quelle cose del destino. Si vede che dovevi guardare il mare.

Raise the Fun, Aileen Allister, che se non vai a cercarti il nome sembra veramente Taylor Swift, una di loro, insomma va bene perché è una tendenza e quando un progetto funziona poi si tende un po' ad imitarlo, può succedere, ecco. Se poi è una buona imitazione, benissimo, evviva la musica svizzera. Difficili da imitare perché sono unici. Foo Fighters, che ascoltiamo con Learn to Fly.

Bustani con Celine Ginger. Purtroppo questo approfondimento non l'ho fatto. Comunque musica svizzera. Ho ascoltato Elephant in the Room. Difficile non vederlo, no? È anche un modo di dire quando ti sfuggono delle cose che non riesci a vedere soltanto tu, mentre a volte in vacanza ci sfuggono degli oggetti piccolini che per la fretta di abbandonare stanze, appartamenti, bungalow, tende, camper dimentichiamo così e non ritroveremo mai più. C'è chi mi racconta che si partiva in gruppo con le moto negli anni 70-80, destinazione Costa Azzurra, l'euforia delle vacanze ci faceva dimenticare tutto. Dopo una fermata in un'area di sosta vicino ad Albenga, l'amico, nell'intento di dimostrare che la sua moto era più veloce della mia, parte a stecca e io dietro. E l'ho raggiunto solo a 20 miglia in dogana e ho dovuto dirgli che aveva dimenticato l'amorosa ad Albenga. È come il film Pane e Tulipani, cioè essere dimenticati in una stazione di servizio è terribile. Quando parti con quei viaggi in pullman dove sei dentro in 40, che hai paura che ti dimentichino lì. Vi è già successo, non so, condividete.

certo, è lei. L'abbiamo conosciuta con un altro pezzo, Vai Cimbora, che andava tanto qualche mese fa. Questa è Mari Frost, Como Auro, o Auro? Ha solo 23 anni, arriva dal Brasile, in poco tempo è diventata una delle voci nuove più interessanti della musica brasiliana. Beh, a me piace tantissimo, sai, quelle cose che ti riascolteresti almeno 5-6 volte ancora per metterti proprio il cuore in pace. Ma non si può. No, noi diversifichiamo anche grazie alle nostre impeccabili fatine dei dischi che ci regalano delle playlist magiche, visto che sono delle fate. Arriva anche Robbie Williams.

0: voce di Robbie Williams chiaramente non ha bisogno, insomma, di elogi particolari. Arriva lì dove deve arrivare. Ti fa vibrare le corde giuste sempre. Veramente non ho mai sentito un pezzo di Robbie Williams che cosa ha fatto, cosa gli è capitato. Vediamo le previsioni del tempo prima dell'attualità. Previsioni per domani, che è mercoledì, ci portiamo avanti. Domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con marcato sviluppo di cumuli nella seconda parte della giornata, rovescio temporali dapprima nelle Alpi, poi anche in pianura, localmente anche forti. Avremo delle temperature minime comprese tra 18 e 22 gradi, le massime sui 33 a sud, a nord tra 27 e 32 gradi.
1: 3 News.
2: Terza notte di attacchi tra Iran e Stati Uniti. Sempre più complicato per le navi attraversare lo stretto di Hormuz. Il caldo e la siccità mettono in difficoltà i contadini. Il settore cerca alternative. Necessario testare nuovi sistemi di produzione e nuove coltivazioni. Vietato, infine, fare il bagno nei fiumi. Alcuni cantoni hanno deciso di bloccare l'accesso alle persone per proteggere pesci e altri organismi.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11 e tra pochissimo Me and Lila.

0: capito, forse se eravate in nostra compagnia ieri, io e Laila apparteniamo a due mondi diversi che però si uniscono con un meraviglioso ponte, come quei ponti tibetani, no? Che vai, panoramici, ecco, e trovano comunque un'alleanza e una comunicazione perfetta. Mentre io ieri vi portavo in cima al Monte Bre, lei ci portava a fare escursioni in montagna. Ciao Laila!
1: Ciao Simo, ciao a tutti!
0: Siamo pronte a surfare, come mi piace questa espressione, surfare sulle onde di Rete3. Un link dopo l'altro, una suggestione dopo l'altra, un'immagine dopo l'altra, giusto per condividere un po' di chiacchiere con voi che avete bisogno e voglia di avere un po' di compagnia. Come quando sei al bar, non so Laila se capita anche a te. Devo farti queste domande per chiedermi se devo andare da uno bravo finalmente oppure se è normale.
1: Ok.
0: Quando sei al bar da solo, stai bevendo magari un caffè o un aperitivo, quello che è, e cominci ad ascoltare le conversazioni degli altri, dei vicini di tavolo, e entri nella loro comunicazione, ma non perché ti vuoi fare gli affari loro, perché è divertente ascoltare quello che gli altri dicono. È inevitabile,
1: è inevitabile. Io adoro,
0: ecco, come fai?
1: Adoro per esempio quando ti capita, soprattutto al supermercato, ho notato che capita spesso lì quando c'è qualcuno che decide di fare una chiamata con l'altoparlante,
0: sì,
1: e ti rende partecipe,
0: certo,
1: di tutta la sua conversazione, ti fa sapere tutto, e a un certo punto quasi lo incroci fra gli scaffali e gli vorresti dire
0: qualcosa.
1: Guarda che non devi scordarti che ti ha detto di prendere,
0: e non è quello che hai messo nel carrello,
1: ti ha detto l'altro, ti ha detto quello rosa, non quello blu.
0: Esatto, è davvero difficile.
1: È difficile.
0: Vorresti dire la tua, no? A me è capitato una roba proprio al limite del, sai, il pensiero intrusivo, no? E dice adesso lo dico. Ero comodamente sdraiata sul lettino in spiaggia e sentivo una famiglia che stava giocando alle parole crociate. E come fai a non giocare anche tu? Cioè, quando ad alta voce ti dicono allora inizia con L, finisce con E, è aspro, e non ci arrivavano, no? Quante lettere? E allora L, I, M, O, N, 6, e non ci arrivavano. Io ero lì sul mio lettino che volevo urlare: limone!
1: È limone! È limone!
0: È limone!

0: Ci sono quelli che non sono per niente incuriositi dalla vita degli altri e ci sono invece quelli che sono incuriositi. Io non lo faccio per farmi gli affari degli altri, non so se adesso me la sto raccontando, ma è perché fa parte della mia natura. Se tu parli al telefono a volumi, non dico da stadio, ma volumi che io posso sentire quello che stai dicendo, partecipo. Come faccio a interrompere l'ascolto? Anche se sto leggendo un libro, io ti ascolto.
1: Allora, qua scena bellissima di qualche anno fa. Mio padre ha la pessima, terribile abitudine di rispondere al telefono mettendo l'altoparlante.
0: No.
1: E può capitare, capitava in passato quando ancora vivevo con lui, che magari gli chiedessi di recuperare delle cose perché sapevo che sarebbe andato a fare la spesa. Fino a quando un giorno ho elaborato che io le mie richieste praticamente venivano fatte in piazza pubblica di fronte a tutti i suoi colleghi. E quindi ho preso l'abitudine, quando lui rispondeva al telefono, di dire ciao papi e a tutti quelli che stanno ascoltando.
0: Giusto.
1: Così per rendere comunque tutti quanti partecipi.
0: In più ti censuravi, diciamo, quanto basta, rendendoti conto di essere comunque in piazza. Decisamente magari non dicevi proprio tutto quello che avresti voluto dirgli.
1: No, appunto, perché a un certo punto ti dici forse certe cose le teniamo per noi. Così come
2: buongiorno
1: anche...
2: ragazzi. Scusa. Sì, o anche quando sei sul bus e si fanno delle domande, chiedono cose, vorresti dire io lo so, però giustamente devi stare zitto.
0: Sì, così come stavi dicendo.
1: No, così come anche quando ti, non so, magari può capitare un po' quei drammi nelle chat in cui sai che gli screenshot inevitabilmente faranno Roma-Berlino senza che tu l'abbia chiesto. E quindi anche lì prendi l'abitudine per dire ciao persona e a tutti quanti quelli che stanno leggendo.
0: Che noia. Dovrebbero inventare, probabilmente già c'è, come nel sistema one shot delle fotografie, no? Che poi ti scatti una foto e dal momento che l'altro la vede si cancella. C'è la stessa cosa per gli audio messaggi? Non c'è?
1: Sì, esiste, sì, ci sono gli audio messaggi, almeno su alcune piattaforme si può impostare l'ascolto solamente ad una volta.
0: Ah, questo è perfetto, perché anche lì ti immagini poi, magari dopo uno sfogone dove hai utilizzato delle espressioni colorite, che quel tuo messaggio audio faccia il giro poi del pianeta, non è proprio così carino.
1: Ma addirittura a me che spaventa un pochino è il fatto che per replicare una voce con l'intelligenza artificiale basta veramente un vocale di qualche secondo.
0: Ma certo.
1: Quindi possiamo immaginarci le cose che potrebbero farci dire.
0: Certo,
1: non tutto, bene, non, non bene, bene, non bene, bene, non bene.
0: Però non bisogna neanche farsi prendere troppo dalla paranoia, altrimenti, cioè, non parli più. Non parli più al telefono, non fai più sentire la tua voce, non mandi foto.
1: Non rispondi più ai quesiti che le persone sul bus si pongono, che non stanno ponendo a te, ma al quale tu vorresti rispondere.
0: Ma rispondiamo, ma che male c'è in fondo? Non è che stai violando qualche legge?
1: Non lo so, se dai il consiglio sbagliato?
0: Ma non importa, tanto chi ti conosce, poi scendi dal bus e vai per la tua strada, no?
1: E fu così che si rincrociarono due fermate dopo.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: probabilmente quelle volte in cui ti capita di origliare le conversazioni che arrivano dai tavolini vicini al bar, magari hai deciso di fare un aperitivo da solo e certo non t'annoi. Altre volte non devi origliare, stanno parlando a un volume talmente alto che inevitabilmente farai parte dei loro discorsi, tanto che, come stavamo dicendo poc'anzi, ti viene voglia di dire la tua, no? Non so, classiche litigate tra ragazzi, ragazze, insomma compagni, quello che è, che partono con lui che sbuffa o lei che sbuffa, prendono il telefono, cioè che vedono la telefonata e tu assisti a questa cosa, no? Ma sì, pronto? No, sono molto occupato, scusa. E tu dici, ma occupato di che? Che te sto a guardare da mezz'ora e vorresti entrare, no? E dire, guarda che lui non è per niente occupato. Sì, vai veloce perché c'ho da fare cosa? Ma non lo puoi fare perché ci sono dei dettami, cioè le regole comportamentali che ti impediscono appunto di dire la tua. Altre volte invece devi entrare, e come se devi entrare.
1: Ma poi magari non hai tutte le informazioni sul caso.
0: Esatto.
1: Non, magari manca proprio quell'elemento essenziale per il quale ti dici
0: no, posso,
1: vorrei, potrei, dovrei?
0: Dovrei o forse no. Cosa faccio? Altre volte assisti appunto a degli scoramenti, no? Dici, vedi, dopo una telefonata qualcuno che s'accascia, piange, c'è qualcosa che non va. Dici, va bene le buone maniere, va bene farsi gli affari propri, però anche una mano sul cuore bisogna mettersela talvolta, no? Tu mi raccontavi, ad esempio, che hai assistito a un microdramma, insomma.
1: Io presumo che
0: emotivo.
1: Presumo che fosse una rottura.
0: Sì.
1: Perché a giudicare dal quantitativo di lacrime versate.
0: Era finita, cioè è stata lasciata una persona.
1: Esatto, è stata lasciata una persona che si trova proprio dietro al vetro di un bar, e tra l'altro in una grande città europea, quindi nemmeno qua da noi. Insomma, vedendo un attimo questa situazione di stress,
0: cosa fai?
1: E sono uscita anche con un muro linguistico, ho offerto tutta una serie di fazzoletti.
0: Bravissima.
1: Cioè, sentivo, non so come dire, un certo impeto di solidarietà.
0: Empatia si chiama.
1: Esatto, di voler aiutare.
0: Sì, anche perché...
1: Cioè, comunque un fazzoletto, nel senso, probabilmente non posso aiutarti con altro, però se posso offrirti almeno un supporto per asciugarti il naso...
0: Mal che vada, ti trattano male, ti dicono fatti gli affari tuoi, e dopo sei tu ad aver bisogno di un fazzoletto perché dopo ti viene da piangere. Ma tentar non nuoce in questo caso. Hai fatto proprio bene, brava. Grazie.

0: questi grandi gruppi, no? Con i protagonisti, insomma, i leader che non hanno né 20, né 30, né 40 anni, che hanno un'energia pazzesca. È uscito l'album, prima abbiamo sentito un pezzo dei Rolling Stones, cioè hanno più di 70 anni, fa paura, tanto è pieno di energia e di creatività, di vitalità. E adesso ci ascoltiamo anche il nuovo degli U2 con Street of Dreams. Beh, lascia ben sperare, insomma, non è mai, assolutamente mai troppo tardi. Abbiamo ricevuto un bel messaggio che si appoggia, insomma, punteggia l'argomento di questa prima parte del nostro programma con... non ha neanche un titolo il nostro programma, però mi scoccia.
1: Le nostre chiacchiere da spiaggia.
0: Chiacchiere da
1: spiaggia. Sotto l'ombrellone.
0: Sì, solo però con Laila e Simo, non sono le chiacchiere consuete, perché appunto, come avrete capito, apparteniamo un po' a due mondi paralleli che però comunicano molto bene alla fine. Quindi ha punteggiato il nostro argomento un amico che dice: vi è mai capitato di essere in un supermercato e dover scegliere un prodotto e nel dubbio vi siete rivolte ad un altro acquirente che era interessato allo stesso prodotto?
1: Totalmente, cioè lì è proprio la base di una sorta di rispetto reciproco. Ti do il consiglio migliore a patto però che non sia l'ultimo pacchetto.
0: Esatto.
1: Perché in quel caso lì mi dispiace.
0: Prevale l'egoismo.
1: Ti consiglio il secondo migliore, se no non si può fare.
0: Sì, sì, va bene essere altruisti, eccetera, attenti ai bisogni degli altri, però ci sono anche i nostri.
1: È che sei l'ultima tavoletta di cioccolata. Cosa vogliamo fare? Vogliamo litigarcela? No, ti ho appena consigliato. Ti consiglio la seconda più buona, eventualmente la terza.
0: È molto meglio quell'altra, se proprio devo esprimermi.
1: Ti consiglierei addirittura quella. Vedi che ce ne sono. È pieno lo scaffale, quelle.
0: Sì, è più difficile distogliere dall'acquisto qualcuno che vedi che sta comprando proprio un prodotto che ti ha lasciato completamente scontenta, no? Glielo vedi lì nel carrello e vorresti dirgli: guarda, sei stato abbagliato dal marketing, dalla pubblicità, ma piglialo e buttalo nel suo posticino, perché non sarai contento proprio per niente. Il dissuasore degli acquisti, mi piace come...
1: quello che ti... io lo chiamerei piuttosto quello che ti aiuta a fare economia.
0: Ti stai provando un vestito che ti sta malissimo, no? È difficile da dire. Io ho degli amici molto gentili, devo dire, e che mi portano sempre a spendere troppo. Esco e ho delle cose che magari potevo anche lasciare lì e loro: ma no, stanno bene. Ma tu assisti a questa scena come cliente passivo, guardi e dici: bella, lascia perdere, perché proprio non è il tuo modello. Non è bellissimo, cioè come mondo, creare una
1: però
0: professionale, il dissuasore degli acquisti.
1: Però scusami, l'amico che ti dice sì, ti sta benissimo,
0: è un infame.
1: Non è un amico, cioè un amico vero è quello che ti guarda e ti dice: guarda,
0: sì,
1: forse quelli no.
0: Forse sa che ci resti male, ha paura di ferirti, che ne so. No, è solo un infame e basta.
1: È solo un'infamia, no? Certo. Un amico vero è quello che ti guarda e ti dice: scusa, ma quella maglietta lì...
0: che sta proprio male.
1: Sembri una patata in un sacco rimasta da sola, lasciamo perdere.
0: A costo di perdere degli...

0: potrebbe dire ma che ci importa, no, però magari siamo in sintonia con i gusti musicali ed approfondire questo album. Secondo album per Anna, si intitola Million Dollar Baby. Il brano che abbiamo ascoltato, che lo lancia dignitosamente diremmo, è Veleno. E no, niente veleno. E per non rimanere col dente, che è un'espressione che rende bene l'idea, avvelenato, è meglio essere sinceri, che ti fa, come dire, essere molto più sereno in tutte le circostanze della vita. Uno dice la verità è sopravvalutata. No, secondo me non è mai valutata abbastanza. Poi va anche detto che c'è un modo gentile per dire le cose, o più burbero, a dipendenza poi del livello di conoscenza che hai con le persone, che ti puoi anche permettere di dire delle cose in maniera un pochino più scontrosa.
1: Forse anche il livello di quante volte ti ho detto questa cosa. Perché ci sono quelle, dai, sarà successo a tutti, classica situazione in cui un amico, in cui tu continui a ripetergli in maniera gentile lo stesso consiglio, magari all'inizio un po' fra le righe perché non vuoi essere troppo esplicito. Poi dopo inizi, sale il livello di quanto, insomma, fornisci informazioni, fino a quando a un certo punto, dopo la centesima volta, t'ho detto che
0: sì,
1: e a un certo punto spara. Poi dopo però aiuta magari un attimo a ritrovarsi, oppure aiuta a
0: proprio a prendere altre strade.
1: Magari in quel caso lì forse per un po'.
0: E sì,
1: è meglio che tu di lì, io di qui.
0: E tu qui mi dai l'assist per quello che sarà il prossimo argomento qui dalla nostra baia. Ecco, immaginate così, noi siamo in una baia bellissima dove c'è dell'acqua, che sia lago, fiume oppure mare, poco importa, e ce la stiamo chiacchierando con voi. Quindi tema del prossimo argomento che vi vogliamo lanciare addosso è, a proposito di amicizia e anche di competenze, quando vi siete ritrovati ad avere, allora c'è il driver, normalmente siamo sempre in vacanza e i temi sono quelli, c'è il driver, quello che è stato insignito di questa carica, di questo onore di guidare per tutta la vacanza perché è l'unico che sa guidare all'estero, e poi dopo c'è l'assistente, come nei
1: il copilota
0: che di solito mette mano alle mappe. Un tempo c'erano le cartine, non so se tu hai già fatto un viaggio, beh sì, tu sei una scout, figurati, sai usare le cartine.
1: So usare le cartine.
0: Sei già fatto un viaggio con l'utilizzo delle cartine e basta. Un tempo c'erano le cartine e quindi si andava veramente a litigare di brutto, ma tanto, perché si finiva sempre fuori strada, e adesso ci sono le mappe che ti portano comunque fuori strada.
1: Alcune situazioni esilaranti, soprattutto sì, quando magari, perché anche questo weekend è successo, città di Basilea, che direzione dobbiamo andare? Io con la mano a sinistra indicando a destra,
0: certo,
1: quindi anche lì delle grandi scene in cui ti dici
0: aiuto,
1: forse facciamo così, sei tu che dai le indicazioni e io guido, perché altrimenti non ce la caviamo.
0: Abbiamo delle belle avventure da raccontarvi a proposito di errori purtroppo causati da Google Map o chi per esto, e voi potrete raccontarci le vostre.
1: 079 8 aiutami 079,
0: ce la possiamo fare, 873 8.

0: tutto eccetera. È il momento di sentire il diario del nostro Luca, partito dalla Svizzera per andare a piedi verso l'Olanda, un viaggio che noi stiamo seguendo con affetto. Quindi sentiamo la pagina del diario di Luca.
1: Oh, buongiorno Simo, buongiorno.
0: Ciao.
1: A tutti. Stamattina parlavate di perdere cose. Beh, in questo viaggio io ho già perso 3 microfoni che oltre che essere una raccolta fondi per comprare queste sedie a rotelle

0: diventerà anche un piccolo documentario di storie. Perciò
1: Sì.
0: Claudio, lui mi segue, viene con sua moglie col camper, però quando non ci sono devo registrare io con la GoPro e con i microfoni.
1: Impegnativo.
0: E voilà, ne ho persi tre. Adesso ne ho ancora presi due,
1: Madonna,
0: intanto li ho salvati.
1: Claudio.
0: E niente, stamattina sono partito da Blankenberg, dove ho dormito in una stanza in condizioni, diciamo così, se io avessi portato una donna con me,
1: Ti avrebbe fatto
0: mi
1: male.
0: avrebbe attaccato da qualche parte. Io non
1: Ma anche
0: vengo
1: un
0: più
1: uomo,
0: in giro
1: penso.
0: con te, ma io sono elastico e ci rido sopra e va bene così. Adesso partiamo per Knokke, che è la destinazione di oggi. Sono circa 16 km,
1: E
0: una
1: c'è
0: parte forte
1: vento?
0: di 35 km, solo 22 la Kreiaul, 25 gradi e va bene.
1: Allora,
0: Sta benone, l'acqua di mare mi ha
1: noi
0: fatto venire il pelo
1: vi
0: molto
1: abbiamo
0: bianco e comunque
1: proposto
0: noccioloso.
1: l'audio di
0: Buona
1: Luca che è
0: giornata.
1: in viaggio da Sementina verso l'Olanda ormai da diverse settimane. Avete sentito anche seguito, e quindi ci sarà un documentario di storie per la nostra RSI che ci darà modo di vivere ancora di più questa esperienza. Ve l'abbiamo proposto con il vento e tutto quanto, e le raffiche che hanno insomma tolto un po' di qualità, anche perché ho chiesto a Luca di rifarlo un paio di volte e mi sembrava veramente già troppo così. Se volete il link per seguire Luca e quindi perché no fare una piccola donazione per il suo progetto che adesso avete conosciuto nel corso di queste settimane, scrivetemi e io vi mando il link.

sono le 11, una buona mattinata a tutti voi da Simo e Laila a chiacchierarcela amabilmente fino alle 12.30. Ora uno spazio dedicato alle informazioni partendo dalle previsioni del tempo e subito dopo l'attualità con Gio.

0: E diamo uno sguardo alle previsioni fino a stasera. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli e in seguito qualche rovescio temporale, da prima in montagna poi anche in pianura. Temperature massime sui 32 gradi al sud, tra 30 e 35 al nord.
1: 3 News.
2: Si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, ricordiamo, è l'ex marito che si è dato alla fuga e i cui resti sono stati trovati in un'abitazione saltata in aria il giorno dopo a Leontica. Ieri pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini, difendendo l'operato svolto. E sempre secondo la polizia, con molta probabilità l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava, in Valle di Blegno. E dalle indagini in corso, anche una terza persona, protetta dalle forze dell'ordine, sarebbe stata nel mirino del 59enne. Anche Google finisce nel mirino della Comco. La Commissione federale della concorrenza ha aperto un'inchiesta per verificare se vi sia una restrizione illecita sugli apparecchi Android che in Svizzera impostano Google come motore di ricerca predefinito. Negli altri paesi europei invece l'utente deve scegliere quale preferisce al momento della configurazione iniziale del cellulare. Questa opzione era presente anche in Svizzera, ma recentemente Google l'ha rimossa. Medio Oriente, infine, l'esercito statunitense ha annunciato di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran. A comunicarlo è il Comando Centrale degli Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che due super petroliere sono state colpite e rese inutilizzabili nello stretto di Hormuz, dopo aver ignorato gli avvertimenti, spento i sistemi di navigazione e tentato di attraversare una rotta minata. L'Iran avrebbe continuato a bombardare siti militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait. Lo comunicano media iraniani, anche se, per quanto riguarda le offensive in Kuwait, il portavoce del Comando Centrale americano ha smentito la notizia.
3: Prossimo appuntamento con le informazioni, fissato alle 12.30 con i titoli del Radiogiornale.

0: come nelle canzoni, Coez, nelle canzoni spesso vengono portate delle esperienze di vita che ci segnano, che ci divertono, che sia la fine di un amore, una vacanza andata bene o andata male. Chissà se nelle canzoni, ma penso proprio di sì, abbiano già parlato di quanti danni può fare un GPS in vacanza.
1: Periodicamente lo sappiamo che arriva sempre una di quelle notizie dove si è fidato del GPS ed è finito
0: in uno stagno, in un lago,
1: in una bruga,
0: in un buco, giù da scale addirittura. Io ho visto turisti prendere delle scale con l'auto.
1: Penso che ci
0: farsi male, ma
1: penso che in una delle stazioni del cantone deve essere successo di recente e più volte, tant'è che hanno dovuto installare dei piloni di cemento abbastanza grossi proprio per evitare che le automobili continuassero a finire giù dalle scale.
0: Capisci?
1: Per entrare in stazione succede di sovente.
0: Poi la cosa assurda, ad esempio, io abito vicino a un albergo nel Luganese che mette i turisti in grandissima difficoltà. Abito in questo appartamento da 7 anni e regolarmente trovo dei turisti con i loro trolley, le valigie, oppure a piedi dopo aver fatto una passeggiata, che non sanno come rientrare in questo albergo, perché ha tipo in mente, posso dire il nome a questo punto? Io direi di sì, di no, lo dico, non lo dico. Beh, comunque questo albergo ha 3 entrate e quindi getta tutti nello scompensamento, dicono: te ne accorgerai che ci sono i tuoi ospiti che non riescono ad arrivare. Ma non puoi mettere dei cartelli più chiari?
1: Guarda, io che ti posso dire che vivo in una viuzza che tra l'altro ha un nome in dialetto, classica viuzza di paese, insomma, della valle. E è una di quelle strade dove c'è una biforcazione. Una è carrabile, l'altra invece non è carrabile. Solamente che quella che è carrabile sembra essere quella che non si può percorrere, mentre quella che sembra esserlo invece non lo è. Perché si stringe parecchio a un certo punto.
0: No, lì finisci male.
1: Allora, dopo un paio di segnalazioni, il municipio ha pensato di installare un cartello per segnalare che la strada si stringesse, giusto appunto. Peccato che l'ha messo talmente centrale che comunque, insomma, non è servito. E Google continuava a dare le indicazioni sbagliate, insomma,
0: sì.
1: Il GPS continuava a indicare, e abbiamo mandato una richiesta a Google e ci hanno segnalato che se almeno 300 persone non avessero segnalato l'errore, loro non potevano correggerlo. Noi non siamo in 300 in quella zona, insomma, è stato, abbiamo dovuto ingaggiare
0: una mano.
1: Ma ce l'abbiamo fatta alla fine, abbiamo ingaggiato tutta una serie di parenti, amicizie, ce l'abbiamo fatta. È stata dura, è stato un lavoro di quartiere, ma siamo riusciti
0: allora,
1: a cambiare le indicazioni.
0: Dobbiamo farlo anche per le mie strade, perché insomma io sono nella zona più dove sono flagellata dai lavori in corso, tutto quello che è il rinnovo, insomma, della pianificazione dalla stazione verso la via Terra. Io ci sono in mezzo, per cui
1: dobbiamo riunire almeno 300 persone per dare le giuste indicazioni.
0: Già non ho tantissimi amici, se poi non riescono nemmeno a raggiungermi, scusa.
1: Ma dove abiti? Ma laggiù? Ma sei sicura?
0: Allora, però

0: Quando come sono sopravvissuta prima dell'arrivo dei GPS.
1: Sai che facevo la stessa riflessione tornando da Basilea, prendendo l'autostrada, e a un certo punto cercavo di limitarmi a seguire i cartelli stradali.
0: Sì.
1: Ed effettivamente penso che probabilmente vedevamo più mondo senza GPS, perché ci perdavamo.
0: Probabilmente quello, oppure ci informavamo prima un po' le cartine preventive, no? Quindi preparare un viaggio voleva dire proprio magari a cena cominciare a guardare le coordinate, immaginare. Poi in Svizzera, per l'amor del cielo, io sono andata appunto in vacanza in Grecia per la prima volta ed ero svizzerissima, perché continuavo a dire... per la gioia di chi occupava l'auto, beh, io sono fierissima di pagare le tasse in Svizzera perché le strade funzionano bene, perché ci sono i cartelli, perché ci sono le indicazioni, perché io mi sono ritrovata in un'isola grande, tra l'altro piuttosto grande, dove non c'erano i cartelli.
1: Allora,
0: due
1: non c'erano, o c'erano che le strade principali e i villaggi più importanti erano molto in piccolo e quelli invece molto isolati, invece sì, cartelli enormi. Perché a me è successa l'esperienza di andare su un'isola, anche lì, la quinta più grande delle isole greche, e di beccare dei cartelli, insomma, praticamente dover fermarsi in mezzo alla strada nella notte senza un lampione a spostare le piante.
0: Sì, uguale.
1: Per verificare i cartelli.
0: Senza un lampione, voilà, quindi strade piuttosto discoste dal centro, senza un lampione, e anche strette di montagna con delle curve che devi un po' improvvisare perché non ci sono le strisce in mezzo alla strada. E a quel punto chiaramente stai pure seguendo il GPS, no? Dici, ma come facevano i turisti che arrivavano lì prima del GPS? Proprio non sai dove stai andando.
1: Probabilmente sono ancora lì. Non lo sai, ma hanno deciso di rimanere in Grecia.
0: Sì.
1: Perché non sapevano come tornare in aeroporto.
0: Sono una specie di dimensione parallela dei turisti che si sono persi negli anni 80.

0: parte Delia al mio paese. Certo, quando torni al tuo paese dopo magari tanti anni di assenza non sai più come trovarti. Tanti anni fa, in compagnia, decisi di fare un viaggio portando amici al mio paese, non è che abiti, i miei parenti sono così distanti, però da tanto tempo non ci tornavo. Mi tiro dietro una combricola di persone che mi seguono, ma in quel periodo dell'anno stanno facendo dei lavori in alcuni ponti principali che mi avrebbero consentito di arrivare lì al mio paese. Mi aspettavano i parenti, gli amici per il mio compleanno, tra l'altro è il mio compleanno dei 40 anni. E niente, invece che metterci un'ora e mezza ci abbiamo messo 3 ore e mezza. Tutti mi seguivano a carovana, ma io non riuscivo a trovare la strada. E quindi ho cominciato a chiamare delle scene. Ma scusa, ma tu non sei di qui? Sì, sei di qui. Ci sono alcuni miei parenti che abitano qui, ma non è che io me la... È brutto perché o sei sciallo, e io al volante lo sono tantissimo, ho una pazienza infinita, oppure sei un nevrotichino che se il tuo assistente, il tuo copilota ti dà le indicazioni sbagliate, comincia ad avere, dai segni di nervosismo, insomma.
1: Allora, già quando sei in auto c'è il rischio del... devi litigare per i finestrini, chi li vuole aperti e chi no.
0: Sì.
1: Poi c'è la questione della clima, perché c'è chi sopporta la clima e chi invece no.
0: Sì.
1: Poi c'è il tasto dolente della musica. Chi è che sceglie? Quello che guida? Il copilota? Facciamo 50-50?
0: Quello che non vuole la musica. Quello che non vuole la musica.
1: Quello che non vuole la
0: Io
1: musica.
0: Io impazzisco senza musica in auto. Davvero non ce la faccio.
1: C'è quello che schiaccia il pisolino, si storta il collo e poi quando si sveglia è indolenzito anche il coraggio di guardarti e dirti: ma dovevi svegliarmi se mi hai visto con quello storto.
0: Sì, sì, dovevo
1: certo,
0: proprio svegliarmi.
1: Aspetta un secondo.
0: Convivere in un abitacolo non è una cosa semplice.
1: È una,
0: no.
1: Metterla a prova le amicizie.
0: Sì.
1: Se riesci a superare indenne un road trip, probabilmente, insomma,
0: puoi andare lontano.
1: Puoi andare molto, letteralmente puoi andare lontano. Però succede che ogni tanto, appunto, magari ti confondi destra e sinistra. Sì, no, ma vai a destra. Sì, no, no, guarda, scusa, in realtà era a sinistra. Non t'ho avvertito, era qua che dovevamo svoltare.
0: Sì.
1: Magari ti parte il senso di colpa, allora a un certo punto inizi. Guarda, tra 300 metri, per favore.
0: Favore.
1: Puoi svoltare a sinistra.
0: Ma sai quando parte il senso di colpa? Quando, grazie alla tua indicazione. Allora, bisogna sempre pensare, bisogna contestualizzare, ecco. Tu hai passato magari una giornata, sei in vacanza, sei al mare, qualche aperitivo. Come copilota te lo puoi anche permettere, no? Il copilota beve, il driver no. Quindi tu hai un copilota che si è passato magari 4 ore al sole ed è brasato, quindi dopo una giornata di sole, con i suoi bellissimi 2 o 3 spritz, perché poi te lo fanno anche notare, tanto io posso. No, deficienza mia, tu puoi... Cioè, però moderatamente, perché io e te siamo sulla stessa barca, dobbiamo guidare insieme.
1: Ricordati che mi devi dare le indicazioni, mi servi abbastanza lucido da interpretarmi le indicazioni.
0: E quindi sotto i fumi dell'alcol e del sole inserisci magari il nome sbagliato del paese dove volevi andare a cena alle 10 di sera per finire fuori rotta di 180 km. Altro che non dire a destra, per favore, no.
1: Guarda lì, se ti capita, dobbiamo fare inversione a U e tornare indietro di 90 km.
0: Sì,
1: per favore.
0: Sì, poi le inversioni a U parliamone. Cioè, perché, cioè gira. Ma dove?
1: Dove giro?
0: Dove giro?

0: piloti all'ascolto, il vostro ruolo in vacanza è importante, cioè il driver ovviamente già si sobbarca ore di guida e non è evidente viaggiare su strade che non conosci chiaramente,
1: ma poi soprattutto ti
0: con
1: prendi,
0: regole diverse,
1: ti prendi la responsabilità di tutta la ciurma,
0: ecco.
1: Cioè tutti quelli che sono con te,
0: sì, dipendono da te. Quindi tu finisci la vacanza con quel piccolo problema di cervicali per l'attenzione che hai accumulato, oltre al fatto che durante le belle cene non puoi sbragare come non ci fosse un domani, cosa che magari avevi prevista di fare una volta in vacanza, no?
1: Ma poi non so, magari è una legge universale di alcune automobili perlomeno, ma chi guida tendenzialmente prende più sole.
0: È vero.
1: Quindi c'è anche questo fattore.
0: Inoltre, se vuoi andare al risparmio, cosa che io voglio e devo fare, ti danno delle auto che hanno passato il collaudo di una persona che probabilmente era assente quando ha dovuto dare il consenso a quell'auto per circolare. Non sai in che condizioni è quel veicolo, le gomme sono gonfiate,
1: quel rumorino strano che non sai bene in chiaro che cosa sia.
0: Io a un certo punto ero su una statale, tra l'altro rispettavo i limiti di velocità perché sono anche ligia, devo dire, non ho mai preso un radar per velocità, ma perché avevo paura ad andare dopo i 90 km orari con quella macchina, vibrava, sentivo il vento che arrivava e poi facevo il rumore che sembrava uno scoiattolo in giro da qualche parte, dico no, io oltre i 90 con quest'auto non vado. Comunque, copiloti, mi raccomando, ricordatevi che avete un ruolo importantissimo
1: e soprattutto avete il ruolo importantissimo di inserire il nome corretto all'interno dell'app,
0: sì,
1: del TomTom, del GPS che state utilizzando.
0: È fondamentale. Può capitare di tutto.
1: Perché ci è arrivato un messaggio bellissimo. Avete sentito di quei turisti tedeschi che a causa del nome errato nel navigatore sono finiti a Carpi invece che a Capri?
0: A Carpi dov'è?
1: Non lo so.
0: No, perché va, scusa. Verificato dov'è Carpi.
1: Tu lo sai che esiste un bancone all'aeroporto in Austria?
0: Sì.
1: Con scritto: se volevate arrivare in Australia, ma siete arrivati qui, vi possiamo aiutare.
0: No, lo so. C'era un ragazzo.

0: il copilota è un'arte, ci mancherebbe, devi essere comunque sempre super concentrato, devi dire le cose in maniera calma e risoluta allo stesso tempo, perché il conducente deve poi avere il tempo, no? Anche di prendere la strada giusta, perché se tu mi dici all'ultimo svolta destra sinistra, troppo tardi. Io penso di aver battuto il record di inversioni a U nell'ultima vacanza. Ma ti avevo detto adesso, sì, mi avevi detto adesso, ma adesso non è sufficiente, dovevi dirmelo 100 metri prima. E il GPS non è sempre chiaro con quanti metri mancano, fra 200 metri prendi la destra, prendi la strada destra, non è sempre evidente capirlo.
1: Ma scusate, non succede mai quando magari il GPS sbagli strada e inizi e ti dice
0: ricalcolo.
1: Ricalcolo, vai verso sud-est.
0: E tu dici ok.
1: È stato un secondo.
0: Aspetta, ma c'hai la bussola?
1: Aspetta che consulto la bussola con borsa.
0: Qualcuno ce l'ha una bussola? No, non è evidente.
1: Non è evidente.
0: Ricalcolo comunque mette un sacco di disagio di solito all'equipaggio.
1: Più che altro perché il ricalcolo rischia di essere così lungo,
0: sì,
1: che nel mentre hai percorso altrettanta strada che va ancora ricalcolato anche.
0: Terribile.
1: Oppure terribile quando, insomma, finisci in una zona dove ci sono molteplici strade, ti incastri magari in colonna per un 20 minuti e poi scopri che tu la colonna potevi evitarla.

0: volta a destra tra 5 metri, svolta, e tu guardi con la coda dell'occhio di quale, perché c'è quella stradina che poi è per ansia, perché il tipo ce l'hai dietro proprio perché ha capito che sei un turista, quindi gli stai sulle scatole tremendamente, ti punta, tu entri dentro in... Mi sono chiesta molte volte se non fossi finita magari, sai, in qualche, quei capannoni strani, cioè adesso mi sequestrano e mi portano via l'auto.
1: Comunque deve essere che questo tema piace, perché sono arrivati diversi messaggi, tra cui uno bellissimo, cioè sì, bellissimo nel senso che non è bellissimo per chi accidentalmente ci finisce dentro, su queste omonimie di, sì, di villaggi che si portano, Carpi, un po' lo stesso nome, tra cui: e quanti tir che si infilano sulla Penudria perché mettono Vezia anziché Vezio.
0: No,
1: e quello effettivamente può essere un errore importante.
0: Tra l'altro abbiamo scoperto che Carpi è in Emilia, giusto? È a 700 chilometri da Capri. 700 chilometri è un gravissimo errore.
2: Sì, a destra e a sinistra mi fate morire. Mio marito si confonde sempre tra destra e sinistra e mi ha fatto da copilota adesso che abbiamo fatto 11 giorni in Scozia, che guidavo a destra, il che era panico quando ti arrivava il camion in faccia, il terrore. Dopo, dopo il primo, secondo giorno andava già un po' meglio, ma all'inizio, mamma mia, che ansia.
0: Ecco, io mai.
1: Io però lo capisco il marito. Posso dirti che
0: sì,
1: sono...
0: Sì, sì, lo capisci.
1: Sono lì con lui.
0: Infatti tu farai sempre la driver se andiamo in vacanza insieme.
1: Mi offro, guarda, astemia, quindi non abbiamo nemmeno quel problema lì.
0: E io come copilota non lo so. Infatti, però lasciamoci stupire.
1: La musica la scelgo io.
0: Sì?
1: La scelgo
0: tipo
1: io.
0: Tipo ACDC, Rock and Roll Damnation.
1: Assolutamente sì.
0: Se tu metti il dito sul volume e mi abbassi questa canzone mentre io sto guidando, mi fermo e ti lascio lì per strada.
1: Ma tanto guido io,
0: te lo dico,
1: guido io.

0: fare una gara per regalare tra pochissimo, dopo mezzogiorno, il nostro gadget estivo. Non vogliamo ancora svelare di che cosa si tratta. Provo a fare una gara perché mi è venuto in mente da un messaggio che ci è arrivato. Ma puoi mettere quando così, senza preavviso, fai la rotonda due volte? La gara potrebbe essere: quante volte, record di rotonde, di giri di rotonde che hai fatto prima di trovare l'uscita giusta? Io sono arrivata a tre.
1: Allora, penso che qua da noi il limite legale per una rotonda è proprio di tre, cioè se la fai più di tre volte mi scadi nell'illegalità.
0: Sì, ma chi è che conta le rotonde? C'è il radar contro le rotonde?
1: No, però mi immagino che alla quarta volta sei già stato di parecchio tempo.
0: Sì, nel senso che alla quarta volta comincia pure a girarti, oltre tutto quello che ti può girare, anche la testa.
1: La colazione nello stomaco inizia a girarsi.
0: Quanti messaggi sono arrivati? Dai che facciamo un po' il punto della situazione, allora, prima di uscire.
1: Classica scena: ricalcolo percorso appena possibile, fai inversione a U. Te lo ripeto ogni 5 secondi, ma tu sei appena entrato in un tunnel lungo 17 km.
0: Esatto.
1: Grande classico. Poi sul tema della radio e della musica, quando ti dicono abbiamo già ascoltato abbastanza musica e ti spengono con il loro dittino la radio.
0: Porca miseria.
1: E scatta il broncio, con il muso da cavallo. Ma devi subire per il
0: muso da
1: vivere.
0: Cavallo mi piace tantissimo, che bella espressione. Io voglio smettere di fare il muso di cavallo, voglio manifestare il mio dissenso. Soltanto che se tu sei in quattro in un abitacolo e ti sei diviso le spese, ecco, secondo me il driver ha un attimo, forse un punticino in più di diritto, ma non 300 punticini in più, un punticino in più di diritto di scegliere la musica. Ma se il driver è un noiosone, pesantone, che non vuole ascoltare la musica, e tu hai pagato comunque la tua parte per avere l'auto, chi decide? Come fai? Come si fa? Come la fai fuori?
1: Sasso carta forbice.
0: Sì, bravo.
1: Per par condicio.
0: No, fai il muso da cavallo e ti metti via la piva, come le pive nel sacco.
1: A me è capitato di fare un viaggio in automobile con un paio di amiche, tutte e tre appassionate lettrici. E quindi decidiamo di mettere un audiolibro, così per rendere il viaggio un attimo un po' più zen.
0: Che ridere.
1: Non fosse che non riuscivamo ad accordarci sulla velocità di lettura.
0: Oh no.
1: Perché io volevo il 2x, perché sennò mi sembrava troppo.
0: Bella una storia raccontata in 2x.
1: Ascoltiamo.
0: Non
1: la
0: me fa venire sonno l'audiolibro, poi figurati.
1: No, per quello dico, se metti il 2x già mi, insomma, mi sei un po' più coinvolto. E invece no, le altre due volevano l'1, massimo l'1,5. Cioè, insomma, litiga che ti litiga, alla fine non abbiamo ascoltato l'audiolibro. Abbiamo finito praticamente per passare tutto il tragitto
0: a litigare,
1: discutere su quale fosse la velocità di lettura più corretta per godersi il libro.
0: Che poi appunto il mio è un approccio molto rispettoso, davvero, sembra di no, però capisco che c'è qualcuno che ama guidare in silenzio perché la musica lo deconcentra, e il problema è che a me succede esattamente il contrario, ma anche per studiare io senza musica non riesco a concentrarmi, quindi.
1: Sono con te, cioè tu devi pensare che io sono di quelle persone, di quelle brutte persone che quando deve rispondere alle email, sai, classica scena, torni dalle vacanze, hai 20 email a cui rispondere, tecno berlinese in sottofondo.
0: Allora,
1: e la gente ti guarda e dice: ma t'a posto?
0: Capisci, no, che apparteniamo a due mondi diversi ma estremamente comunicanti. Li abbiamo letti tutti i messaggi?
1: Sono arrivati anche dei bei vocali. Sono arrivati un paio di chi l'Europa se l'è traversata in lungo e largo. C'è chi dice: una volta, se non avevi il navigatore, facevi tutto tramite il sito di Via Michelin e stampavi, quindi a fogli di carta. E poi addirittura chi ha proprio un senso di sfiducia nei confronti del GPS, perché dice: guarda, io vecchia scuola, girato mezza Europa con la cartina e GPS, poca fiducia.
0: Complimenti. Una volta io ho fatto il copilota per un amico, forse un moroso dell'epoca, con la cartina in mano, l'ho presa al contrario, mi ha dato le indicazioni al contrario. Ma non lo sai da che parte si legge la cartina, perché non è

tutti voi che ci state ascoltando anche in pausa pranzo, mezzogiorno e un minuto, un pranzo leggero. Adesso non ho voglia di fare la zia che fa le raccomandazioni perché...

0: parte l'avventura nuovi gadget di Rete 3 che sono ambitissimi. Appena avete sentito questa mattina in Parzialmente Scremato che è arrivato il momento di ricevere questi gadget e loro hanno avuto l'onore di regalarveli per primi, è già partito insomma un discreto movimento, un po' di richiesta preventiva, ecco, però ci saranno dei momenti predisposti, poi ognuno li sceglierà. In questo caso io e lei abbiamo scelto questo orario, ma domani potrebbero essere le 10, le 9 oppure le 12:30. È un premio fedeltà, devi ascoltare la radio, non c'è un orario preciso.
1: Dipende un pochino quando il pasto ci capita
0: così,
1: di essere fatto.
0: Esatto.
1: Ti è piaciuto questo?
0: Molto poetica, licenza poetica proprio.
1: Ma no, ma perché mi sembrava anche il gancio corretto per arrivare a parlare del nostro gadget.
0: Esatto, allora io vorrei lasciare a te l'onore di descriverlo. Di che cosa si tratta?
1: Ma posso dire il nome, quello che direi dal cuore?
0: Dillo.
1: Sono delle ziblette.
0: Le ziblette.
1: Le ziblette.
0: Però le ziblette forse sono più quelle dove non hai, non sono le infradito, le ziblette.
1: Allora, nel mio cuore, nel mio immaginario, sì.
0: Sì, invece per me le ziblette sono proprio quelle con la fascia dove tutte le dita passano dentro.
1: Ma non, per me quella è la ciabatta.
0: No, ciabatta e zibletta, ma chi se ne frega? Noi abbiamo.
1: Ma chi se ne frega? Perché noi ne abbiamo da regalare, ne abbiamo.
0: Cioè... Allora, abbiamo da regalarvi delle infradito di Rete 3. Non riesco a dirlo.
1: Non ce la facciamo ad accordarci sul nome.
0: Non riesco a trovare l'aggettivo. Delle utili infradito che possono essere utilizzate come meglio credete. Se però avrete la pazienza e la voglia di scriverci un messaggio allo 079-873-8073, il tema ve lo diamo noi. Cosa dovete scriverci via messaggio?
1: Allora, il tema di oggi è: qual è la cosa più imbarazzante che hai fatto con le infradito?
0: Ti sei sposato, quindi abito lungo del matrimonio e sotto avevi le infradito perché erano comode?
1: Ti si sono danneggiate e hai deciso di ripararle utilizzando un chiodo? Perché conosco chi anche ha fatto
0: anch'io
1: questo.
0: Anch'io? Stavi guadando il fiume per arrivare dall'altra parte, ne hai persa una e sei rimasto sui sassi per tutta la giornata senza un infradito perché è andata via con la corrente?
1: Sei rimasto troppo tempo fermo in piedi in una piazza particolarmente calda e si sono deformati sciogliendosi sotto i tuoi piedi?
0: Può succedere.
1: Può succedere.
0: Insomma, raccontaci le tue esperienze imbarazzanti con l'infradito. Ci sarà un'estrazione, ne abbiamo due paia. Il problema è che saranno ambe destre, cioè tutti, soltanto il destro daremo, due sinistre e due destre.
1: E poi dopo si dovranno incontrare per lo scambio.
0: Exato.

0: gennaio di Infradito, firmate Rete 3, è stato assegnato a Giacomo e voleranno a Pri, a, dov'è? Neuchâtel, da quelle parti penso. Comunque, voleranno lontane. Che cos'è capitato al nostro Giacomo di imbarazzante con le Infradito, barra triste, imbarazzante oppure scomoda come esperienza? Ecco. Allora,
1: speriamo prima di tutto che non ti risucceda con questo paio di Infradito. Perché? Giacomo scrive: le volevo sciacquare nel fiume, mi sono scappate, le ho viste andare via con una tristezza infinita e niente, sono tornato a casa scalzo.
0: Che tu dici, torni a casa scalzo in queste giornate super calde? Cioè, ma ti resta il piede attaccato all'asfalto? Ma non puoi,
1: però secondo me può essere un'esperienza utile, soprattutto per quelli che si scordano che gli amici a quattro zampe invece l'asfalto lo percepiscono.
0: No,
1: perché non hanno le Infradito.
0: Infatti lo sanno i proprietari dei cani, per lo più, che soffrono per questa cosa.
1: Per lo più, perché alle volte mi capita di vederne alcuni che invece non.
0: Mi piace che riesci sempre a trovare il modo di veicolare dei messaggi che ti stanno a cuore.
1: Fate attenzione ai vostri amici a quattro zampe.
0: Magari queste Infradito firmate a Rete 3 potete utilizzare anche per i cani.
1: Potete tagliarle.
0: Le un po' per funzionare. Abbiamo ancora un paio da regalare. C'è chi le odia in generale le Infradito e che però sarebbe disposto a provare ad indossare, a calzarle, qualora le ricevesse in regalo. Ma noi,
1: allora, io
0: bello il messaggio che ci hai mandato, però se di base già le odi, non vedo perché mandarti proprio queste.
1: Allora, io devo dire che sono molto fan di quel particolare tipo di calzatura estiva che tendenzialmente si dovrebbe indossare senza calzino, che non, di cui non posso dire il nome perché il nome è il nome del brand, e quindi le Infradito non le utilizzo di frequente.
0: No,
1: però le ho appena provate, le nostre,
0: e appunto recensione iniziale, perché poi te le porti a casa e le provi anche in altre circostanze.
1: Non le vuoi più le Infradito con dentro l'orma del mio piedino?
0: No, te le regalo. Grazie. Sai che ognuno di noi ha diritto a un piccolo regalino per portarle in giro.
1: Ti posso dire, sono comode, okay. Sono molto leggere.
0: Sì?
1: C'è chi ci chiede, ma di che colore sono? Sono nere.
0: Con il logo di Rete 3.
1: Esatto,
0: verde.
1: Nere con l'accetto nero, quindi sono anche eleganti. Le potete mettere con tutto, più o meno.
0: Cioè. Magari un aperitivo, ecco, da sfoggiare con i vostri amici che saranno super invidiosi delle vostre Infradito.
1: Sì, soprattutto saranno felici di vedere i vostri ditini.
0: Esatto. Comunque, tra l'altro, secondo me queste galleggiano assai bene. Quindi, se le perdete nel fiume, rischiate magari di ritrovarle alla foce di qualche.
1: Ma quella lago. È la mia Infradito. La riconosco.
0: Sicuramente. Dai, dobbiamo assegnarne ancora uno. Qual è la cosa più imbarazzante che vi è capitata con le Infradito? C'era quella della scivolata anche con l'acqua, che non è male.

0: l'ultimo paio per quanto ci concerne, poi ne avrete altre nel corso della giornata del nuovo gadget di Rete 3 L'Infradito, che abbiamo deciso di assegnare a un racconto. Era questo che dovevate fare per riuscire ad accaparrarvele, legato all'Infradito e a quelle situazioni imbarazzanti che appunto sono state determinate proprio dalla calzatura.
1: Ma prima di leggere il racconto, dato che ci hanno segnalato che ci sono dei forti rallentamenti nei grigioni sulla 13 tra Pian San Giacomo e la galleria di DJ in entrambe le direzioni, e segnaliamo anche che sulla 2 al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono 4 km di coda a partire da Amsteg, con conseguenti attesi di 40 minuti in direzione del Ticino, e in direzione opposta le code sono di 2 km a partire da Quinto e le attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Goschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
0: Altra buona ragione per ascoltare Rete 3, che vi teniamo sempre aggiornati anche sulle condizioni del traffico.
1: E il racconto imbarazzante che si è aggiudicato il secondo paio di Infradito è della nostra Tatti, che scrive: la cosa più imbarazzante con l'Infradito è uscire di casa a fare la spesa d'estate.
0: Ok.
1: Classica scena, arriva un diluvio improvviso e non programmato. Tornare a casa e appena fuori dalla porta scivolare su quelle classiche entrate dei palazzi dove quando è bagnato è come essere su del ghiaccio.
0: Certo.
1: Nell'impatto al suolo, rompere le bottiglie di prosecco bello fresco prese per l'aperitivo.
0: No.
1: Male al insomma al lato B e anche male un po' al cuore. E aggiungerei anche al portafogli, perché cavolo.
0: Cioè, direi che nel nostro piccolo vogliamo quindi alleggerirti un po' di questa esperienza e mandarti il nostro gadget, sperando appunto che tu poi abbia recuperato il tuo aperitivo comunque allegramente. Mandaci nome, cognome e indirizzo se stai ascoltando la radio, così potremo spedirti le nostre belle Infradito.

0: salutarvi per darvi appuntamento a domani con Simo e Laila.
1: E non temete che se non avete vinto oggi l'infradito, continuate ad ascoltare, ci sarà chance di vincersele, guadagnarsele. E se non ci riuscite oggi,
0: ci riuscirete magari domani.
1: Esatto, potete riprovarci domani. Tanto, e dopodomani.
0: E sempre, per sempre, l'infradito tutta la vita. Tra l'altro tu oggi le indossi e domani ci farai anche una piccola recensione.
1: Ma prima diamo uno sguardo alle previsioni fino a domani. In tutto il paese oggi è abbastanza soleggiato, nel pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio temporale. Domani inizialmente abbastanza soleggiato e sulle regioni orientali locali rovesci. Da metà giornata marcato sviluppo di cumuli e in seguito rovesci temporali dapprima sulle Alpi e poi in tutte le regioni, localmente possibili forti temporali. Temperatura massima oggi intorno ai 32 gradi, domani al sud 33, al nord tra 27 e 32 gradi, minima al sud tra 20 e 23 gradi, al nord tra 17 e 21. Forti raffiche in prossimità dei temporali, in montagna vento debole o moderato dal settore ovest. Isoterma di 0 gradi a 4100 metri. L'abbiamo letto poco fa quello che riguardava il traffico, ma lo ripetiamo: sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 4 km di coda a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione del Ticino. In direzione opposta le code sono di 2 km a partire da Quinto e le attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Goschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Inoltre il traffico è fortemente rallentato nei Grigioni sulla A13 tra Pian San Giacomo e la galleria DJ in entrambe le direzioni.
2: Tre news.
0: I titoli del radiogiornale: femminicidi e violenza domestica. Occorre parlarne di più, dice l'associazione consultorio e casa delle donne dopo la tragedia di Faido. Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comuni a 11 anni dal lancio non c'è più, ora si pensa a qualcosa di nuovo. Il bagno di folla per il miglior mondiale della storia, la nazionale svizzera di calcio è a Zurigo per ricevere l'abbraccio dei propri tifosi. Indagine della Commissione della concorrenza contro Google perché viene installato senza alternative sui telefonini con sistema Android. Francia-Spagna, per molti oggi ci sarà la finale anticipata del mondiale di calcio. Sentiamo l'aggiornamento.
2: Rete 3 Sport.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
4: Chi vuole essere campione del mondo? Buongiorno da Omar Meschal. Mentre la Svizzera, lo avete sentito nel radiogiornale, è rientrata in patria, accolta in fanfara a Zurigo, nel breve evolgere di 24 ore sapremo chi si giocherà la Coppa del Mondo domenica al MetLife Stadium, poco distante da New York. Domani la semifinale Inghilterra-Argentina, ma soprattutto oggi Francia-Spagna. Derby fra i vice campioni del mondo francesi, che puntano ad una terza finale consecutiva, e i campioni d'Europa spagnoli, forti di due vittorie negli ultimi due scontri diretti ed imbattuti in un grande torneo contro i transalpini da 20 anni. Nel giorno della festa nazionale, piccolo spavento ieri in casa Francia con il leggero dolore alla caviglia accusato da Mbappé, capocannoniere della mondiale oramai da due edizioni filate, ma che sarà regolarmente in campo questa sera. Ciclismo, decima tappa al Tour de France con 4.000 metri di dislivello da affrontare nei 166 chilometri che separano Aurillac dal traguardo di Le Lioran. Nuova occasione, insomma, di cementare la maglia gialla per Tadej Pogacar, che ha 2 minuti e 42 secondi di margine su Vingegaard. Un Pogacar che guarda già oltre la Gran Boucle alla Vuelta di Spagna, al via il 22 agosto dal suo domicilio di Monte Carlo. Unico grande giro che ancora manca nella bacheca del campione del mondo sloveno, che ha messo nel mirino dunque la tripla corona appena conquistata da Vingegaard con il Giro. Decisione finale per Pogacar, rimandata a fine tour, da incastrare anche con l'obiettivo mondiale di fine settembre a Montreal, ma secondo AS le possibilità di vederlo al via sono sempre più concrete. Infine il tennis: Akstad alle 17.30 fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka, opposto alla Portogallo Faria.
0: E adesso vi lasciamo tra le alucce delle nostre fatine dei dischi che vi terranno compagnia sino alle 13.30. A domani, una buona giornata. Ciao ciao.

sì, entrare in diretta dopo la canzone di Eminem, like Toy Soldiers, è veramente un grande privilegio. Sì, perché questa qui, non so se avete in mente bene il contesto, ma è una delle tracce in cui Eminem cerca di prendere una posizione sulla guerra che c'è interna all'hip hop. E insomma prende questo pezzo anni 70 e la fa diventare una traccia indimenticabile. E devo dire che per un rapper che appunto solitamente tratta temi scomodi o comunque polemici e deve convogliare in un qualche modo la rabbia, ecco, per un rapper così, quando abbassa i toni invece di alzarli, ecco, il tutto diventa ancora più significativo, quasi più pericoloso. Va bene, con questa intro io vi saluto, vi do il buongiorno, anzi il buon pomeriggio, sono le 13.30. Io sono Julie Erlin, lo sapete, in questa settimana abbiamo un sacco di tempo, 3 ore e mezza da trascorrere insieme per chiacchierarcela, fare un bel salto di qua e di là nel mondo della musica e anche della nostra vita, perché ogni pezzo poi ci ricorda qualcosa, o perlomeno se non tutti, in molti. E poi vi dirò subito che ci sono diversi premi. Oggi voglio proprio rovinarmi. Qui sul bancone, ragazzi, non so se si sente, ecco, qui sul bancone ho tanta roba per voi, ma prima di tutto io vi voglio far ballare, perché l'abbiamo detto, questa deve essere una situazione, un momento condiviso di tanta energia, e allora ho bisogno di non sbagliare, insomma, di vincere facile. E allora avanti ai Colors.

chissà. Ha funzionato, ragazzi? Spero di sì. Di nuovo, buon martedì a tutti. 079-873-8073, questo è il nostro numero. Devo dire che molti di voi hanno l'ottima abitudine di scrivermi così appena arrivo in diretta e la cosa mi fa super piacere, quindi grazie mille a tutti coloro che mi stanno scrivendo, e grazie anche a chi sta seguendo la diretta e scrive invece sul mio canale privato Instagram. Io ce l'ho sempre aperto, guardo, vi leggo e perciò vi mando tanti baci anche dalle vostre vacanze. Bellissimo. Dunque, ho trovato diverse chicchette che volevo condividere con voi, ma voglio anche prendermi il tempo di farlo bene. La prima domanda che vi porgo è questa: quando sei ragazzino, almeno mediamente, non so se succedeva anche a voi, però quando sei giovane, l'estate è una stagione che veramente accoglie a braccia aperte, se non che sei più libero e poi ti senti anche più bello o più bella, perché appunto ti puoi vestire magari in maniera più rilassata, perché non devi andare a scuola, non devi andare all'università, non devi andare magari per forza a lavorare, se non magari dei lavoretti estivi, e quindi puoi essere un pochino più tranquillo, più a tuo agio. E poi insomma c'è sempre quel velo di abbronzatura, il fatto che poi magari vai a fare il bagno e perciò insomma ti senti più forte in un qualche modo. Con l'età, non so voi, ma piano piano questa cosa va un po' scemando, se non che l'estate sta diventando una roba invivibile, sta comunque mettendo d'accordo penso praticamente tutti sull'aria condizionata, che è già comunque un risultato, perché le guerre che ci sono sempre state tra colleghi per l'aria condizionata abbassa, alza, spostala di qua, orientala di là, a sto giro mi sa che tutti siamo d'accordo che se non ci fosse l'aria condizionata sarebbe molto difficile far girare decentemente i neuroni. Ecco, l'estate appunto, dicevo, ti fa sentire un pochino più affascinante del solito mediamente quando sei giovane. Non so voi se siete giovani dentro o se proprio siete talmente fighi che l'estate o l'inverno poco cambia, tant'è che se aveste bisogno di un tocco di fascino in più che vi può magari essere utile in questo 14 luglio, che è una data speciale soprattutto per chi come me ha anche parte del DNA francese, arriva Prince con un pezzo incredibile che veramente ti fa sentire molto molto molto più figo, così sulla carta, anche senza fare niente. Quindi questa è dedicata a voi che magari ne avete bisogno. E voi invece che tanto siete già fantastici così, però con la colonna sonora giusta potete flexarvela un po' di più.

0: E sono tornati i Green Day con questa che sarà la colonna sonora del film ispirato proprio ai loro primi anni di carriera prima del grande successo, che uscirà nelle sale a fine luglio, il 31 luglio, quindi tenetevi pronti se la cosa vi interessa, intriga, sconquiffera. Devo dire che ne avevo già parlato, ma lo confermo, andare al cinema d'estate è qualcosa che mi piace tantissimo. Sono stata in vacanza e mi sono presa una serata per andare a recuperare un film, poi ve ne parlerò. Comunque volevo condividere con voi la frase di un ascoltatore che mi ha scritto e mi dice: a proposito dell'estate, che quando eravamo piccoli vivevamo magari mediamente più con leggerezza, più ci sentivamo più belli, più liberi, ecco, lui dice: quando sei piccolo sei innocente, semplice, sincero, man mano che passa il tempo puoi decidere di rimanere così oppure pretendere ciò che non ti serve, quindi essere sempre insoddisfatto. È vero, ma mi permetto di aggiungere un'altra cosa, perché questa è una perla, ma dico anche che non so se capita anche a voi, quando sei adulto diventi talmente un po' travolto dalle cose che devi fare, le responsabilità che hai, sei più fragile in un qualche modo, sei più orientato alle scelte importanti e quelle più piccoline magari le deleghi o non le prendi direttamente, ti fai un po' influenzare. E questa cosa me l'ha fatta pensare una ricerca che ho letto qualche tempo fa sulla cromofobia, quindi la paura dei colori, che è un fenomeno che esiste ormai da tempo e che possiamo vedere in maniera molto eclatante quando si va per esempio nei negozi di arredamento o anche nei negozi di abbigliamento, perché mediamente vedi tantissimi colori tutti uguali, quindi tanto nero, tanto beige, tanto grigio. È una sorta di rifugio, no? Sapere che vai su quei colori e non sbagli. E poi pensavo, visto che oggi è il 14 luglio, pensavo invece ai ritratti di Luigi XIV, ai tempi appunto del regno di Versailles, i colori erano predominanti. Immaginatevi le tele con questi mantelli sul rosso, sul blu, più erano colorati, più era sinonimo di ricchezza. Adesso è molto cambiato, c'è questo quiet luxury che invece porta ad essere più sottotono. E allora l'estate, come la conoscevamo, come la conoscono magari i ragazzi più giovani che hanno più colore nelle corde, è un po' cambiata anche in quel senso. Non so se pure voi siete d'accordo, magari dite: io adoro i colori, poi apri il tuo armadio e mediamente hai un sacco di nero, un sacco di beige, un sacco di grigio, e invece l'estate poi magari vai nei negozettini, quelli più appunto da mare, magari nei mercatini, vedi tutti questi colori e dici: wow, che belli, però poi non te li vedi addosso. È un pensiero che ho fatto e volevo condividerlo con voi, sapere un po' che cosa ne pensate.
1: Bellissimo.

E proprio l'altro giorno mi è capitato sotto mano un video di Tiziano Ferro quando aveva 16 anni, che cantava canzoni di altri in una maniera favolosa. Effettivamente era irriconoscibile, la voce però era proprio quella, e naturalmente questo pezzo era dei suoi primi anni, era il grande ritorno, mi sembra, dopo il primo disco, e però era già, insomma, il Tiziano Ferro che poi abbiamo iniziato a conoscere molto bene, non il ragazzino un po' timoroso, tenerissimo, ma super bravo e talentuoso, che appunto era in questo video che gira ancora sui social. Allora, adesso arriva un pezzo che è un pezzo che abbiamo iniziato a conoscere proprio sulle nostre frequenze, perché fa parte del progetto MX3 tutti per uno, quindi sapete, quel progetto in cui le terze radio svizzere si mettono insieme e decidono di spingere un pezzo, e appunto la band che è stata scelta è quella dei Soft Loft, vengono dal canton Argovia ed è un collettivo molto interessante, indie folk, e c'è questa canzone che, a proposito di quello che abbiamo raccontato fin qui, dunque di come ci sentivamo d'estate quando eravamo ragazzini più leggeri, spensierati, magari durante le vacanze se si studiava ancora, ecco, questa canzone parla un po' di quegli amori di quando non sei più adolescente ma non sei ancora totalmente adulto, e quindi hai tutto questo pathos che ti prende quando ti lasci e poi dopo ci pensi e dopo ci ripensi e dopo vuoi tornare però arriva qualcun altro, insomma quella roba lì che a ripensarci dopo i 40 la trovo, se non altro, faticosa, però bellissima di aver vissuto. Penso che tutti abbiamo dovuto viverla una volta nella vita per, insomma, capire e per sentirci veramente a contatto con i nostri sentimenti. Però è bello comunque crescere anche per queste cose, la vita diventa un filino meno faticosa, via.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ho sbagliato a prendermela comoda perché sono le 14:02 minuti. Secondo me no. Però
0: rete 3.
1: Sono aperta al contraddittorio in caso. Allora, la meteo è un po' ballerina, perché l'abbiamo visto anche ieri, sembrava dovesse venire giù il finimondo, ma mediamente non è arrivato granché. E per oggi in tutto il paese abbastanza soleggiato, sviluppo di cumuli e fin qui ci siamo, qualche rovescio temporale dapprima in montagna poi anche in pianura, non ben specificato. Temperature massime sui 32 gradi al sud e tra i 30 e i 35 al nord. Auguri!
0: 3 News.
2: Si delineano i contorni del femminicidio avvenuto giovedì all'ospedale di Faido, dove una donna è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa. Principale indiziato, ricordiamo, è l'ex marito che si è dato alla fuga e i cui resti sono stati trovati in un'abitazione saltata in aria il giorno dopo a Leontica. Ieri pomeriggio la polizia ha fatto il punto delle indagini, definendo l'operato svolto. E sempre secondo la polizia, con molta probabilità l'uomo, già noto alle autorità ma non per crimini violenti, avrebbe teso una trappola agli agenti che lo stavano cercando, facendo saltare in aria volutamente la casa dove si trovava in Valle di Blegno. E dalle indagini in corso, anche una terza persona protetta dalle forze dell'ordine sarebbe stata nel mirino del 59enne. Grande dispiegamento di polizia a Regensdorf, nel canton Zurigo, dopo che verso le 4 del mattino dei residenti hanno segnalato degli spari provenire da un appartamento. La polizia è riuscita a stabilire un primo contatto con la persona responsabile per poi perderlo. Poco prima delle 10 la notizia dell'arresto, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche i negoziatori specializzati.
1: Grazie Simo, ti ritroviamo tra un'oretta per nuove notizie.

E allora segnatevi l'11 di settembre, tra poco, insomma tra un paio di mesi uscirà il nuovo album dei Corleoni e prenderà poi il via il tour svizzero il 20 di settembre, che partirà da Grancia. E quindi se avete voglia di scatenarvi e di fare quel movimento, non mi ricordo al nome, perché io ho in mente la leg guitar, che è la chitarra con la gamba, ma poi c'è anche il head, non so cosa, insomma buttare la testa, che però secondo me dopo una certa età ti fa venire la labirintite se non sei allenato. Quindi se volete andare a vedere i Corleoni avete un po' di tempo per allenarvi, perché sennò rischiate di farvi male, cioè di sbattere la testa su e giù. Se poi avete anche i capelli un po' lunghi vi dà tanta soddisfazione, ma poi è un po' come fare le tazze a Gardaland, avete in mente quella giostra, le tazze, dopo una certa età, cioè un incubo tipo. Non so se sono l'unica ad aver vissuto questa cosa tremenda, la ricordavo così bella quella giostra perché da bambina proprio ero impazzita. L'ho fatta da adulta, ragazzi, sono stata male, mi è passata la fame, ho avuto la nausea tutto il pomeriggio e avevo fatto tutte le montagne russe possibili e immaginabili, ma come le tazze niente, nessuno mai. Va bene, sono le 14:12, è martedì, io vi ringrazio per i vostri messaggini. Io sono Julie Arlin e siamo insieme fino alle 17, vi dicevo, tanti premi e tra poco arriverà la Simo che mi ha promesso di portarmi qui l'infradito di Rete 3 e poi ve le regalerò. Ne ho ben due paia, ragazzi, ben due, quindi state allerta. Io intanto vi ributto lì il nostro numero di telefono, di WhatsApp, così almeno vi mettete già in rubrica il numero per partecipare alle nostre conversazioni e a tutti i concorsi. 079 873 8073. E anche oggi mi sono dovuta concentrare perché stavo nuovamente per darvi il mio numero di telefono. Ok, allora adesso arriva una canzone che parla proprio, a proposito degli amori estivi, del godersi il presente, di non dire di no, cioè di lasciarsi andare qualunque sia la tua situazione. E io dico, sempre passata una certa età, a volte il fatto di non dire no all'istinto primordiale è quello di tirare il pacco a qualcuno, perché magari hai fissato un aperitivo ma hai dormito zero e quindi verso le due ti viene quella roba di dire quasi quasi scrivo che non ce la faccio, che non vado, mi prendo ancora un po' di tempo, e allora poi questa sera non ti dico no, ma in questa sera non dico no all'istinto del godersi il presente, quindi ti dico di no. Vabbè, era un po' contorto, magari mi avete capita. Dai, cantiamocela tutti assieme, vediamo se ce la ricordiamo. Bundabash e Loredana Bertè.

0: che magari avete anche visto recentemente, visto che è uscito un paio d'anni fa ed è andato molto molto bene. Che dire, io vi ringrazio perché voi siete i miei suggeritori, i miei correttori, i miei giudici. Avete in mente che nei giochi ogni tanto, quando c'era il momento di difficoltà, un po' magari l'incertezza, arrivava il giudice. Ecco, è arrivato il mio giudice oggi che ci dà informazioni. Sentiamo qua cosa dice.
1: Parlavi del Hit Bang.
0: Sì, esatto.
1: Se ho capito bene, quando i metallari fanno girare la testa con i capelloni che girano a 360 gradi.
0: Sì, esatto.
1: Windmill Hit Bang mi pare che si chiama, non vuole dire una stupidata. I trascorsi da ex metallaro parlano chiaro.
0: Sì, headbanging, in effetti si dice così. Non so, ma riesci a farlo ancora? No, perché se hai i trascorsi vuol dire che sono passati un po' di anni e questo è secondo me l'indicatore di come stiamo andando avanti. Avete presente quando girava quel, non so se poi è vero perché non mi è mai capitato di essere fermata dalla polizia per insomma misurare con l'etilometro il tasso alcolemico? Però dicevano, girava questa leggenda e ti facevano mettere con una gamba alzata a 90 gradi e dovevi praticamente abbassarti con le due spanne, toccarti con il pollice il naso e allungare appunto le due spanne, con il mignolo toccare il ginocchio della gamba alzata. Insomma, l'ho descritta malissimo, però era quella roba lì e diciamo che doveva essere l'indicatore per capire se eri ancora in te o meno. E l'hit bang potrebbe essere secondo me l'esercizio numero due per capire a che punto stai, oppure quando vai dal medico che ti fa il check up, no? Dice: senti, fammi un hit bang, che così almeno capiamo come stai messo. Allora, vediamo un altro messaggio a proposito di quanto abbiamo raccontato poco fa.
2: Buongiorno Gini.
0: Ma buongiorno,
2: sì,
0: cara.
2: Mamma mia, lascia perdere, proprio sì. Di nausea. Io mi ricordo un paio di anni fa la barca. Ho dovuto bermi una Coca-Cola una volta scesa perché penso che stavo tirando su il Natale di 10 anni fa.
0: chiarissima, è vero, la barca soprattutto quando è piccola la senti di più, però anche quando è un po' grande ti frega il mal di terra, che sei lì tutto rimbambonito, dici: ah, cosa sta succedendo, e poi non ti passa. Va bene, dai, allora tiriamo su un po' il livello con una perla che ci porta indietro di un bel po', una delle mie band preferite, che naturalmente per questioni anagrafiche non sono mai riuscita ad andare a vedere dal vivo perché poi si sono sciolti e i miei genitori non mi hanno mai portato a guardare un concerto dei REM e quindi mi sono sempre dovuta accontentare soltanto di ascoltarli nella mia cameretta. Però adesso ascoltarla con voi in diretta ha comunque una vibe diversa, molto meglio.

Allora, questa suona proprio come una canzone da ragazzina, un po' da teenager che sbatte la testa di qua e di là, corre in giro, fa cose. Però secondo me questa è la perla di chi vuole crescere veramente, di chi vuole diventare adulto. A un certo punto smetti di fare il bravo, di obbedire a tutti gli standard che hai attorno, e dice: ma sapete cosa? Al diavolo tutto, io voglio vivere come mi pare, nel rispetto chiaramente degli altri. Però alla fine questa canzone, che sembra tanto teenager, può essere la ricetta per crescere, per diventare adulti, quindi smettere di compiacere e di cercare continuamente l'approvazione degli altri e concedersi il lusso di essere quello che si è, insomma, di essere anche un po' sbagliati, un po' imperfetti, e va bene così. Questo secondo me è un grande alleggerimento. A proposito delle fatiche di essere giovane, ma in fondo quando sei giovane hai un sacco di energia, quindi una certa fatica te la puoi anche permettere. Adesso, senza fare troppa fatica, voi potreste vincere il gadget di Rete 3 dell'estate. Sono arrivati adesso proprio gli scatoloni delle nostre Infradito Total Black. Quindi hanno questo colore che va con tutto praticamente, loghino verde naturalmente. E adesso manca soltanto la domanda. Adesso c'è già, mi fa ridere, perché io dico: potete vincere, e si illuminano i telefoni, tutti che stanno chiamando. No, non vi risponderò al telefono, facciamo tutto via messaggino, quindi potete buttare giù, che così almeno chiunque può partecipare, perché poi, ecco, infatti, no, giuro, un saluto a chi stava chiamando e che ha buttato giù quando ho detto di buttare giù. È incredibile. Sembra, allora vi dico questa cosa che è un po' delirio di onnipotenza, ma mi ha dato questa vibe. Allora, per una cosa come 12 anni ho presentato l'accensione dell'albero in Piazza Riforma a Lugano, quindi il countdown per accendere l'abete in piazza, che è stata per me una grandissima soddisfazione, soprattutto un momento, un regalo, perché ogni anno mi sentivo proprio la bambina che adora il Natale, perciò mi sentivo proprio felicissima e fortunata. Ma in quel momento avevo il controllo, perché io dicevo: buio in piazza, bam, si spegneva tutto. E poi insieme si faceva il countdown e l'albero si accendeva. Ed è stata la stessa cosa, perché essendo in radio i telefoni non è che suonano, ma si illuminano, si illumina il portale. Quindi quando ho detto potete vincere, hanno cominciato a brillare tutte le luci, e dopo ho detto buttate giù e si è spento tutto. Ecco, va bene, questo è quello che era successo in pochi secondi nella mia testa, ci ho messo un po' di più a raccontarvelo. Comunque, dicevamo, tra l'altro, buongiorno Ale, vedo che ti sei palesato, buongiorno Isa, buongiorno Damiano, insomma chi sta scrivendo. 079 873 8073, il numero per partecipare appunto a questo concorso per vincere le Infradito. Cosa dovete fare? Visto che si parlava di Luna Park, e Ore mi ha scritto che andrà a Luna Park probabilmente, vedo che ad Agno sono tornate le giostre, scrivetemi banalmente qual è la vostra giostra preferita. Non ditemi le tazze, perché sennò muoio dall'invidia, perché chi riesce a sopravvivere alle tazze dopo i 15 anni ha un gene della giovinezza che io non ho, e quindi poi dopo mi sento vecchia. Va bene, 079 873 8073.

Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: La fregatura.
1: Allora, ragazzi, dobbiamo parlare perché mi avete aperto dei mondi sulle giostre, sulle vostre giostre preferite. Stiamo andando al Luna Park in maniera così simbolica per vincere non l'ennesimo pupazzo formato gigante, per quelli che l'hanno mai vinto, perché io mai, però so, vedo che alcuni poi se li portano a casa per davvero dopo un investimento di 2 reni, penso. Comunque abbiamo una sorta di classifica delle giostre preferite degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Rete 3. Mi sembra che vinca questo.
2: Il calcio è in culo, Giulì, neanche da chiedere.
1: Sì, mi sa di sì, perché voi siete molto orientati su quello. Anche tanto gli autoscontro, devo dire. Tantissimi hanno votato l'autoscontro, ma il calcio in culo vince su tutto. Giostra preferita in assoluto. Allora, poi in altre persone, 2 o 3 persone, hanno eletto questa giostra qui.
3: Io non voglio partecipare, lascio il gadget a qualcun altro.
1: Sì.
3: Però a me Luna Park mi piace tantissimo la barca, quella che fa avanti e indietro.
1: Sì.
3: E quelli dove va sul coso e gira, tipo il braccio, io lo chiamo il braccio che ruota. E fai quelle cose lì. Boh, ma adesso non le farei più, però io più o meno prima di 10 anni fa, prima di avere mia figlia, mi piaceva da morire quelle cose lì. Più erano pericolose, più erano belle. Adesso invece ho paura al solo pensiero.
1: Sì, poi c'è l'effetto tazza, dicevamo, tantissimi messaggini. C'è un altro ricordo di Tamara, aiuto, che posso condividere e dire mai più. Forse la giostra che mi ha più segnato dopo le tazze è la casa di Prezzemolo, perché tu vai a fare la casa di Prezzemolo a Gardaland e dici vabbè dai, il giochino per i bambini. No ragazzi, cioè no, non è per i bambini quella roba, anzi i bambini la reggono benissimo, gli adulti, cioè esci che sei stralunato, non sai più, hai la labirintite veramente, perché non capisci se sei tu che giri o è la casa che gira. Secondo me è la casa che gira, perché i capelli non, cioè non si spostano, quindi secondo me è la casa che gira, e quindi pure peggio, perché ti stravolge tutta la percezione. Poi il bruco, qualcuno dice, qualcun altro l'otto volante, quindi sì, quello proprio classico, e poi qualcun altro tira fuori dal mare. Adesso ci sono un sacco di vocali, dopo li voglio ascoltare tutti perché voglio divertirmi. Poi ce n'è uno che non ho capito, perché vabbè, c'è la casa degli specchi, la casa degli orrori, siamo tutti d'accordo, la casa degli specchi, ragazzi, bernoccoli infiniti, tipo che corri, fai l'errore di dire ok è finita, corro, pam, perché all'inizio vai tastando, no? E poi dopo invece corri, bam. Ecco, questa qui io non lo so, l'adrenalina del gioco d'azzardo dei cammelli, un sali e scendi di emozioni, non so cosa sia. Nat mi ha risposto così, ditemelo voi. E poi alcune persone che mi

Sì, Luna Park sblocca ricordi, ricordi belli, ricordi inquietanti, ricordi anche un po' malinconici, perché poi ci sono anche i Luna Park abbandonati o quelli dove andavi da piccolo che poi non sono mai stati rinnovati, magari d'estate al mare, e li vedi lì un po' invecchiare, arrugginire, poi magari ti dicono: vuoi venire a fare un... no guarda, grazie, mi accontento di guardarlo da qui. Ci sono, a proposito di calci in culo, ci sono ancora quelli piccolini che quando girano dici: aiuto, adesso si stacca qualcosa, e io ogni tanto guardo e poi scappo, perché dico: senti, qua se si stacca via anche soltanto una corda mi arriva in faccia e ciao. Va bene, no, non sono un'ipocondriaca, però mi è successo di pensarlo. Allora, Bart teorizza, e non è un medico, però secondo me ci ha preso, dice: secondo me invecchiando cambia qualcosa nel DNA o nel senso di bilanciamento, e quello che facevamo prima adesso ti fa venire la nausea. Sono piuttosto d'accordo. E comunque il cervello ha estratto il vincitore delle Infradito, il primo paio di oggi, e va a Luca, che aveva proposto per l'appunto la giostra del Tagadà. Bravissimo, più che altro perché appunto ci hai sbloccato sto ricordo. A me il Tagadà mi fa veramente anni 80 da morire. E Miki mi dice che il Tagadà c'è ancora tutti gli anni, per esempio a San Provino, quindi in caso foste dei nostalgici, non sapete dove andare. E poi ho ricevuto, tra le altre idee di giostre, anche l'altalena umana, quella mi mancava, non mi ricordo più chi me l'ha scritto perché sono arrivati tantissimi vostri messaggi, però quella non l'avevo mai fatto. Sì, è una specie di corda a cui si attacca un'altalena e tu fai su e giù, una roba piuttosto inquietante, perché naturalmente si parte da metri e metri di altezza. Allora, come ieri, adesso vi propongo di prendervi i prossimi minuti tutti per voi. Non andiamo nel mondo dell'hard rock, stiamo nel reggae, quello proprio puro e classico, un momento di relax tutto per voi. Quindi se avete robe rognose che stanno arrivando, bloccatele sul nascere, prendetevi questi minuti tutti per voi e respirate, godetevi questo momento, così poi il pomeriggio può ripartire in serenità.

È l'evoluzione di Noemi, l'abbiamo vista in questi anni anche cambiare un po' genere. Questa è la sua hit dell'estate, la sua proposta estiva. Tu cosa fai questa sera? Quante volte l'ha chiesto? Io ho già uno che me lo chiede 3 volte. Mi viene o da non rispondere o da dire una bugia. Non so se anche a voi. Comunque sono le 15:07, di nuovo buon pomeriggio, buon martedì. Come state? Cosa fate? Se avete voglia di condividere, mi piace leggervi, mi piace ascoltarvi. 079 873 8073. Abbiamo ancora 2 ore insieme, abbiamo parlato di un sacco di cose e mi si è sbloccato un ricordo. Non so se l'ho mai raccontato in radio, ma ora sono pronta, anche perché ho mangiato ormai da tanto tempo, quindi ho digerito e posso rimembrare quel pomeriggio d'estate, no, di quasi estate, di tarda primavera, in gita scolastica con la terza liceo, mi sembra, o quarta liceo, non mi ricordo, comunque il liceo a Roma. Allora, saluto intanto tutti i miei compagni che magari sono all'ascolto, ogni tanto mi scrivono, dicono ciao Julie, ma ti ho sentito,

anche ridere, quella cosa lì. Mi ricordo che la dicevi già ai tempi, ecco, questa cosa qui forse se la ricorderanno perché l'hanno vissuta ed è qualcosa che ti segna, perché io sfido chiunque di voi e vorrei sentire qualcuno che per davvero ha fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi, perché è una giostra che io non avevo mai vista, veramente mai vista, e mi sono trovata dentro quasi senza accorgermene. Dunque, gita scolastica Roma, fai naturalmente tutta la classica escursione ai fori, poi vai a vedere il Colosseo, vai a vedere la casa di Augusto che ai tempi era veramente buttata lì, con le erbacce, gatti, quello veramente un peccato, ma mi sembra che l'hanno rivalutato. Poi certo fai il giro nel parco, tutto quello che vuoi, Piazza del Popolo, e poi a un certo punto ci portano in un Luna Park, credo all'Eur ma non sono sicura, perché ripeto, i ricordi erano molto offuscati. Poi quando sei in gita al liceo stai attento, ma anche no. E vabbè, andiamo in questo Luna Park un po' non proprio diciamo di ultimo grido, e c'è questa giostra, tutti vanno in coda, dico vabbè vado anch'io. Poi lì per lì, quando stiamo per entrare, dico ma qua cos'è che succede? Boh, non lo so. Entriamo in questo cilindro, è un cilindro di legno che dici boh, chissà cosa succederà. Non è un cilindro grande, non è come la casa degli spiriti tipo quella di Euro Disney, in cui entri c'è questo stanzone che piano piano il pavimento si abbassa, no, lì è proprio un cilindro grande come diciamo 5 volte un ascensore piccolo, più o meno, tutto di legno, dici boh. E a un certo punto questo cilindro comincia a girare, gira sempre più veloce, gira, e man mano che gira il pavimento comincia ad abbassarsi e tu dici sì, ma ragazzi, cioè fermi tutti qua, com'è che facciamo, crolliamo? E invece no, non crolli, perché c'è quella famosa forza centrifuga che ti appiccica al muro. Questo cilindro gira sempre più velocemente e tu sei appiccicato a questa centrifuga che alla fine gira velocissimo come lo spremiagrumi, quello diciamo potente, e tu sei lì appiccicato alla parete e il pavimento si è abbassato penso di 2 metri. No ragazzi, davvero è incredibile, e oggi ho trovato il nome di questo aggeggio infernale, che però mi piacerebbe ritrovare, non so se è ancora attivo a Roma, magari qualcuno ci sta ascoltando da lì o c'è appena stato. Si chiama Rotor, non lo sapevo, o rotore, ed è appunto quella giostra cilindrica che gira sempre più velocemente, ti schiaccia contro la parete grazie alla forza centrifuga percepita. Io vi dico solo che nonostante fossimo giovani e forti di stomaco, siamo usciti, siamo andati tutti a bere 1 litro di Coca-Cola, così sono rimasta ghiacciata al solo pensiero. C'è qualcuno che ha fatto il rotor? Ditemi di sì, vi prego.

Ecco, questa è un'altra canzone per fare il test della giovinezza. Se dopo 2 minuti riesci ancora a saltare, jump around, allora vuol dire che sei veramente in forma. Allora, grazie Flavio. Flavio mi consola. Diciamo che anche lui ha provato l'ebbrezza di infilarsi in un rotor, questa giostra cilindrica tutta di legno che vi dicevo, che come raccontarci in effetti potrebbe sembrare una sorta di gabbia medievale pronta per le torture, in realtà è un gioco di un Luna Park. Flavio dice che l'ha trovata fuori Milano, una giostra così, ma tipo 40 anni fa. Boh, io voglio trovare un rotor. Adesso mi sono messa in mente che devo cercare assolutamente di ripetere l'esperienza. Mi sento pronta per verificare la mia età biologica. E allora, a proposito di giochi antichi, questo però per bambini, e mi ricorda che c'è questa giostra con i cavalli che c'era già quando lui era bambino al Zwiebelmärit di Berna, e dopo una 40 d'anni di assenza è tornato con sua figlia più piccola e la giostra c'era ancora, azionata a mano con una manovella. Pazzesco, bellissimo. Quindi abbiamo un'altra chicca per noi amanti delle giostre e anche del pericolo. Siamo un po' spavaldi, non soltanto per entrare nelle case dei mostri. Va bene, allora tra poco ve lo dico, c'è un'altra regalia, un altro momento per voi dedicato alla possibilità di vincere qualcosa di speciale. Quindi 079 873 8073, questo è il numero, mettetelo lì da parte, salvatelo in agenda e tra poco giochiamo. E intanto arriva lei, la diva, la nostra Taylor. I knew it, I knew you.

0: È la nuova versione del capolavoro di Gianna Nannini, l'America, insieme a Marrakesh. Adesso è arrivato il momento, vi avevo avvisati.
1: Oggi si regalano biglietti.
0: Esattamente, oggi come tutta la settimana in realtà. Allora, vi porto a Bellinzona, al Bellinzona Blues Festival, che si terrà il 24 e il 25 luglio. Quindi il blues torna in città, una città che da sempre lo accoglie. E ho qui due pass, due VIP pass per una persona. Quindi una persona che vince si può portare un amico, un'amica, parente, quelli che volete, insomma, per la serata di sabato 25. Allora, si tratta di una serata gratuita, quindi voi direte: ma il pass VIP cosa mi fa fare? Beh, vi dà accesso alla guest area, dove è possibile cenare con un bel buffet, vedere insomma tutto l'evento, goderselo da una prospettiva privilegiata. E allora voi direte: cosa devo fare? 079 873 8073, questo è il numero. Dovete mandare semplicemente un messaggino col vostro nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. No, in realtà il numero di telefono lo vedo, quindi nome, cognome, indirizzo, basta. E dovete scrivere Rotor a questo punto, visto che dobbiamo trovare questa giostra a tutti i costi, dobbiamo provare a risalirci nella vita. E allora scrivete Rotor allo 079 873 8073 per vincere questi pass VIP, che sono gentilmente distribuiti in questa trasmissione e offerti dall'associazione Bellinzona Blues. Ve lo ricordo, il 24 e il 25 luglio. Per entrare nell'atmosfera andiamo con Joe Dallas and the Monks, questo bel progetto musicale di Daniel Macullo, che ha pubblicato il nuovo album proprio il 3 aprile di quest'anno.

Siete tantissimi all'ascolto, un abbraccio, un saluto a tutti voi, davvero bellissimo leggervi. Grazie per aver partecipato così in tanti al concorso per vincere i due VIP pass per il Bellinzona Blues. Comunque ve lo dico, ne ho qui degli altri, tutta la settimana ci sarà più o meno a quest'ora la possibilità di portarveli a casa, e lo dico per tutti quelli che non hanno vinto. E invece a Viola dico bravissima, complimenti! Complimenti, sei stata brava perché sei stata abbastanza veloce, ma soprattutto sei stata fortunata perché il computerone, il nostro cervellone di Rete 3 ti ha estratta e quindi andrai nella zona VIP il 25 di luglio. Allora, adesso io vi porto in una zona, non so se è VIP dei vostri ricordi, soprattutto i millennials se lo ricordano, magari gli altri un po' meno. Però c'è stato un momento nel 2002 in cui, anche se non seguivi il gossip, ti si veniva buttato in faccia in un certo modo, perché era uscita questa canzone, secondo me molto bella, di Justin Timberlake, che però non era solo una canzone, era una sorta di videomessaggio. Cioè, lui era un tipo che più o meno si faceva abbastanza gli affari suoi, nel senso che, malgrado lui, era all'interno dell'industria del gossip, perché era perseguitato, lui era super famoso, veniva dall'esperienza degli NSYNC, quindi come membro di una boy band, poi veniva già dalla Disney prima, ed era il fidanzato di Britney Spears. Quindi immaginatevi, ve lo ricorderete, Justin Timberlake e Britney Spears, coppia d'oro, Ken e Barbie, tutto quello che volete. A un certo punto esce Cry Me a River e si apre un varco, nel senso che nella vita di Justin e di Britney si apre questo super pettegolezzo che non li fa più vedere come la coppia idilliaca, ma una coppia come le altre, in cui a volte uno tradisce l'altro o una tradisce l'altro. In questo caso pare che Britney Spears avesse tradito Justin Timberlake, e infatti questa canzone era considerata un po' il momento finale della loro storia e una sorta di rivincita di Justin, che buttava in faccia al mondo la verità. Poi il videoclip è venuto fuori, e con una protagonista che appunto tradiva il fidanzato ed era praticamente la copia, la sosia di Britney, e allora lì ciao. La trama lasciava intendere un tradimento, e a un certo punto chiaramente la canzone diventa un fenomeno planetario, e poi pare che dopo del tempo Justin Timberlake avesse un po' confermato il tutto. Comunque vi ho sbloccato questo ricordo e mo ce l'ascoltiamo.

Eva Dvuk, questo ultimo estratto, Obrigado, dal loro album Il fondo del barile, che è uscito a maggio di quest'anno. Piano piano lo scopriamo anche sulle nostre frequenze. E adesso invece andiamo a ritrovare un pezzone che ci ha fatto diventare super super super conosciuti in tutto il mondo, anche quelli che dicono Switzerland, che confondono magari con Sweden o Swaziland, ma qui nell'85 tutti sapevano dove era la Svizzera, grazie agli Yellow, quindi Boris Blank e Dieter Meier, pionieri dell'elettronica europea. Loro sono stati veramente la chicca, forse il brano più riconoscibile degli anni 80, e che è diventato poi un classico mondiale. E pensavo che è un po' quello che è successo in chiave sportiva con questi mondiali. Dai, abbiamo fatto veramente un figurone. Vi dico che avevo un cappellino della Svizzera adesso che ero in vacanza in Francia e mi hanno fermato in più persone a farmi complimenti, cioè io dico va bene, grazie, riferirò al team, ai ragazzi. Va bene, dai, allora un momento di musica di grandi successi, un bel classicone, portatemi le luci raggi laser, cotonatevi i capelli e andiamo.

Pensate, magari una volta vi è capitato nella vita che lo scarto di qualcuno diventa la vostra perla. E non sto parlando soltanto di relazioni, sto parlando di qualsiasi cosa in realtà, di abbigliamento, magari un mobile, un soprammobile, un weekend. Magari vincete un weekend, dici guarda, boh, non mi interessa. Non so se vi è mai successo, a me mai nella vita, ma neanche mai che uno mi regali un weekend che ha vinto e non vuole andarci. Però insomma può succedere che lo scarto di uno diventa la svolta dell'altro, ed è quello che è successo a Jason Derulo quando gli hanno proposto la canzone Want to Want Me. Praticamente questa canzone era stata proposta da altri artisti, tra cui anche Chris Brown, che però l'aveva schifata, insomma non gli piaceva. E Derulo non si è fatto problemi, ha detto vabbè raga, la prendo io, e l'ha fatta diventare uno dei più grandi successi pop del 2015, tanto che ce la ricordiamo molto bene.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 16, buon pomeriggio, buon martedì a tutti voi, a tutte e a tutti voi, questa è Rete 3. La meteo in tutto il paese è abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli, qualche rovescio temporale, dapprima in montagna, poi anche in pianura. Le temperature hanno raggiunto 32 gradi al sud e tra i 30 e i 35 gradi al nord. Domani in tutta la Svizzera ancora abbastanza soleggiato, con marcato sviluppo di cumuli. Nella seconda parte della giornata rovescio temporali, dapprima nelle Alpi, poi anche in pianura, localmente anche forti. Temperature massime sui 33 gradi al sud e al nord tra i 27 e i 32 gradi. Il traffico, andiamo a vedere cosa dice Via Swiss. Allora, ci sono code o forti rallentamenti tra Stabio e Gaggiolo, tra Agno e Ponte Teresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Sulla A2 al San Gottardo in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata di Airolo è chiusa. In direzione sud ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti tra Amsteg e Göschenen, e anche l'entrata di Göschenen è chiusa. E adesso con la Simo le notizie.
2: 3 News. Se state per comprare un nuovo cellulare o tablet con sistema operativo Android, la loro configurazione iniziale risulterà leggermente semplificata. Da un po' di tempo in Svizzera non compare più il passaggio che chiede di scegliere il motore di ricerca predefinito. La funzionalità è stata tolta da Google, i cui servizi vengono così impostati automaticamente, mossa che ha svegliato la Commissione della Concorrenza. Secondo la NASA, l'ente spaziale statunitense, il doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela ha provocato uno spostamento della superficie terrestre di 60 centimetri lungo la faglia responsabile del sisma. I dati sono stati raccolti dal satellite NISR, lanciato un anno fa per monitorare con precisione millimetrica la deformazione del suolo e utilizzato per la prima volta in modalità di risposta rapida a un grande terremoto. Una raffineria è andata in fiamme nel sud della Russia dopo un attacco di droni nel territorio di Krasnodar. Lo comunica l'agenzia TASS, precisando che sempre nella regione una persona è rimasta ferita per la caduta di detriti. Secondo il Ministero della Difesa russo, l'offensiva di Kiev ha coinvolto 288 droni.
3: Le fatine dei dischi presentano... Generation.

Jonas Brothers, uno dei simboli del pop degli anni 2010, in questa Alpha Generation. E la cosa curiosa è che il loro più grande successo in classifica non arrivò nel periodo Disney, ma dopo la reunion del 2019, proprio con Sucker, che regalò loro il primo numero uno della storia della band. Hai capito? E infatti, in questa ultima ora che trascorriamo insieme, andiamo a ripercorrere un po' i grandi successi degli anni 10 del 2000. Ce ne sono tanti, Vediamo un po' che cosa hanno scelto le fatine dei dischi per noi, perché sono un po' delle coccoline o un po' dei momentucci da condividere e da cantare insieme, tipo questo che arriva di Max Gazzè, è stato anche inserito proprio nel best of del 2016. Anche voi l'avete votato nel Music Poll, sapete che potete sempre iscrivervi e andare a votare le canzoni che preferite per in un certo qual modo mettere mano nel palinsesto di Rete 3. Io sono Giulia Arlan, ancora fino alle 17 tutti insieme, eccoci qua, e questa me la ricordo molto bene.

un po' di struggimento in salsa 2016, però adesso mettiamo un attimo da parte lo struggimento. Qua dobbiamo tirare fuori veramente gli grandi insegnamenti degli anni 2010, perché nel 2012 Macklemore praticamente dava una lezione a tutti i suoi colleghi rapper, perché nel mondo del rap, lo sappiamo, c'è un po' questa ossessione e anche questa esagerazione forzata che è diventata comunque un elemento distintivo soprattutto degli anni 90, 80-90, anche 2000, no? Di figheggiare un po' con l'oro, le chain, i diamanti, insomma far vedere che avevi fatto i soldi, la macchina, le serate, le discoteche. Ecco, e a un certo punto nel 2012 viene fuori sta canzone che si chiama Thrift Shop, che tra l'altro ci ha insegnato, almeno io non lo sapevo, che i thrift shop per l'appunto sono i negozi dell'usato, degli abiti di seconda mano. E la cosa geniale di questa canzone è che ha fatto il contrario di quasi tutte le canzoni rap dell'epoca. Cioè, invece di vantarsi di vestiti da migliaia di dollari, di appunto diamanti, di chain, di oro, i denti, insomma, denti d'oro, tutto quello che c'è, Macklemore raccontava con orgoglio di andare a comprare gli abiti usati a 99 centesimi nei negozi dell'usato, per l'appunto. Ed era comunque strafigo, insieme a Ryan Lewis, a Wants, ed è diventata un successo mondiale. Quindi, prendendo in giro l'ossessione per il lusso e le griff, una canzone che parla di risparmio ha fatto guadagnare milioni. Cioè,

Zara Larsson, l'abbiamo ritrovata con Lush Life, un bel pezzo. Devo dire che ripercorrendo le canzoni che ci hanno selezionato, le fattine dei dischi, tu vedi proprio tutto un una multisfumatura di diverse emozioni che come sempre raccontano un'epoca, da appunto i rapper controcorrente alla spensieratezza fino poi alla profondità, perché arriva questo pezzo di Diodato che ai tempi comunque non era un ragazzino, ma non era neanche insomma un anziano, ma già aveva voglia di scrivere e di celebrare la vita. Quindi una canzone d'amore dedicata proprio alla vita stessa, e tutti noi possiamo confermarlo, tante volte la vita è faticosa, tante volte ci chiediamo ma perché? Perché è così tutto complicato? Ma in realtà è qualcosa di bellissimo che ci unisce tutti, quando ti senti bene, quando senti, non so, davanti a un tramonto, in compagnia delle persone a cui vuoi bene, o anche mentre stai facendo qualcosa che ti piace, un lavoro che ti piace, o ti godi una canzone, non puoi che dar ragione a Diodato.

James Grunz cantava da Basilea Close to You e le buone abitudini restano, così come le nostre tradizioni. E allora lo sapete, l'estate su Rete 3, soprattutto il mese di agosto, ha questa bella tradizione di dare la guida, adesso io non lo so se è una buona tradizione effettivamente, la guida del gruppo a Sterchi, il nostro amato DJ Sterchi, ma sì, è un'ottima idea perché per andare alla street parade di Zurigo non c'è nessun capogruppo migliore di lui. Sempre che riusciate a stargli dietro, con l'energia, perché lui sappiamo che è una specie di vulcano che continua a eruttare da 50 anni e più. E comunque alla 33esima street parade potrete andare ancora una volta con il treno Sound and Fun il sabato 8 agosto. Sicuramente molti di voi l'hanno già scritto in agenda, altri magari si sono persi via. Ecco, sappiate che il treno ci sarà. Per salire bisogna chiaramente comprare questo biglietto speciale che si può comprare quest'anno soltanto online. E attenzione, attenzione, dal 27 di luglio avrete la possibilità di vincere 2 biglietti al giorno proprio ascoltando Rete 3 e partecipando ai nostri momenti di regalia e salire appunto col coloratissimo treno discoteca organizzato in collaborazione con le FFS Railway e appunto si ballerà, arrivate su che siete già belli carichissimi. Insomma, ci vuole il fisico, io ve lo dico. In ogni caso, state sintonizzati su Rete 3, mi raccomando. E noi andiamo avanti con Alpha Generation.

questa aveva fatto epoca, bisogna dire la verità, Marco Mengoni con questa perla, Guerriero. Allora, abbiamo ancora pochi minuti, ma ho ancora qui un paio di Infradito di Rete 3 da regalarvi e quindi è il momento. Visto che stiamo parlando di anni 10 del 2000, vi chiederò semplicemente di scrivere allo 079-873-8073 l'anno tra il 2010 e il 2020, anzi tra il 2010 e il 2019, che per voi è stato più significativo, mettiamola così. Se poi avete voglia anche di scrivermi il perché, io sono sempre contenta di farmi un po' gli affari vostri, ma più che altro di condividere. Dopo non è che lo devo dire al microfono, però tra di noi ci si racconta. Allora, 079-873-8073, mandatemi questo messaggino con appunto l'anno e vostro nome, cognome, indirizzo, così se le vincete le Infradito di Rete 3 ve le possiamo spedire e naturalmente anche il numero di piede, sia mai che. Va bene, dai, vi va bene Richard Ashcroft? Per me è sempre un grande sì, anzi un grande...

E vi ringrazio moltissimo per la condivisione, in molti mi avete scritto dei vostri momenti bellissimi, quindi chi si è sposato, chi ha fatto figli, chi si è sposato ha fatto figli, ha fatto il primo, ha fatto il secondo, ha fatto il terzo, chi ha fatto viaggi pazzeschi, chi si è licenziato da un lavoro che non gli piaceva più e ha fatto un anno di viaggio in giro per il mondo finché il Covid non ha bloccato tutto. Chi invece è stato licenziato ha avuto un periodo molto difficile, ma poi si è ripreso, si è rialzato e anzi è diventato più forte di prima, i brividi. E chi

rischiare un po' il tutto per tutto. Stupendo, veramente, grazie, grazie mille per questa condivisione. E ho buttato tutto dentro nel computer perché non abbiamo tantissimo tempo e quindi vi dico subito che io vi avrei fatto vincere tutti, perché mi avete fatto veramente un sacco emozionare con tutti i vostri ricordi. E però il computer ha scelto e Giorgio ha vinto. Complimenti. Ci ascolta dall'autobus.

E tranquilli, perché tanto di infradito ne abbiamo un sacco e io vi chiamerò ancora, insomma, a raccolta per chiacchierarcela e per appunto eventualmente portarvi a casa un bel paio di infradito logate Rete 3. Dai, ancora una da ascoltare insieme, poi ci salutiamo ufficialmente per oggi.

Picchiava, Sfera Ebbasta già nel 2017. E noi siamo arrivati al momento di salutarci. Da Julie Arlan è tutto, è stato bello anche oggi stare insieme, chiacchierare, raccontarcela, ridere, scherzare. Se avete voglia e piacere andate al Ciringhito di Rete 3 insieme ai Cialtroni, tra poco inizia la diretta da Lugano Marittima. Ciao ragazzi, a domani, ci sentiamo dalle 13:30.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 17 e un minuto. Buon pomeriggio, questa è sempre
0: Rete 3.
1: E andiamo con la meteo. Allora, questa sera sviluppo di cumuli, qualche rovescio temporale. Domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con marcato sviluppo di cumuli, nella seconda parte della giornata rovesci o temporali dapprima nelle Alpi, poi anche in pianura, localmente anche forti. Temperature massime sui 33 gradi al sud e al nord, tra i 27 e i 32 gradi. Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, tra Agno e Ponte Teresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Sulla A2 al San Gottardo in direzione nord tra Quinto e Airolo rimangono code di poco più di un chilometro. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata di Airolo è chiusa. In direzione sud code di circa 3 chilometri e attese di almeno 30 minuti tra Vassen e Göschenen. Anche l'entrata di Göschenen è chiusa. E ancora sulla A2 in direzione nord ci sono code tra Hergiswild e Rothenburg, dove si deve pazientare almeno mezz'ora.
0: 3 News.
1: Un 46enne è deceduto dopo essere caduto con il parapendio domenica scorsa sopra Vercorin. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana in una nota dove comunica che l'uomo, dopo essere stato visto precipitare da due testimoni che hanno allertato i soccorsi, è stato elitrasportato all'ospedale di Sion, dove non c'è comunque stato nulla da fare a causa delle ferite gravi. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'indagine per determinare le circostanze dell'incidente. E nei Grigioni si è chiusa con alcune opposizioni la pubblicazione del progetto Acuforta a San Bernardino, che prevede la costruzione di un hotel 5 stelle, un centro termale, residenze secondarie e parcheggi. Stando al sindaco di Mesocco sarebbero meno di 10 le opposizioni che il municipio dovrà esaminare, un numero che il promotore San Bernardino Swiss Alps non considera elevato, viste le dimensioni del progetto. E almeno 6 operai sono dispersi a seguito di un incendio sviluppatosi stamane in un edificio a Bruxelles. Un numero imprecisato di cadaveri è stato trovato dai pompieri in uno dei due ascensori del palazzo, che è attualmente in corso di ristrutturazione.

0: Di Gioia, lei ha mai avuto un diario segreto?
1: Io no, devo dire la verità, mai.
0: Mai avuto un diario segreto?
1: Mai, perché non ho segreti, non peraltro.
0: Ma la
1: svelta. È vero.
0: Lei con quella faccia cela tanti di quei segreti che se venissero fuori.
1: Sì, vabbè, andiamo avanti.
0: Non potrei raccontare di cotte di crude su di lei.
1: Andiamo avanti.
0: A partire dall'Holter settimana scorsa.
1: Ancora non mandate i risultati, però.
0: Lei mi è meno elegante senza l'Holter, lo sa?
1: È vero, questo è vero. Sì, mi dà qualcosa in più.
0: Per chi non sapesse, l'Holter è quella macchinetta che serve a controllare il cuore, che non faccia picchi quando hai preparato la canzone?
1: Ci sono, certo.
0: Immagino.
1: Ci sono. Mi dia il do, è un do, vero?
0: Sì.
1: L'ho riconosciuto subito.
0: Certo. Vai.
1: Ma che disastro.
0: No,
1: ecco, vedi.
0: Bam. Ma che disastro questo ciringhito. Col caldo le ragazze e l'infradito.
1: Direte tre.
0: Ma noi vogliamo stare sotto il sole. Coi piedi a bagno a dirci due parole. La prima è per chiedere il tuo nome.
2: Non mi faccia stonare, la prego.
1: La prego.
0: La prima è per chiedere il tuo nome. No, la prima è per chiedere il tuo nome. E l'altra se vuoi essere un cialtrone.
1: Ho rovinato una carriera.
0: Cioè, la campana di Balerna è più intonata, posso dire.
3: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: È orgoglioso. Non c'è più bello arrivare qui alla foce del Cassarate, che nasconde una storia molto bella che ho imparato stamattina, ma che non vi racconterò.
1: No,
0: la foce del... cosa vuoi?
1: No, in generale
0: io mica te. Cosa c'entri?
1: Me l'hai raccontata.

0: Una storia che coinvolge questo punto del lago con la forca di San Martino e Bertaccio. Una storia letta stamattina che è molto interessante, sa?
1: Sì, ma io non dubito.
0: Potremmo fare una passeggiata io e lei,
1: ma
0: per
1: meglio di no,
0: rivangare
1: credo.
0: Il
1: no.
0: passato.
1: No. Cioè,
0: giusto?
1: No, grazie.
0: La lascio là poi, glielo prometto. Pronti per partire oggi? Un sacco di ciabatte. Abbiamo, sono ciabatte, non sono infradito.
1: Con 4B.
0: Si chiamano ciabatte con 4B.
1: Bravo. Okay, va
0: le
1: bene.
0: Ciabatte da regalarvi, se volete sono griffate le tre. Passate a recuperarle giocando con noi alla doccia al trono. Al contrario, come funziona di gioia? Lo vuole raccontare?
1: Sì, funziona che io ho già individuato una bellissima donna che canterà, intonerà una canzone, noi non la conosciamo, dobbiamo individuare il titolo. Se Griso, perché tu indovini in genere, indovinerai, regaleremo a questa persona le ciabatte.
0: Le ciabatte, bravo. Infradito, griffate, rete 3. A tra poco.

0: Senta l'accento spostato, senta, senta qua. Che fastidio. Something.
1: Ah sì, è vero, è vero, è vero.
0: È come,
1: è vero,
0: quando
1: vero.
0: Sento la canzone degli Spandau Ballet, che è Through the Barricades.
1: Certo.
0: E c'è un verso che dice Mother made my history. Invece di history
1: sono le licenze poetiche.
0: Ma che licenze poetiche? Ma staglio sì. E olio è quella roba lì.
1: Scusi,
0: history. Allora, olio.
1: Allora parliamo con la nostra classica rassegna stampa. Oggi vogliamo riscrivere il concetto di seduzione. Pronto lei?
0: Ah beh sì, proprio siamo quelli indicati per...
1: Le candele? Ma
0: no,
1: ma
0: non siamo...
1: I petali di rosa? No, nel senso che non si usano.
0: Bella questa risata.
1: Sì, è vera tra l'altro.
0: Questa è vera. No.
1: Il vero afrodisiaco del 2026, sapete cos'è? La spugna.
0: La
1: spugna, lo dice Harvard, non lo dico io, che ha studiato un campione di più di 1000 persone e ha scoperto che oltre il 52% prova una forte attrazione sensuale visiva quando vede il partner lavare i piatti. No? Non le è mai capitato?
0: Io con la spugna una schiena forse.
1: No, no, anche i piatti.
0: I piatti.
1: Seguo il movimento.
0: Se lei non ha la lavastoviglie a
1: segue
0: casa.
1: Adesso io non lo so.
0: Sì, però capita di lavare qualcosa.
1: La spiegazione è semplice. Sì, nella maggior parte delle coppie l'uomo mi è svogliato a fare le faccende domestiche.
0: Ma non è vero niente.
1: È vero.
0: Ad
1: quindi
0: è vera sta
1: quindi
0: cosa qua,
1: vedere
0: basta.
1: Il partner prendere l'iniziativa è molto sexy.
0: È vero. Molto sexy. Bello.
1: Però aspetta, no. No, purtroppo è anche vero che le coppie litigano spesso per le pulizie, non so se mai le è capitato.
0: Sì, capita.
1: Quindi la soluzione proposta da Harvard è geniale, sarebbe prendere una giovine aiutante a fare le pulizie con la spugna.
0: Sì, vabbè, ma grazie a...
1: Solo così il matrimonio può durare, segua il movimento, grazie.
0: Sì, la smetta di gioia di ammiccare, che non è il caso.
1: Vabbè, andiamo avanti, lei non è con me oggi.
0: No, su questo no.
1: No,
0: vediamo se questa magari...
1: La dieta del vichingo Haaland, la conosce?
0: Ah, no, conosco Haaland, il giocatore che è un po', diciamo, il protagonista, è stato il protagonista di questi... Anche se è uscita la Norvegia, la
1: purtroppo,
0: sua squadra, insomma,
1: sì.
0: Lui è un po' il personaggio di turno, no?
1: Esatto, allora lui mangia...
0: Lui è il suo procione con l'alcolico che si è portato dal Texas.
1: Dal Texas, bravo.
0: Okay, esatto.
1: 6.000 calorie al giorno. Lui consuma 6.000. No, aspetta, il doppio però di noi comuni mortali. Il doppio.
0: Ma anche
1: non
0: il triplo, secondo me.
1: E anche il triplo. Vabbè, colazione, senta, riso fritto, uova e latte crudo.
0: Riso fritto.
1: Sì. Niente nei pasti, invece, asparagi, pesce, bistecca. Ci sta.
0: Sì.
1: Va bene. E poi c'è lo sgarro, perché anche i vichinghi hanno i loro cedimenti. Secondo me, prima di ogni partita, il padre gli prepara le lasagne.
0: Vabbè, lui
1: sì, ma prima
0: rappresenta il metabolismo di un Haaland di turno. Ricordo Michael Phelps, il nuotatore,
1: sì.
0: Si mangiava tipo, ma veramente 6-7 uova la mattina col bacon ogni mattina, poi andava a fare 8 ore di allenamento,
1: sì,
0: però
1: però Haaland ha dato di più.
0: Il metabolismo non è il nostro.
1: Attenzione, attenzione, caro Griso, nella sua dieta non può mancare cuore e fegato di bovino.
0: No, ma
1: è vero.
0: Risparmi.
1: No, no, ma è vero, è vero, è vero. È che lui acquista personalmente in fattoria.
0: Vabbè, andrà a fare una selezione sua, però cioè, è un gusto discutibile.
1: Vabbè, cambiamo argomento che è meglio.
0: Bello,
1: sì.
0: Bello.
1: Ma arriviamo a un fastidio mio personale che volevo portare qui nel club dei cialtroni. Una mia ex, non so se le è mai capitato, mi chiamava sempre in continuazione Mario.
0: Mario?
1: Sì.
0: Anche di notte nei sogni?
1: Sì, non solo di notte nei sogni, ma anche nel zin zin.
0: Ah, complimenti.
1: Lo so. Si chiama Miss Naming, sono due sillabe confuse, non è che fa la differenza, secondo me. Cioè,
0: no, di cosa sta parlando?
1: Mario, Mario
0: ha iniziato parlando della sua ex fidanzata che la chiamava Mario.
1: Anziché Marco.
0: Ok.
1: E si chiama, questo è un disturbo, si chiama appunto Miss Naming, sono queste due
0: Miss
1: sillabe
0: Naming,
1: strane.
0: Okay.
1: Poi uno però dice, vabbè, all'inizio va bene, poi inizia a pensare, non è che... È lei che pensa ancora all'altro?
0: Magari il suo ex che è Mario, appunto.
1: Ma arriva lo psicologo Jimmy Faust, detto Stantuffo.
0: Anche detto Boia Faust, mi ricordo. Dai, aspetta, vabbè.
1: Dice che il cervello non archivia le persone per data, ma per emozioni.
0: Sì.
1: Quindi nei momenti di forte coinvolgimento richiama il primo nome che gli viene in mente. Quindi non c'è niente da preoccuparsi.
0: No.
1: Anche se il vostro
0: di notte, no? Mentre dorme la partner.
1: Qualsiasi cosa.
0: Invece di dire Marco dice
1: Mario.
0: Antonio.
1: No, Mario, quello è troppo. Mentre state intestando un nuovo conto corrente in banca e lei dà il nome Mario anziché Marco, sbagliato, non c'è problema. È tutto ok, lo dice lo psicologo Stantuffo.

0: Ciccio, si ricorda il pezzo dance che iniziava proprio con il sample della voce di Annie Lennox di questa canzone? Non se lo ricordo.
1: No,
0: le faccio riascoltare l'inizio, intanto sì? Intrattenga il pubblico.
1: Sì, intrattenga il pubblico, anche perché è arrivato il momento di giocare e qui abbiamo una splendida fanciulla bionda che tra poco descriveremo meglio. Mi faccia sentire.
0: Senti qua. Era solo questa.
1: Non me la ricordo.
0: Dopo la ripesco.
1: Dai, ho deciso. Dai. Va bene. Allora, attenzione, siamo qui con chi?
2: Samantha.
1: Ciao Samantha, come stai?
2: Molto bene, tu?
1: Bene.
0: Sai che ti sta guardando con gli occhi dell'amore? Sei un ragazzo fortunato.
1: È tutto documentato.
0: Lo so.
1: Maestro,
0: Agnese,
1: è tutto documentato. Ma
0: Agnese!
1: No! Ma non è vero. Allora, siamo qui per fare questo fantastico gioco dove lei deve cantare.
2: Yes.
1: Esatto, una canzone che non ci dirà mai il titolo, se non indoviniamo ci dà conferma, con Nanana. Siamo pronti?
2: Partenza
0: via!
1: 1, 2, 3, vai!
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: L'astronauta!
1: No!
0: L'astronauta!
1: Non è vero!
0: Mio amore è un astronauta!
2: Ci potevano cadere tutti in questo treno.
1: Non ci voglio
0: più.
1: Eh no, perché invece no.
0: Non è l'astronauta.
1: No! Domenica d'agosto che caldo fa. Ce l'abbiamo fatta! Brava
0: facciamo
1: Samantha!
0: Un applauso a Samantha, è riuscita a vincere.
1: Ah, no,
0: grazie.
1: È riuscita a non vincere. Perché il trucco è bisogna indovinare.
0: Ah, quindi ho sbagliato.
1: Quindi non l'ha vinto lei.
0: Ho sbagliato.
1: Non l'hai fatto vincere.
0: Samantha, ti regalo le mie.
2: Dai.

0: Certo che anche il cantante degli F65 cantava col naso tappato un po',
1: sì,
0: eh?
1: Un po' sì, la Ramazzotti, un pochettino, però diciamo che ne valsa la pena.
0: Come si chiamava? Come si chiama il cantante degli F65? Antonio Pieghevole, una roba del genere.
1: Sì, detto. Pieghevole.
0: Dai! Nuove frontiere della musica, ogni giorno ci portano a scoprire delle perle.
1: Beh, adesso lei sta un po' esagerando, perché non sono sempre perle, tante volte peggioriamo la situazione, tante volte la miglioriamo.
0: Ecco, e forse questo è il caso, perché andiamo a riprendere una canzone di Daft Punk con Pharrell Williams, che era Get Lucky.
1: Oh!
0: Che io.
1: No, era stucchevole.
0: All'inizio,
1: posso dirlo.
0: All'inizio bella.
1: Sì, poi basta.
0: Ma tre volte dopo che l'hai ascoltata.
1: Sì, era nauseabonda.
0: Ogni concertino di paese c'è dentro. È la canzone Get Lucky con la bandella che fa Get Lucky. Due balle così, Get Lucky, giusto?
1: Non si possono dire queste cose, però è vero.
0: No, vabbè, l'ho detto, è vero. Santa verità.
1: Santissima verità.
0: Allora. Qualcuno ha preso questa canzone e l'ha data in pasto all'intelligenza artificiale. E questo è il risultato.

0: sa che c'è l'intelligenza artificiale, caro mio di gioia?
1: L'intelligenza artificiale vince, sa? Perché non qui apprezzano.
0: Ma apprezzano, è un bel tanto. Blusone, c'è da dire, bello, però quando l'intelligenza artificiale si mette a fare da solo,
1: si
0: no.
1: Compiace, si compiace.
0: Ma non si compiace, non è Van Halen, non è, capito, Slash, non sono quegli assoli artistici,
1: ma
0: che anche
1: Santana.
0: Magari c'è una nota dissonante, ma ti piace lo stesso, è quella perfezione della scaletta fatta così.
1: Si compiace e basta.
0: No,
1: dai,
0: devo riuscire a trovare un lato negativo dell'intelligenza artificiale, perché sennò mi fa male.
1: Maestro, sentiamo. Ci chiedono dove possiamo, se gliela possiamo mandare.
0: In che senso?
1: Cioè, nel senso che se possiamo dire dove prendere questa
0: cosa
1: canzone.
0: Cosa siamo? Al banco dei pegni, dove uno va a prendere le cose, ho capito.
1: YouTube?
0: Certo, cercatela su YouTube, la versione blues di Get Lucky.
1: Di Get Lucky.
0: Lei mi guarda così, mi lascia da solo. Lei è una brutta persona, di gioia. Se lo lasci lì.
1: Sì, vabbè.
0: È una brutta persona.
1: Io la seguo.
0: No, appunto. Con la risatina. Il brrr. Ano orecchiabile. Dove brrr sta per brividi.
1: Sì, esatto.
0: E il resto, okay, per vabbè, brividi. Noi siamo pronti per questo brano orecchiabile di oggi, che ci riporta a parlare di un gruppo che abbiamo ritrovato circa un mesetto fa, no? Un grande ritorno, in pompa magna i giornali,
1: sì,
0: tornano
1: sì,
0: le lollipop. È questo fenomeno dei reality musicali dell'inizio dei 2000. Erano 4-5 ragazze che si erano messe insieme, insomma, un po' sembravano le Spice Girls italiane, no?
1: Sì, adesso non esageri, però
0: beh, vabbè,
1: sì.
0: Se era quello lo scopo, ma no, era quello lo scopo di avere una girl band, si chiamano così?
1: Non lo so, se dal boy band,
0: girl band,
1: sì, lady band, forse non lo so,
0: quel calenzo, no? E sono uscite un mesetto fa con una nuova canzone che io ho ascoltato e ho detto: ma c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale, è abbastanza chiaro,
1: sì,
0: no?
1: Palese.
0: E a un certo punto mi sono detto: beh, non è così, però ci vogliono 3-4 ascolti, anche 5 forse, per riuscire a digerirlo.
1: Già troppi,
0: no?
1: Già
0: vediamo se la digestione a questo giro no? Dice?
1: No,
0: arriva?
1: No,
0: non sia pessimista.
1: No, ma già conosco il.
0: Vabbè, diamo un momento.

0: Beh, poteva essere la sigla dei mondiali di quest'anno.
1: Forse.
0: No? Neanche del no, niente.
1: Ma non lo so, comunque no.
0: Beh,
1: tra non
0: questa
1: sono
0: è la sigla di, come si chiama?
1: Dai Dai.
0: Di
1: come si chiama lei? Quella che era l'ex di Piqué.
0: La colombiana,
1: aspetta, bionda.
0: Ah, non ci ricordiamo
1: che...
0: più.
1: No, Shakira.
0: Oh, bravo. Meno male. Beh, non è che sia tutta sta sigla, voglio dire.
1: No. Dai, si può fare di più.
0: Questa non era male delle Lollipop.
1: Ma va, dai, Griso.
0: Era buona per
1: Griso,
0: i mondiali.
1: Griso.
0: Per i mondiali.
1: Va, dai. Ma manco.
0: Vi sblocchiamo un ricordo bellissimo.

0: adesso beh, il primo Ghostbusters è un'opera d'arte secondo me.
1: Sì, gli altri no,
0: gli altri vabbè, diventa un po', sai, il follow up del follow up per
1: sì,
0: cercare di monetizzare
1: nulla.
0: Un po' l'idea, no?
1: È un po' come il primo delle Lollipop, un capolavoro, poi il secondo
0: capolavoro.
1: Secondo,
0: è un parolone,
1: terzo,
0: vabbè. Vuole leggere qualche commento sulla
1: devo
0: novità?
1: Proprio.
0: No, vabbè, sei
1: allora,
0: il caso,
1: vabbè, sulle sulle Lollipop scrivono queste delle Lollipop, questa canzone nei bagni dell'autogrill spacca.
0: Che cattivo.
1: Perché?
0: Che,
1: però è vero. Che non la capisco l'ironia.
0: Vabbè, uno insomma va nel bagno e si sente la musichetta. No?
1: Cosa?
0: È un po' come l'ascensore.
1: Vabbè. Sì,
0: sai,
1: certo.
0: Sull'ascensore c'è la musica dell'ascensore e c'è la musica da bagno pubblico.
1: Solo che nel bagno pubblico non fai le stesse cose.
0: No,
1: che
0: vabbè, ma magari ti lavi semplicemente le mani, cioè, anche le.

0: DJ mi sembra uno che ha perso l'orientamento.
1: No, è costar sura, mi è venuto un po' tra sete. Sì. E vorrei mangiare qualcosa. Ecco, mi è venuto appetito. Io adesso
0: sicuro
1: vediamo
0: di andare ai tavoli a disturbare.
1: Ciao,
0: perché,
1: ciao, posso sedermi?
0: Ecco.
1: Ah, avevi visto? Si allontanano addirittura. Faccio così. Ciao ragazze, ciao, con chi ho il piacere di mangiare?
2: Michela.
1: Michele, poi?
3: Gaia.
1: Gaia, ciao, cosa state mangiando?
3: La pizza.
1: Posso assaggiare?
0: No, dai, ma che figura.
1: No, vabbè, dai, solo l'angolino.
0: Hai fatto bene, Gaia, non dargli niente.
2: L'angolino è il pezzo più grosso.
1: È buona.
0: No, la mangio.
1: È proprio buona, grazie. È da bene come siamo messi?
2: È ancora meglio, però è mio.
1: Ah, niente?
0: No.
1: Beh, allora io vi do il microfono, parlate voi, raccontatevi. Intanto io mangio, vai, fate.
0: Adesso Michela, tu stai sentendo
3: cosa ti devo raccontare?
0: Quello
1: che vuoi.
0: Ma no, ma ragazzi, siamo alla follia. Dia una dia una sorsata di birra a questo punto, già che c'è.
3: No.
2: Non può bere.
0: Di gioia sta passando un ragazzino con una canna da pesca. Prende la canna da pesca e vada a recuperare del cibo per stasera.
1: Ciao piccolino, ciao, andate a pescare?
0: Sì. Beh,
1: grazie per la pizza, è buonissima.
0: Bravo.
1: Ho da fare per adesso.
0: Gli auguri buona pesca che si usa tra pescatori.
1: Scusate, andate a pescare?
0: Gli auguri buona pesca, vai.
1: Buona pesca, Si dice buona pesca, vero? Mi dicono?
4: Non sei.
1: Grazie.
0: Meno male.
1: Grazie.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono già le 6 e un minuto.
2: Lo so,
1: hai visto?
0: Rete 3.
2: Allora, in tutta la Svizzera è abbastanza soleggiato con marcato sviluppo di cumuli, questo per domani, nella seconda parte della giornata, rovesci o temporali dapprima nelle Alpi, poi anche in pianura. Ma quando uno dice nelle Alpi è dentro?
1: La smetto.
3: Mi sto trasformando. Per un attimo ho avuto una voce normale. Vado avanti, la prego di gioia.
2: Poi anche in pianura, localmente anche forti, temperature minime comprese tra i 18 e i 22 gradi, massime sui 32 al sud, al nord tra i 27 e 32. Lei la linea, Laido?
3: Eccomi,
2: prego.
3: Un attimo. Che...
2: Riesce a vedere con gli occhiali, Laido? Riesce a leggere?
3: Sì, sono l'unica cosa che indosso, gli occhiali in questo momento.
2: Fa caldo, è vero, sì, fa caldo.
3: Code per veicolo in fiamme sulla 2 tra Lugano Nord e la galleria del Dosso di Taverna in direzione del San Gottardo, quindi direzione nord.
2: Sì.
3: E hanno spento l'incendio, mi hanno detto.
2: Meno male, sì.
3: Con la frusta magari speriamo. Ancora sono due nella galleria del San Gottardo sulla 2, chiusa in direzione
2: Basta,
3: nord.
2: Non si infervori.
3: Non mi sto inferforando, si faccia da parte.
2: Sì, subito.
3: È un incidente venuto tra Göschen e Nevassen, traffico fermo tra Quinto e Irolo. Che casinaccio oggi. Code a tratti e diverse chiusure delle gallerie sulla 2 tra Riviera e Medrisio.
2: Ancora?
3: È la voce che mi viene.
2: È la galleria profonda.
3: E l'aria condizionata che mi frega.
2: Sì, non la usi tanto.
3: A Lugano si deve pazientare su via Bessu verso il centro tra Zorengo e Loreto. Traffico congestionato anche. Mi scusi di giugno.
2: No, si configuri.
3: Tra Agno e Ponte Tresa. Code anche tra Sant'Antonino e Contone perché scende dal Ceneri Vecchio verso Cadenazzo. Eccolo qua, Cadenazzo.
2: Che ti pareva?

0: Il gioia qua.
1: È sempre... ogni tanto ci sono delle interferenze strane.
2: Stavo dicendo quali sono le sue cattive abitudini di gioia. Quali sono
1: le mie cattive abitudini?
2: Oltre a lavorare con me. Siamo al nostro Chaltron of the Day.
1: Siamo a Shanghai, cinquantenne si lancia contro il baule di un'auto, ferma al semaforo gridando Oshoshite kudasai!
2: Che vuol dire?
1: Risarcitemi!
2: Perché?
1: Così perché volevo.
2: È incasinato il cinese.
1: È abbastanza. Arrestato per finto incidente stradale.

0: $1,000, she wail and she moan.
1: Joe, ha ancora senso chiamarli dischi oppure ormai sono pezzi, canzoni, come li chiama adesso? Perché i dischi non esistono più fisicamente, no? Li lascio con questa domanda bellissima.
2: Allora, io li chiamo dischi per nostalgia, quando mettevi i dischi con la console, i Technics 1210.
1: Sì, quindi... L'ha detto e l'ho visto a distanza, mentre lanciava il microfono facendolo roteare nell'aria.
2: Non è vero.
1: E la RSI non dovrebbe vedere questo e prendere le distanze.
2: Le dovute distanze. Allora, invece mi avvicino al nostro barista... con due R. Ciao, certo. Simone, come stai?
3: Ciao, ciao ragazzi, bene, grazie.
1: Grande Simo.
2: Allora Simone, che cosa va di moda adesso? L'altra volta ci avevi spiegato come si componeva, si preparava il
3: mojito.
2: Il mojito dove... Ah sì, mi ricordo che la menta andava schiaffeggiata, vero?
3: Bam bam, come si dice?
2: Ma perché? Perché non mi ricordo perché.
3: Ma per esaltare l'aroma, dicono.
2: Ah ok, va bene. Adesso invece cosa ci proponi?
3: Oggi diciamo che sta andando tantissimo la pina colada.
2: Ah, la pina o pigna?
3: No, pigna colada.
2: Ah, ok, pigna colada. Ma allora mi viene... lo sapevo io.
4: Ma avete chiamato?
2: Il cocktail pigna colada, no, pina, grazie mille, mi scusi. Mi scusi. No, perché ci sono delle interferenze ogni tanto. Ma si fa con l'ananas, no?
3: Si fa con l'ananas, assolutamente, sì.
2: Ma
3: sì.
2: Mi viene in mente però una cosa. Se la menta nel mojito va schiaffeggiata, l'ananas...
3: L'ananas è un po' più cattiva perché va decapitata.
1: No, la smetta. Solo lo usiamo, però. Cose forti. Poi ma no, con la storia della foce qua.
2: Ma no, ma lei non tiri fuori certe cose.
1: Si tratta della storia di Lugano, ragazzi. Non è che io tiro fuori della.
2: Sorvoliamo la pigna colada, come si prepara? Velocemente.
3: Pigna colada, rum bianco, succo d'ananas fresco se possibile, se no lo frulliamo, o se no succo classico, e poi ci mettiamo un po' di battita di coppo e si shake.
2: Ok, va bene, grazie Simone, grazie mille.
1: Di almeno una sorsata, visto che va per i tavoli a rubare le pizze, a sorseggiare.
2: Lo farò.
1: Sì, voglio proprio vedere, guardi. Ecco, e soprattutto deve farlo quando indossa l'holter, perché
2: no.
1: No, perché no.
2: No, grazie, no, meglio di no.

0: dica la verità di Gioia, lei ha tentato di andare a intervistare il ragazzo palestrato che sembra che si sia cosparso anche dell'olio addosso.
1: Sì. No, guarda, non parla piano,
0: coraggio, vada. È come dire al protagonista di Ritorno al Futuro: non hai il coraggio.
1: Ciao, ecco, ciao, posso intervistarti?
0: Solo lo picchiato.
2: I only speak English, I'm sorry.
1: Guarda, è come lo dici in inglese?
0: Trovi le parole.
1: Your body is good.
0: No, non devo dire
2: thank
0: così.
2: Thank you very much. I'm 42, so I'm not young. But
1: really?
2: Yes, I am. Yeah.
0: Okay. Ah, vabbè, si sta vantando di avere 42 anni e un fisico.
1: On your body, this is oil or what else?
2: I was running, so that's probably sweat.
0: Hai capito.
1: È sudore.
0: E allora fagli fare i bicipiti. Vediamo
1: okay,
0: cosa
1: please,
0: tira fuori a 42 anni.
1: Look
0: fa
1: at
0: vedere.
1: Me like this. Wow. The camera. Okay. Oh, what's your name?
2: Mo.
0: Mo. Non era mica il personaggio dei Simpson col bar, Mo.
1: Lex Simpson starring?
2: Sì. Exactly, yeah.
0: Mo.
2: Okay.
0: 100%.
1: Thank you very much.
0: Che nella versione italiana è Bo.
1: Where are you
0: B.
1: from?
2: I live in Australia, but I was born in Egypt. So.
1: Ah, e sei qui a Lugano Marittima, grazie.
0: A correre.
1: Va bene, a correre, a sudare.
0: Ciao,
1: tutta
0: di
1: ciao,
0: corso.
1: Ciao. Da, beh, non è male come cosa, eh? Va bene.
0: Ha avuto una mezza cotta, dica la verità.
1: Un pochettino traballavo.
3: Il Department presenta DJ Jerry Atria.
0: Che non c'è, il DJ vecchio è anziano.
1: Stamattina l'hanno visto.
0: L'hanno visto da queste parti mentre consegnava i sacchi di sale per salare questa parte del lago di Lugano e permettere appunto alla città di Lugano di dire Lugano Marittima.
1: Esatto, giustifica tutto.
0: Giusto, esatto.
1: È vero.
0: Si butta il sale nell'acqua, diventa acqua di mare, è fatto.
1: L'unico inconveniente bisogna fare ogni mattina,
0: Beh, certo, perché poi c'è il ricambio dell'acqua. Venite ad assaggiare, tra l'altro, questo tratto di lago facendo un bagnetto.
1: Si contenga, no, perché dove vuole arrivare?
0: Ho detto, no, non arrivo lì dove pensa lei, parlando della storia di cui sei. Siamo pronti per questa rassegna musicale dedicata alla musica dance. Iniziamo come la novità da ieri del DJ Geriatria con un pezzo anni 70, seguirà un anni 80, un anni 90 e poi un 2000.
1: Un 2000,
0: e il 2000, ragazzi, è un pezzo di storia.

0: Gioia.
1: Sì, dica.
0: Gioia, sembra il pistolero del Far West appoggiato al banco del saloon.
1: Non tutti assumono questa posizione con classe.
0: È vero, ma mi ricorda però quello che prende le sberle da Terence Hill.
1: Sì, esatto, e lo chiamava rivedere. Esatto. Non hai capito?
0: Va bene, allora, primo pezzo del 1978, Alicia Bridges con I Love the Nightlife. Stiamo andando negli anni 80. Con un grande classico. That love, baby, recklessly, you lost that love.

0: Digio, lei mi è troppo giovane.
1: Sì.
0: E questa magari non se la ricorda, o se la ricorda, ma sì, era troppo piccolo per andarla a ballare.
1: Però ce l'ho nella testa, eh.
0: Sì, beh, sì, è stato un grande successo. Degli Africa Bambata con gli UB40, era Reckless 1988. Qualcuno l'andava a ballare la domenica pomeriggio.
1: Lei.
0: Senza fare nome. Senza fare nome.
1: No, non ho detto niente.
0: 1991. E qui siamo appunto negli anni 90.

0: vedi, questo è il momento in cui bisognerebbe mixare, giusto di gioia.
1: No, vabbè, ma io non lo faccio perché.
0: No, perché non c'è qua il capo, perché se no l'avrebbe fatta mixare, no, avrebbe così, fatto la sua solita figuraccia.
1: Non me la sento.
0: No, ma è anche, non è necessario, no?
1: No, ma infatti.
0: Anche perché stiamo ripercorrendo gli anni 70, gli anni 80, i 90 e qualcosa dei 2000. Io ho scoperto una cosa.
1: Mi ha promesso una chicca, eh?
0: È una chicca, sì, è una chicca francese, si chiama il French Touch, l'house francese. Uh-huh. Suona così, senta.

0: stile Daft Punk.
1: Un pochettino, sì, è vero.
0: Sì, però i Daft Punk magari sono arrivati un pelo dopo rispetto a questo pezzo che risale al 2000, proprio al 2000.
1: Sì, siamo lì, dai.
0: Sì, a chiudere questa rassegna dedicata al DJ Jerry Atria, che si presenterà forse anche domani o dopodomani per salare il lago.
1: Sì, sicuro.
0: Non per fare il suo mestiere, ma noi siamo qui per aprire le sue valigette e darvi solo il meglio.
2: Hey,

0: così.
1: Ha problemi?
0: No.
2: Stasera la TV faranno vedere il meglio.
1: L'ho detto male di Ghignone?
0: No. Qualche non mi dorme grigio stanotte, l'ha detto benissimo.
2: Ti dico scendi, sai.
1: Adesso vado a riascoltare.
0: Lo fa,
1: Certo che lo fa.
2: Ragazzo, fidati di me.
1: L'ho detto in slang.
0: In slang, ma ci sta. Ma noi siamo già proiettati oltre, caro Griso, perché stasera, oltre alla partita Francia-Spagna dalle 20 sulla 2, vabbè, sai, no?
1: Francia-Spagna.
0: Francia? Sì.
1: Allora io e Spagna.
0: Va bene, vediamo. Uno dei due ci ha azzeccato.
1: Sì.
0: Poi ci sarà un bellissimo film, io darò degli indizi, vediamo se indovinate.
1: Vediamo, dai.
0: Si parte da lontano, dall'Iraq. Ci siamo?
1: Sì.
0: Come sì?
1: No, beh, vado avanti.
0: Okay.
1: Non è che posso capire il film di stasera.
0: Beh. Da allora molte famiglie hanno visto la zuppa di piselli in maniera diversa.
1: Vado Niente. Avanti perché si sta infilando in un cinepaio.
0: No. Poteva essere un film sull'osteopatia.
1: Sì, in Iraq.
0: Sì.
1: Bene.
0: La voce di un'attrice è venuta fuori anche grazie a una dieta a base di uova crude, sigarette e catena e alcolici. Dai!
1: No,
0: la sua voce è stata mixata addirittura con i rumori di maiali condotti al macello.
1: No, che cos'è?
0: Il potere di Cristo ti costringe! Frase che chiunque abbia mai fatto un esorcismo vero e improvvisato al bar conosce a memoria.
1: Di gioia, io arriverei al titolo del film perché mi sta incastrando in un labirinto complicato.
0: The Exorcist di William Friedkin, questa
1: primo,
0: sera alle 23.
1: Il primo esorcista.
0: Sulla 1,
1: filmone, raga, non per tutti però.
0: Lo so, ma c'è.

0: di Joe. C'è la strofa che mi assomiglia alla strofa di la canzone degli YouTube, quella che fa I can't believe in news today.
1: È vero, lo stavo pensando anche io.
0: Era Pride o era un, no, cos'era? I can't believe in news today.
1: Vabbè. Ve lo dico perché è giusto che voi rimaniate nell'occulto.
0: Fenomeno. Torniamo domani a partire dalle 17 da Di Gioia
1: e da Griso.
0: Ciao ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stato.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19. Buona serata. E andiamo a guardare un po' le informazioni. Partiamo dalla meteo. Dunque, ci sarà qualche rovescio temporale nella notte, però i fenomeni si attenueranno. Domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con marcato sviluppo di cumuli. Nella seconda parte della giornata rovescio temporali dapprima nelle Alpi, poi anche in pianura, localmente anche forti. Temperature massime sui 33 gradi al sud e al nord tra i 27 e i 32 gradi. Via Swiss informa che ci sono code a tratti e diverse chiusure della galleria sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso. Ancora sulla A2 code tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. A Lugano si deve pazientare su Via Besso verso il centro. Code anche tra Sant'Antonino e Contone. Nelle Centovalli la strada tra Intragna e Golino è chiusa a causa di un incidente. E nella Svizzera centrale ci sono code sulla A2 in direzione nord tra Hergerswilde e Rothenburg a causa di un incidente. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: Rientrata questa mattina dagli Stati Uniti la nazionale svizzera di calcio, reduce dai campionati del mondo, si è presentata ai numerosi fan accorsi alla Turbinenplatz di Zurigo. Per la seconda volta dopo gli europei tedeschi del 2024, atleti e staff all'aeroporto hanno preferito una piazza. Un modo per dare la possibilità ad ancor più persone arrivate da un po' tutta la Svizzera di vedere da vicino i propri beniamini. Il progetto Ticino 2020 appartiene al passato. Il progetto pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e dei flussi finanziari tra cantone e comuni è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti tra i due livelli istituzionali e dalla riforma della piattaforma dialogo cantone-comuni nasce però la nuova conferenza di cooperazione interistituzionale, questo il suo nome, con l'obiettivo di passare da una logica di semplice consultazione a una reale collaborazione nella definizione delle soluzioni. E anche Google finisce nel mirino della Comco. La Commissione federale della concorrenza ha aperto un'inchiesta per verificare se vi sia una restrizione illecita sugli apparecchi Android che in Svizzera impostano Google come motore di ricerca predefinito. Negli altri paesi europei invece l'utente deve scegliere quale preferisce al momento della configurazione iniziale del cellulare. Questa opzione era presente anche in Svizzera, ma recentemente Google l'ha rimossa.
0: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. La nazionale svizzera è atterrata questa mattina a Kloten da Kansas City e a seguire si è recata in Turbinenplatz a Zurigo per farsi accogliere e acclamare da tantissimi tifosi rossocrociati, volti sereni tra i giocatori ma anche evidentemente ancora battuti per l'uscita di scena contro l'Argentina. Prossimo appuntamento per la nostra nazionale fissato il 26 settembre alle 20:45 in Macedonia del Nord per la gara inaugurale della Lega B di Nations League. Questa sera invece avremo il nome della prima finalista del mondiale. Dalle 21 a Dallas si affronteranno Francia e Spagna, i vicecampioni del mondo contro i campioni d'Europa in carica. La decima tappa della Tour de France con arrivo a L'Eilleron e contenente 7 gran premi della montagna ha visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar che ha tagliato il traguardo in solitaria facendo anche il buco tra sé e Jonas Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo ora di 3 minuti e 36. Chiudiamo con il tennis. Akstad, Jerome Kim ha vinto il derby elvetico con Dylan Dietrich imponendosi in 3 set. In campo ora c'è Stan Wawrinka opposto al portoghese Faria.
0: Le fatine dei dischi.

0: ho trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: 20 Vibes.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. I'm so good with rejection. Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mi mamma.

auguravano l'eterna dannazione al mondo DJ. Duracell, in questa i DJ hanno ammazzato il rock and roll, anche se forse più che i DJ ad ammazzare il rock sono stati i gestori dei locali in cui si fa o si faceva musica. Gente bella, gente vera, gente gestore, gente dal braccino corto, che pensarono al tempo che fu quanto fosse meno economicamente dispendioso pagare un solo geppo col mixerino e le cuffiette piuttosto che quattro disperati armati di strumenti musicali. Tanto per il gestore la musica è musica, è che gli frega. Bel mondo, eh? Sì, chiedetelo ai musicisti che fanno la fame. A tutti i complessini del mondo, anche quelli nell'istato stilato dagli atroci, quello relativo a tutti i gruppi metallo, però quelli importanti, per la loro vita e per quella di tutti i lungocriniti amici borchiati col giubbino di pelle e le toppe di queste band qui.

Punk Rock Loser intonavano fieri di inoccolati as usual quei bei panzati da birra degli svedesi Viagra Boys, che infilano proprio uno spirito punk rock totale in un contesto sonoro invece bello influenzato più dalle atmosfere post-punk e wave che non dai chitarrazzi distorti del mondo crestato e ultraborchiato. Perché è così che deve essere, è lo spirito che è punk, mica il giubbetto con le scrittine. Per questo quando Tim Armstrong esce dalle fila dei suoi Rancid e sfarfalleggia con il gruppo così proto hip hop, funkereccio, anche poppamente e poi anche ska, reggae, rhythm and bluesers e quant'altro chiamato Transplant, rimane pur sempre un punk nell'anima.

Lode totale dovuta e sentita alla figura principe della storia dell'hip hop tutta, quella di quel Grandmaster Flash che all'alba del 1980 con il suo giradischi sfoderava i beat su cui sarebbe evoluto poi tutto nei decenni a seguire. Decenni che videro anche l'avvento di una marea di altri guappi che si forgiavano del suffisso di Grandmaster, come il caso di questo bel ceffo dal talento indiscutibile che fu Grandmaster Katz, and nothing change.

mega saccheggiato dal mondo hip hop, Curtis Mayfield, insieme a James Brown, probabilmente una delle figure più importanti di tutta la storia della black music. Curtis Mayfield, che metteva in campo un funkettone come questa Don't Worry If There Is A Hell, nello stesso periodo in cui tanti giovani musici viaggiavano sul binario di funkettoni iperurbani farcite di belle chitarrazze wah wah. Gente bella, gente vera, gente super funkettara, gente come i Chamber Brothers.

0: Buongiorno, oggi ci troviamo qui con
1: Radio Monnezza. Monnezza.
0: Allora, una è una scimmia, l'altro è una gallina. Ora, per favore, state zitti.

I'm not okay, smelodiavano davanti al fuoco e al Würstel che rosola dei rapidissimi panchettoni come i Face to Face. I'm not okay, poi, per modo di dire, perché anche in chiave acustica i nostri raggiungono livelli eccelsi. Loro, come anche i ben più giovani Beach Slang, rapidissimi nel ripassare a colpi di piano, violini e quant'altro quei pezzi del loro repertorio altrimenti resi belli esplosivi da chitarroni da battaglia, batteria a pesto selvatico e tutto l'occorrente per sfogare il testosterone. Per cui gustiamoceli qui, nel relax totale, di questa versione smelodiata della loro

Bravi, ma bravi veramente, giovanissimi Turnstile, arrivati a ridare aria fresca ad una forma di punk rock americano ormai da anni soffocato da dogmi, regole e rituali. Turnstile che meritano quindi tutto il massimo rispetto e la dovuta attenzione, vista la caratura della roba che offrono. Bel côté anche melodia e loro buono per fare il paio con i ben più macinati, ma non per questo meno baldi, Claude Nothings.

0: Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è... Ma è...
4: Ne?
5: Ma è...

You don't need money. E va bene per imbastire il blusazzo offertoci dai Tweety Ride, ma poi tu sai, io so, egli sa che nella realtà il mondo musica cerca i piccioli. Infatti lo vediamo ogni giorno. Artisti in svendita totale che manco quando davano via i mobili marci nei mobilifici della Brianza degli anni 70 vedevi gente vendersi l'anima a sta maniera. Quindi bello il pezzo dei Tweety Ride, bello tutto, ma bello e più realista il titolo della Money Rock and Roll della John Spencer Blues Explosion.

Un classico del country folk d'antan da barricata sociale, la 16 Tones, che a suo tempo fece sua un ispiratissimo Eric Burdon. 16 Tones, che ha fatto parte del repertorio di tonnellate di artisti di ogni estrazione, non ultimo di quei Restless, paladini del neo-rockabilly inglese dagli anni 80 ai giorni nostri, che proprio con una loro versione di 16 Tones, infilata in un'antologia del tempo, fecero la differenza con ogni band affiancata loro tra i solchi di quella storica raccolta. Raccolta che vedeva i Restless non solo all'opera con la rilettura di 16 Tones, ma offrire anche un loro brano original, ovvero questa Face in My Jean, che metteva in chiaro quanto il trio fosse anni luce avanti rispetto alla concorrenza.

0: Radio Monnezza.
1: Con tutte le ciambelle riescono col buco.
2: Col?
1: Col buco.
3: Hai ragione, figlio mio.
1: Fa schifo.
4: Radio Monnezza.

Ma sì, c'ha I Can See a Liar, titolo quanto mai azzeccato per degli Oasis che videro parte della loro fama accresciuta dai continui violenti contrasti tra i fratelli Gallagher, contrasti allegramente cavalcati poi dalla stampa gossipara. Mondo fratello, mondo coltello, che ritroviamo uguale uguale in tutta la sua ferocia nel connubio musicale tra i fratelli Reid, quelli alla guida dei Jesus and Mary Chain, quelli che oltre a menarsi ogni qualvolta ce ne fosse la possibilità, portavano sul palco i dissidi utilizzando i microfoni per lanciarsi insulti, e questo mentre stavano suonando i pezzi, momenti bellissimi che vogliamo ricordare riascoltandoceli.

della bella gioventù che negli anni 90 imbracciava le chitarre, si guardava le scarpe mentre suonava ed entrava a colpi di pop rock psichedelico altamente riverberato nel vasto campionario dei gruppi shoegaze del tempo. Parliamo dei Ride, come chiaramente dimostrato dalle note di questa Oxford, che facevano non poco la differenza. Loro e altri calibri, come per esempio anche gli House of Love, che furono proprio tra i primissimi alfieri di quel genere, che al tempo di questa loro Christine manco so bene se era già stato codificato con il nome di shoegaze.

psichedelia di stampo maggiorato Semper et Semper quando entrano in campo i Night Beats, una psichedelia di cui si sono farciti non poco anche i Little Berry nel loro ultimo periodo, quello che li vede avvicendarsi alla figura di Malcolm Catto, esperto di questi territori, per tirare fuori insieme un album spettacolo come Quatermass 7, quello che contiene questa Steel Drum.

E siamo sparati sull'ottovolante imbastito da quei cadenzatissimi e rognosi il giusto Sundial. Non scendiamo dal roller coaster, anzi, talmente ci lasciamo ruzzare che sfidiamo le leggi della fisica e torniamo indietro nel tempo, per essere sì sul roller coaster, ma su quello in salsa ultra blues della voce e dell'armonica di quella leggenda che fu Little Walter.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Beh, io aggiungerei la vostra trasmissione dedicata alla musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento. Sono molto contento perché questa notizia ci dà la possibilità di aprire con uno di quelli che io ho sempre chiamato il padrone di casa, cioè Lucio Battisti. Alla fine di giugno, presso la sede romana di Finarte, sono andate all'asta alcuni oggetti importanti, due chitarre utilizzate agli esordi della carriera di Lucio, strumenti che accompagnarono le prime esperienze artistiche del futuro cantautore. Aggiungo, non so se tutti sanno, che una di queste due chitarre fu data in testa dal padre di Lucio Battisti a Lucio Battisti, perché lui non voleva che facesse il musicista, e allora lo inseguì con questa chitarra, e probabilmente, se non fosse accaduto tutto questo, lui non sarebbe diventato poi quello che è diventato, perché tutti gli ostacoli che ha subito a casa, l'indecisione di Mogol, sono serviti poi in realtà a creare un personaggio fantastico. Non solo chitarre, ma ci sono anche dei disegni, delle opere pittoriche che testimoniano una dimensione artistica meno conosciuta di Lucio, ma molto bella, e poi un pacco di lettere, una corrispondenza privata con la madre consistente in lettere scritte durante i numerosi spostamenti che alla metà degli anni 70 portarono il giovane musicista ad esibirsi in Italia e all'estero con le sue prime formazioni. È molto bello, è molto romantico, perché in queste lettere Lucio racconta le sue giornate, dove andrà a suonare, cosa prevede il calendario proposto dai suoi impresari di turno, com'è la meteo, le spese che affronta, quanto tempo riposa, insomma le lettere di un adolescente alla mamma che vuole tranquillizzarla che tutto procede per il meglio. Uno straordinario spaccato di vita che ci fa conoscere gli inizi di Lucio. Su tutta questa operazione, e io me l'aspettavo, la vedova Battisti si è ovviamente fortemente opposta. Ho letto un articolo di qualche giorno fa dicendo: no, però le lettere sono cose private, non è giusto, non è la prima volta che conosciamo gli intenti piuttosto restrittivi degli eredi di Lucio Battisti. Io su questa cosa non mi pronuncio, anche perché è una questione molto delicata, non si sa esattamente quale sia la parte giusta, quale sia quella sbagliata, se sia giusto il suo atteggiamento, se sia troppo restrittivo. So solo che a noi nessuno ci impedirà di aprire questa puntata di un'ora per voi nel mezzo dell'estate con un pezzo del 1969 che faceva così.

Quando si scelgono le canzoni di Lucio Battisti non si sbaglia mai. È sempre bello cominciare un appuntamento di un'ora per voi con i grandi classici, perché ci dà la sensazione di poggiare le spalle su qualcosa di solido, di certo, di consolante. Forse una volta dovremmo prenderci anche il lusso di intraprendere una puntata tutta fatta di grandi classici, perché ogni canzone di Lucio Battisti, di André, di Mina, danno la possibilità di raccontare tante storie e di addentrarsi in un mondo fatato che è quello della musica italiana, che però va avanti, che noi critichiamo sempre con molta attenzione. A volte siamo duri, a volte dico no, questa novità sì, questa non mi piace, questo non è giusto. Oggi per esempio parleremo di un personaggio che secondo me è abbastanza criptico in questa puntata, quindi vedete, la commentiamo ma non siamo duri, siamo solo degli osservatori attenti con le spalle poggiate, come dicevo, davanti e dietro ai grandi classici. Occupiamoci quindi delle novità. Il primo singolo che andiamo ad esplorare è di Levante, che secondo me è bravissima, torna di nuovo a parlarci d'amore. Levante, che abbiamo visto e assaporato al Festival di Sanremo in una veste poetica e sospesa nell'aria, io aggiungo e dico anche con molto dispiacere, perché avrei voluto molto di più per la canzone che Levante ha portato al Festival di Sanremo, ma l'ho detto e stradetto, quindi non lo dirò più. In questa nuova canzone che si chiama Malia, al centro c'è l'amore sensuale che strega e ammalia. Ma attenzione, perché è una canzone estremamente libera che va a raccontare qualcosa di delicato e lo fa con grande intelligenza. Malia è una prostituta di Pigalle e è di tutti, ma non è di nessuno. L'amore per lei non è altro che una sorta di danza terzinata di corpo in corpo. Lei è felice di questa giostra in cui, insieme agli altri cani sciolti di Parigi, non smette mai, attenzione, di sentirsi libera. Quindi l'immagine è quella della Parigi di Pigalle, dei suoi cani sciolti, una libertà che passa dal corpo e che soprattutto rifiuta il possesso. Questa è la profondità di questo brano. Brano che mantiene la scrittura riconoscibile di Levante e che va nella direzione di raccontare il desiderio, attenzione, senza chiuderlo dentro una morale. Ci riesce benissimo.

Elegante, raffinata come sempre, Levante, ritornata molto bene. Dico ritornata perché c'è stata una partecipazione al Festival di Sanremo, non questa, ma quella antecedente, che l'aveva vista fortemente in crisi. Secondo me ora invece ha trovato una giusta quadratura artistica. Torniamo a parlare di un bellissimo lavoro, quello di Giuli è il produttore di Olly, quello che ha portato al successo Olly, che ha fatto uscire un disco che si chiama Solito Cinema, un album composto da 12 tracce in cui lui costruisce un impianto narrativo basato sull'incontro tra linguaggi e sensibilità differenti. Un lavoro ben riuscito, il disco che si caratterizza per la presenza di tantissime collaborazioni: Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, 13 Pietro, Coez, Elisa, Emma, Enrico Nigiotti, lo stesso Olly. Rappresenta il primo lavoro discografico di Giuli dopo una fase di consolidamento nel panorama musicale italiano, durante il quale lui è riuscito ad raggiungere ampi risultati. Vi dico che Giuli è richiesto, non è lui che dice ai grandi vuoi fare una canzone con me, ma è il contrario. È quello che è successo alla canzone che andiamo ad ascoltare ora, che si chiama L'ultima canzone, in cui troviamo Biagio Antonacci. L'ultima canzone è un brano che ancora una volta parla della fine, del momento conclusivo di un rapporto, non attraverso la dimensione del conflitto, ma mediante una riflessione sulla necessità del dialogo finale, inteso come occasione di consapevolezza reciproca. E il brano si concentra sull'esigenza di chiarire, di riconoscere le proprie responsabilità, di dare forma ad un addio privo di non detti. Ecco, direi così. C'è Biagio Antonacci, siamo nell'alveo della scrittura pop e melodica, e si sviluppa come un confronto emotivo costruito attorno proprio al tema della chiusura della relazione, ma c'è sempre questo confronto generazionale. C'è Biagio Antonacci, che rappresenta un po' quello che abbiamo detto all'inizio di questa puntata, no? Il classico, la sicurezza su cui poggiare le spalle, e c'è lo sguardo visionario attuale di Giuli. Il risultato è molto buono.

0: zia.
1: Aggiungo tra l'altro che Giulia è riuscita a tirar fuori da Biagio Antonacci il vecchio Biagio Antonacci, cioè quello che funzionava molto molto bene. Io sono sempre molto restio alle canzoni di Biagio, e qui c'è un lavoro veramente fatto bene. Andiamo a concludere l'analisi che di solito facciamo all'interno di Un'ora per voi delle novità. Terzo feat fuori in pochi giorni per Fabri Fibra. Sapete che quando parlo di Fibra sono sempre di parte. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del featuring con i Pinguini Tattici, Goya, venuto benissimo. Secondo me anche la canzone Fit, dovete ascoltarvela voi per vostro conto, anche perché è infarcita di parolacce, quindi diciamo poco radiofonica ma molto intensa. Non c'è una frase che dica Fibra che tu non pensi è straordinaria. Beh, qui invece lo troviamo con Emma Marrone, con la canzone che si chiama Antidroga. È un rapporto consolidato, il loro, un legame molto molto intenso. La canzone non è scritta soltanto da Fibra, ci sono diversi autori che hanno lavorato, e gioca sul doppio significato del termine, accostando l'ansia provocata dalla presenza delle pattuglie antidroga, l'agitazione che si prova quando ci si trova davanti ad una persona armata. Emma paragona lo sguardo, no, del partner a quello di un agente dell'antidroga, questo sguardo intenso che ti osserva, ti insegue, ti cattura, infine poi però scompare dalla tua vita. Fibra invece si sposta su Barcellona, città nota per la presenza di Cannabis Social Club, dove il consumo di cannabis è consentito solo in specifici contesti privati, e paragona l'amore a un trip allucinogeno e identifica direttamente la donna amata con la cannabis. Ora, al di là di tutte queste belle parole che ho raccontato io per spiegare ancora meglio la canzone, c'è che magari la parte di Emma può essere anche discutibile, perché lei canta in quel modo, quindi se uno non è un fruitore delle canzoni di Emma magari dice ma. Poi a un certo punto, come sempre accade, arriva Fibra e fa svoltare tutto il pezzo. Forse perché uno molto vicino alla verità, perché non è un falso, perché lui si percepisce un personaggio straordinariamente autentico, e questo regala veridicità alle canzoni facendole decollare.

Ricordo benissimo quanto ho riflettuto su Joliet prima di poterne parlare in un'ora per voi e di sdoganarlo ufficialmente nel mondo della musica italiana, anche se dopo la sua partecipazione a Sanremo Joliet deve moltissimo ad Amadeus, era ineluttabile. Se fate un giro sui social, che sono ormai la nuova moderna televisione, lo trovate ogni secondo con questo genere riconoscibilissimo, con tanto autotune, molto napoletano, molta onestà e semplicità, un personaggio poco costruito, anche se attenzione sta mutando. Io sto vedendo delle immagini molto fisicato, una grande attenzione al look, foto ritoccate. Però ne dobbiamo parlare, perché pensate che allo stadio Maradona di Napoli, dove lui ha insomma queste tre serate sold out, ha fatto delle serate straordinarie, a un certo punto è salito sul palco la leggenda dell'hip hop mondiale, parliamo di 50 Cent, che è salito sul palco e ha duettato con Joliet. Questo lo consacra definitivamente in un preciso alloggio della musica, non solo della musica italiana ma io direi del rap. Oltre 150.000 spettatori totali, con delle dichiarazioni importanti, cioè del fatto che l'anno prossimo ci saranno altre date al Maradona di Napoli, con un pubblico in visibilio, con tanti ospiti, in quell'occasione non solo Sfere Basta, Anna, Lucchè, insomma nomi che appartengono al rap, Lazza, Shiva, che a molti di voi sembreranno estranei, ma dobbiamo tenere presente che la musica italiana va avanti, questa è la direzione. Il fatto che uno come 50 Cent salga su quel palco significa riconoscere un potenziale di un certo tipo. Cambiamo argomento, rimaniamo su un genere io direi parallelo, perché l'11 luglio sono 43 anni per Coez, che è un rapper che però ha una certa vocazione melodica più spiccata. Fra l'altro lui non utilizza mai autotune, è molto bravo a scrivere. Tra l'altro diciamo anche che chi fa il rap e incalza su metriche serrate deve avere molto fiato, deve avere controllo, resistenza, cioè c'è tutto un lavoro che spesso quando si dice nel rap manca la melodia bisognerebbe in realtà controllare. Dicevo poi invece di Coez, scrive molto bene, ha scritto delle canzoni molto belle, ormai siamo oltre i 10 anni di carriera, lui viene dal rap duro e cattivo, poi ha cambiato linguaggio, è mutata questa cosa e dice secondo me sui cantatori una cosa bella, dice: penso di essere un cantautore perché credo che i cantautori storici, se avessero avuto le nostre possibilità tecnologiche, avrebbero sperimentato suoni nuovi, e quindi io ho sperimentato dei suoni nuovi per andare in direzioni diverse. Ci ascoltiamo una bella canzone di Coez a dimostrazione che è bravo, che scrive bene, che è qualcosa di grande, ed è una canzone che parla di un amore finito, ma soprattutto riflette su se stesso, spiega che parla con sé da 10 anni senza conoscersi davvero. Una fase potente, prepotente, che dimostra la profondità dei suoi testi.

E poi c'è questa vena malinconica che io apprezzo moltissimo. Io adoro le canzoni malinconiche perché secondo me ti portano in una dimensione riflessiva molto bella, molto particolare. E quindi devo dire che tutte le canzoni di Coez mi piacciono moltissimo. Si è tenuta la quarta serata del festival L'Umbria che spacca, ovviamente in Umbria, con l'attesissimo concerto ritorno sui palchi della storica formazione originale degli anni Ottanta dei Lit FIBA. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Aiazzi, Maroccolo di nuovo insieme per celebrare l'album capolavoro del 1986, pietra miliare del rock italiano europeo, 17 Re. La band ha eseguito questa scaletta serrata di 24 brani, ripartendo dall'oscurità post-punk di Febbre e dalla stessa title track 17 Re, che tra poco ascolteremo, che io trovo più attuale che mai. Non sono mancati momenti ovviamente di commento da parte di Piero Pelù. Dal palco lui non ha risparmiato dure critiche al governo politico italiano. Poi ha detto una cosa secondo me importantissima, ha detto: non so perché siete qua stasera, ma forse era per vedere se ancora riusciamo a stare sul palco, e la risposta siete voi. I Lit FIBA, che hanno poi litigato, che si sono separati, ogni volta che tornano insieme riescono a ricreare una magia meravigliosa, dimostrazione che era un connubio artistico che doveva andare in quella direzione. Ghigo e Piero devono stare insieme. Tutte le volte che litigano devono litigare, ma tutte le volte in cui tornano insieme regalano momenti particolarmente toccanti.

Pochi conoscono questa canzone di Eros Ramazzotti, canzone per lei, scritta per Aurora Ramazzotti proprio nel momento della separazione. Racconta la difficoltà di un padre di vedere un figlio soltanto in un tempo recintato lì, chiuso, risicato. Ed è bella, è in pieno stile Eros Ramazzotti ed è molto toccante il momento dell'addio in cui il papà deve salutare il bimbo o la bimba. E credo che ci siano tante situazioni e tante persone che si possano ritrovare in questa canzone. Quando questo accade, vuol dire che la musica fa la sua funzione migliore. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi. Abbiamo ascoltato Eros Ramazzotti perché proprio in questi giorni è la ribalta della cronaca dei giornali di settori musicali, e non solo, perché lui ha annunciato questo stop per quanto riguarda i live. La notizia è che si deve di nuovo rioperare le corde vocali proprio in questi giorni. Dice: ho avuto questa notizia, non mollo, mi devo fare questa operazione, grazie per l'affetto, mi riposerò ma tornerò a cantare per voi. Noi ovviamente commentiamo tutte le notizie musicali che riguardano la musica italiana. Parliamo ora del personaggio che vi ho detto che secondo me è un po' controverso. Molti di voi non saranno d'accordo con me, però io devo andare in questa direzione, anche perché era un po' di turbolenza, di opinione, di tendenza all'interno di questo programma. L'11 luglio compie gli anni Achille Lauro, tra l'altro giovanissimo, 36 anni. Lui è nato a Verona e poi di adozione romana. La storia di Achille Lauro la conosciamo, è una storia in cui tra l'altro vediamo anche la presenza di Coez, tra l'altro quando lui creò Achille Idol con questo album di esordio, con tanti featuring, c'era Marrakesh, Coez, insomma c'era anche la De Filippi dietro, non è un caso, fino a quando noi non abbiamo imparato a conoscerlo, proprio in quel famoso Sanremo del 2019. Io stesso rimasi un po' stupito della presenza di questo personaggio, però mi aveva totalmente conquistato. Perché? Perché c'era una fusione di generi non sempre chiari, perché sparigliava le carte, stupiva, perché era assolutamente outsider, fuori da tutto quello che ci immaginavamo. C'erano queste ballad melodiche, twist, dance, con delle sorprese, con delle trovate artistiche che spiazzavano, colpivano il pubblico che è sempre un po' lì, no? Pronto a bersi tutto quello che le case discografiche gli propinano. Invece qui c'era una poetica ricorrente e una bella imprevedibilità. Col tempo, secondo me, Achille Lauro è andato in una direzione troppo ruffiana. Ecco, questo credo che sia la parola giusta. Cioè, grandi sfilate di look, eventi romani di un certo tipo. Lui dice di aver smascherato l'omologazione e le mode della discografia, ma secondo me non è vero. È presto per dirlo. Secondo me stiamo parlando di grandi eventi in cui lui strizza l'occhio ad un certo pubblico femminile che impazzisce per lui. Perché? Perché canta l'amore romantico nei giardini di Roma, va su certi cliché che funzionano molto bene, e se sei dentro la musica purtroppo questo meccanismo lo vedi. Secondo me oggi siamo molto lontani da quando Achille Lauro nel 2019 arrivò sul palco a stupirci tutti cantando questa canzone.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Lo so, molti non saranno d'accordo con me, poi ci sono delle belle canzoni, 16 marzo, ci sono degli album buoni, c'è un certo atteggiamento un po' alla Vasco Rossi, ma lo dico in senso positivo, no? Che l'ha portato in una direzione che secondo me è buona e non possiamo trascurare. Però ancora del tutto io non vedo la purezza, ma vedo un sottotesto strumentale artistico. La chiudo qui, andremo avanti ancora a lungo. Attenzione, questa è un'ora per voi, è il vostro programma dedicato alla musica italiana. Chi non lo ascolta lo deve fare, per cui dovete dire ai vostri amici che amano questo genere musicale che devono sentire questo programma, e se avete perso delle puntate potete andare a riascoltarle consultando il sito rsi.ch e digitando appunto la magica parola che è un'ora per voi. Ed ora parliamo del rocker dei rocker, è sempre consolante parlare di lui, Vasco Rossi, che ha pubblicato il video ufficiale della versione live 2006, una nuova canzone per lei, tratta dal tour in corso, considerata la terza canzone fondamentale dell'album Cosa succede in città del 1985, canzone che anch'io sono andato a riscoprire e ho trovato meravigliosa. Intanto, mentre assaporiamo le gesta eroiche dei live di Vasco, le uscite, le genialate, si avvicina l'annuncio del giubileo di Vasco a Roma, la Residency del 2027, che attirerà 500.000 di persone. Non sarà quindi un singolo concerto, ma una vera e propria residenza a partire dalla prossima primavera in poi, tutto il mese di giugno, e non solo, sarà di Vasco Rossi e si parlerà veramente tantissimo, sarà una vera e propria festa della musica, una celebrazione destinata a entrare nella storia, non solo io credo, della musica italiana. E allora ci ascoltiamo una nuova canzone per lei e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

slowly drifting towards the past. Austerity seems to last.

0: Super Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando le cose ti stanno andando bene, girano come devono girare alla tua portata, ma sta lì bel baciarotto, goditele! Qualcuno avrebbe dovuto urlarlo col megafono nelle orecchie di Charles Barton, giovane super gagliardo che all'inizio degli anni 70, alla guida dei suoi Messengers Incorporated, riesce a registrare qualche 45 giri che ottiene pure attenzione e un po' di successo a livello regionale. Ma alle bandelle di Charles, qualcuno suggerisce di andare a tentare la sorte in quel di Nashville, dove c'è un gran movimento. Certo, sì, c'è un gran movimento, ma non proprio di funk massiccio come intende il buon Charles. Quattro stracci in valigia e si parte. In effetti, Barton e compagni a Nashville, che pullula di studi di registrazione e di etichette discografiche, incidono e si accasano pure presso una piccola label. Aspetta che esce il disco e il disco non esce. Certo, perché la casa discografica ha in calendario almeno una ventina di dischi prettamente country da buttar fuori prima di quello dei Messengers Incorporated. E il tempo inesorabile scorre al punto tale che il tanto agognato disco dei Messengers Incorporated mai uscirà.

0: Il radiogiornale.
1: La Francia si ferma per commemorare le vittime dell'attentato di Nizza. 10 anni fa un camion lanciato sulla Promenade des Anglais fece 86 morti e più di 400 feriti. Ticino 2020, il progetto di ridefinizione dei rapporti tra cantone e comune, a 11 anni dal lancio non c'è più e si pensa ora a qualcosa di nuovo. Bagno di folla a Zurigo per i calciatori della nazionale svizzera. I beniamini rosso-crociati, rientrati nella notte dal Kansas, si sono concessi all'abbraccio dei tifosi. Sport: la Spagna è la prima finalista ai mondiali di calcio nordamericani, fuori la Francia, sconfitta 2-0. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. In apertura le ultime notizie dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per continuare a indebolire le capacità iraniane impiegate contro il traffico navale nello stretto di Hormuz. È quanto annunciato dal Comando Centrale delle Forze Statunitensi. La stampa iraniana riporta di esplosioni nel sud del paese. Intanto alle 22 ora svizzera è scattato il blocco delle navi e dei porti iraniani preannunciato dagli Stati Uniti. Impegnati nell'operazione, secondo il Pentagono, 20 navi da guerra e centinaia di aerei che operano nella regione. A Nizza si sono commemorate le 86 vittime dell'attentato avvenuto 10 anni fa, il 14 luglio del 2016, quando un camion travolse la folla sulla Promenade des Anglais durante le celebrazioni della festa nazionale francese.
2: Più che qualcosa di fuori dall'ordinario, semplicemente la gente dietro di me ha iniziato a correre. Poi mi ricordo distintamente di essermi chinata a togliermi le scarpe, perché sennò non sarei riuscita a correre, e mi sono messa a correre in avanti, senza troppo sapere il motivo. Penso a una certa di essermi girata e aver visto il veicolo, ma non lo so. Poi a un certo punto ci siamo entrati in un ristorante, e ovviamente tutti i miei amici me li sono persi nel giro di 30 secondi. Poi mi ricordo che c'era una mamma italiana con una figlia o due figli, allora io mi sono subito messa lì con loro, ho chiesto se sapessero cosa succedeva, come sarebbe andata.
1: Quella che avete sentito è la voce della ticinese Emma Butti, oggi 26enne, che quei momenti li visse sulla sua pelle e la cui intervista integrale è presente sulla nostra pagina web. L'attentato jihadista di Nizza è stato uno dei più drammatici per la Francia e per l'Europa intera. A ripercorrere quei drammatici attimi è il nostro collaboratore da Parigi, Alessandro Grandesso.
3: In quel 14 luglio del 2016 c'erano almeno 25.000 persone lungo la celebre Promenade des Anglais a Nizza, venute ad ammirare i fuochi d'artificio della festa nazionale. Dopo le 22.30, poco dopo la fine dello spettacolo pirotecnico, scoppiò però l'inferno quando un camion di 19 tonnellate superò facilmente i posti di blocco della polizia locale e cominciò a investire ad alta velocità la folla. La corsa del mezzo pesante su 2 chilometri durò 4 minuti, ma fu un massacro, 86 le vittime, tra cui una ticinese di 54 anni di Agno, più di 450 i feriti, 14 minorenni uccisi, tra cui anche bambini in bassa età. Alla guida del mezzo c'era un tunisino, Mohamed Lawayej Boulel, un 31enne con problemi psichiatrici, radicalizzatosi da poco, che fu ucciso dai poliziotti dopo che anche un abitante di Nizza però aveva cercato coraggiosamente di bloccarlo, provando ad entrare in corsa nel camion, picchiandolo dal finestrino dopo averlo affiancato con il suo scooter. Nonostante il processo tenutosi nel 2022 a Parigi, che ha portato alla condanna di 8 persone, le associazioni delle vittime sono convinte che l'attentato di Nizza rimanga in secondo piano rispetto agli attacchi di Parigi del novembre del 2015, sia per le autorità che per l'opinione pubblica. Lo proverebbe il fatto che l'indagine sulle responsabilità della gestione della sicurezza di quella sera non sia ancora conclusa.
1: Per la cronaca regionale, un uomo è annegato poco dopo le 18 nella piscina di un'abitazione privata di Vairano, nel Gambarogno. L'uomo, un cittadino confederato che si trovava in vacanza in Ticino con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava per cause che sarà un'inchiesta a stabilire, finendo sott'acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, l'uomo è morto sul posto. I suoi familiari sono stati presi a carico dagli specialisti del sostegno psicologico. Ticino 2020 appartiene al passato. Il progetto, pensato per ridefinire la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e dei flussi finanziari tra cantone e comuni, è stato formalmente chiuso. Dalla riorganizzazione dei rapporti tra i due livelli istituzionali nasce però la nuova conferenza di cooperazione interistituzionale, che sostituirà la piattaforma di dialogo cantone-comuni. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
0: Nato nel 2015, Ticino 2020 aveva l'ambizione di essere la grande riforma dei rapporti tra cantone e comuni del Ticino, pensata per rendere lo Stato più efficiente e rafforzare l'autonomia comunale. Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle Istituzioni, a fine progetto, quali sono i risultati raggiunti in questi 11 anni?
4: Rispetto alla destinazione, all'obiettivo che all'inizio assieme Cantone e presso Consiglio di Stato e Comune avevamo identificato, dei vincoli posti o delle condizioni poste da una parte e dall'altra hanno fatto deviare la rotta e la destinazione, quindi non siamo arrivati là dove volevamo. Quello che rimane però sul tavolo sono i problemi che assieme Cantone e Comune devono affrontare per rispondere ai bisogni di cittadini, aziende e territorio, e per farlo vogliamo dare però una nuova struttura, un nuovo modo di lavorare che responsabilizzi di più ogni livello, ma d'altra parte permetta una maggior condivisione nell'analisi del problema, identificazione delle possibili soluzioni e quale soluzione è migliore dal punto di vista dell'efficacia della risposta e dell'efficienza nell'uso delle risorse.
0: Per un progetto che viene chiuso, uno nuovo prende vita, la conferenza di cooperazione interistituzionale. Cosa cambia oltre al nome? Quali sono le novità?
4: Piuttosto che Ticino 2020 sarà un'evoluzione della piattaforma di dialogo che oggi è soprattutto informativa, mentre quella che andiamo a proporre, che abbiamo già anche discusso con una ventina di comuni, vuole essere davvero più operativa ma anche strategica. Da un lato chiede maggior impegno dei due livelli, ma pone poi anche una maggior necessità di strutturare il lavoro. Questo nell'ottica di essere appunto efficienti nel processo, ma anche poi efficaci nelle risposte che dobbiamo dare ai bisogni.
0: Tra i prossimi passi si intende anche introdurre nella Costituzione cantonale il principio di equivalenza nella ripartizione dei compiti tra cantone e comuni.
1: E quella trascorsa è stata la giornata della nazionale svizzera di calcio, del suo ritorno a casa, epilogo di questa spedizione storica al netto di come sia finita contro l'Argentina. La squadra, rientrata di mattina dagli Stati Uniti, si è presentata ai numerosi fan accorsi alla Turbinenplatz di Zurigo. Per la seconda volta dopo gli europei tedeschi del 2024, atleti e staff hanno scelto l'incontro con i tifosi in una piazza anziché all'aeroporto, per consentire al maggior numero possibile di persone di vedere da vicino i propri beniamini. Suoni e impressioni di questo incontro, di questo abbraccio popolare, nel reportage di Manuele Ferrari.
5: Depuis Neuchâtel.
6: Ma in piazza c'è anche chi arriva dal Ticino, dal Canton Argovia o ancora dalla Svizzera centrale. Alla fine sono diverse migliaia le persone accorse a Zurigo per abbracciare la nazionale svizzera di calcio. Un abbraccio caldo sotto il sole cocente di mezzogiorno.
5: Wir erwarten sehr viele Leute und darum sind wir bereits jetzt schon hier.
6: Ci attendiamo una grande folla e per questo siamo già qui, ci racconta verso le 10 un uomo sulla quarantina arrivato a Zurigo con i due figli, tutti muniti di cappellino rosso crociato. Musica e intrattenimento con dei giocolieri del pallone, e poi finalmente il grande momento. I giocatori vengono chiamati sul palco, naturalmente cominciando dall'estremo difensore. Ed ecco così arrivare sul palco il portiere Gregor Kobel. Lunghi applausi per ogni giocatore che si presenta. E poi il momento della figura tragica di questi mondiali nordamericani.
7: Un tema che ha due gol geschossen e due vorbereitet hat. Brill Embolo.
6: Anche per lui molti applausi, un pubblico che non ha mancato di mostrare la vicinanza a questo giocatore. Embolo dunque perdonato per quanto accaduto nella partita contro l'Argentina?
5: Ja sicher, kein Problem. Wird uns schon noch ein paar Tore schießen das nächste Mal und dann kommen wir vielleicht wegen ihm weiter.
6: Ma certo, ci dice un tifoso, alla prossima occasione segnerà sicuramente un paio di gol e magari sarà proprio lui a permetterci di andare avanti. Embolo, che compare anche nella lista dei giocatori più apprezzati del breve sondaggio non rappresentativo fatto tra i molti bambini presenti in piazza.
8: Chaka. Embolo?
9: Chaka. Denendoi. Chuan Monsambi.
6: Ma cosa spinge la gente ad andare ad un tale ricevimento?
10: Ci hanno regalato talmente tante emozioni che adesso è anche il nostro momento di restituirgliele.
6: Così ci risponde una giovane studentessa ticinese che non poteva lasciarsi scappare una tale occasione per vedere i suoi giocatori preferiti.
1: Siamo alla cronaca degli ultimi avvenimenti sportivi con Patrick Locatelli.
11: Bene ritrovati, la Spagna è la prima finalista ai mondiali nordamericani di calcio grazie al 2-0 inflitto alla Francia a Dallas. Gli iberici tornano in finale dopo 16 anni quando nel 2010 in Sudafrica vinsero la loro prima Coppa del Mondo. Dio Yarzabal su rigore e Pedro Porro le reti. Dal canto suo la Francia non è riuscita a raggiungere la terza finale mondiale consecutiva. Questa sera si deciderà la seconda finalista. Ad Atlanta si daranno battaglia dalle 21 Inghilterra e Argentina. La decima tappa della Tour de France con arrivo all'Aiglioron contenente 7 Gran Premi della montagna, visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar che ha tagliato il traguardo in solitaria facendo anche il buco tra sé e Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo di 3 minuti e 36 secondi, oggi undicesima frazione pianeggiante di 163 km. Chiudiamo con il tennis. Nel primo turno a Kstad Stan Wawrinka ha dovuto arrendersi in 3-7 alla portoghese Faria, e la derby elvetico invece è andato a Jerome Kim, che ha superato Dylan Dietrich e oggi affronterà Tsitsipas. Eliminate nei sedicesimi Rebecca Masarova da Monnet ad Atene e Simona Waltert da Cava a Iasi.
1: Prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo mercoledì 15 luglio. In tutto il paese sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e temporali dal pomeriggio e con temperature comprese tra 19 e 35 gradi. Sotto gli 800 metri di quota resta valida l'allerta canicola di grado 3 su 5 in Ticino, Romandia e sul nord dell'Altipiano. Il Radio Giornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Fabio Busia alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
12: Radio Televisione Svizzera.

Un film horror gioca e rischia con l'equilibrio. Equilibrio tra terrore e ridicolo, tra i cliché di genere, tra aspettative e delusione. Chiedendo di metterci in gioco, di osare, di violare la consapevolezza dei nostri limiti, l'eventuale delusione assume i toni del tradimento. Ma se vince, e lo trova, quell'equilibrio, a perderlo e precipitare nel buio siamo noi. Perché un horror non è soltanto il cosa ci racconta, ma come. Tanto che a spaventarci 2 volte su 3 non è la cosa in sé, ma il come ci si arriva. Puntando alle nostre paure, abbatte le nostre certezze, prendendo in ostaggio i sensi. Forza il campo visivo, insiste sugli angoli bui, sfora i decibel e dà voce al silenzio. E dopo aver rotto gli argini, raggiunge le nostre paure mostrandocele. L'horror va oltre la morte, che per quanto estrema dovrebbe garantire un punto. No, l'horror resta nella vita, rendendola insostenibile e insopportabile. L'horror sveglia e intrattiene la parte di noi che vorremmo dormisse in eterno. Che sia il demonio, la solitudine o l'ignoto, ci costringe ad accettare qualcosa di incredibile e a crederci. E nonostante a portarci lì, oltre la linea rossa, siano spesso le improbabili scelte idiote dei protagonisti, capaci di andare in una soffitta posseduta a lume di candela, lì moriamo di paura, perché quel lì pensavamo che non esistesse. E a raggelarci è il fatto che non è in una pagina di sceneggiatura e nemmeno in un'inquadratura. È dentro di noi.